0: La radio stimola, informa, intrattiene. È il filo conduttore delle tue giornate. Non ti impone rinunce e non limita le tue relazioni. E ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Un saluto agli amici di Radio Piemonte Sound da Marco Masini. A presto.
2: Ti innamorerai.

0: Annacci, sono Paolo Annacci, un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound.
1: Là fuori c'è la guerra e dormi

Siamo orgogliosi di annunciarvi che da settembre 2025 Radio Piemonte Sound Amica Radio si può ascoltare sul DAB non solo nelle province di Cuneo e Torino, ma in tutto il Piemonte. Grazie all'attivazione dei nuovi impianti, la nostra radio si può ascoltare anche nelle province di Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound, la tua amica radio in tutto il Piemonte.

Stessa canzone, ma l'artista è diverso. Ecco come nasce una cover. Mario Biondi con la sua splendida voce omaggia Francesco De Gregori con La donna cannone.

d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni e

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che

così com'è finito il mio, senza no ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti un vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti, e non ti basta bere da ubriacarti.

La nostra app si è rifatta al look, è aggiornata ed è sempre con te. Scaricala o aggiornala e ascolta Radio Piemonte Sound ovunque tu voglia. E c'è una grande novità: da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Un'interfaccia comoda e intuitiva, direttamente sul display della tua auto, per ascoltare Radio Piemonte Sound dove vuoi, in modo semplice e sicuro. Radio Piemonte Sound, con la tecnologia anche oltre i confini. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.

0: Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare.
1: E c'è una grande novità. Da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Se ancora non hai la nostra app, scaricala sul tuo smartphone e scopri tutte le novità. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.
0: Radio Piemonte Sound, piace con te e sempre con te.
2: Un saluto da Michele Zarrillo a tutti gli ascoltatori. Buon ascolto, un abbraccio, ciao.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dodi Battaglia dei Pooh.
1: Red Gansian.
2: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
3: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

0: radio stimola, informa, intrattiene. È il filo conduttore delle tue giornate. Non ti impone rinunce e non limita le tue relazioni. E ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Ciao Radio Piemonte Sound, da Francesca Michelin.

le cover ci emozionano molto, le canzoni ricantate da altri artisti, canzoni famosissime. Eros Ramazzotti, Una donna per amico di Lucio Battisti.

storia e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

0: successi di oggi e un salto indietro nel tempo per recuperare le canzoni che hanno fatto la storia della musica e anche della nostra vita. Questa è Radio Piemonte Sound.
1: Ciao Radio Piemonte Sound, da un vero piemontese. Io sono Samu, il vero piemontese è Samu.
2: Grazie. Ciao.

0: Un saluto da Ultimo.
1: Ciao Radio Piemonte Sound. Ciao.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Radio Piemonte Sound Amica Radio ha aggiornato la sua app.
1: E c'è una grande novità. Da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Un'interfaccia comoda e intuitiva, direttamente sul display della tua auto, per ascoltare Radio Piemonte Sound dove vuoi, in modo semplice e sicuro.
0: Scarica dallo store del tuo cellulare la versione aggiornata.
1: Radio Piemonte Sound, con la tecnologia anche oltre i confini.

0: La nostra app si è rifatta al look, è aggiornata ed è sempre con te. Scaricala o aggiornala e ascolta Radio Piemonte Sound ovunque tu voglia. E c'è una grande novità: da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Un'interfaccia comoda e intuitiva, direttamente sul display della tua auto, per ascoltare Radio Piemonte Sound dove vuoi, in modo semplice e sicuro. Radio Piemonte Sound, con la tecnologia anche oltre i confini. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.
1: Sono Claudio Baglioni, un grande saluto a tutti voi Radio Piemonte Sound, buona fortuna, buona musica, buon tempo.

le canzoni che sono entrate nel nostro cuore a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Ornella Vanoni nel 2001 incise un album di cover strepitoso. Oggi ne ascoltiamo una. Io mi fermo qui, una canzone portata al successo dai Dick. L'aveva inclusa appunto in questo album di cover.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare dalla stazione l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni

0: È lunedì 5 ottobre 2026. La chiesa ricorda San Placido e Santa Faustina Kowalska. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: una famiglia unita è sempre più numerosa di una famiglia divisa. E oggi si celebra la giornata mondiale degli insegnanti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1690 si fondava a Roma l'Accademia dell'Arcadia, il circolo letterario di opposizione al crescente cattivo gusto barocco. Nel 1774 Vittorio Amedeo III di Savoia istituiva una legione di truppe per contrastare il contrabbando e il corpo che sarebbe diventato l'attuale Guardia di Finanza. Nel 1933 il governo italiano vietava la proiezione di film che non fossero stati tradotti, adattati e doppiati in Italia per ovviare al problema dei film doppiati all'estero con un italiano impreciso e mal pronunciato. E nel 1962 arrivava nei negozi Love Me Do, era il disco di debutto dei Beatles. Nel 1974 in Italia diventavano irreperibili i gettoni per i telefoni pubblici in vista dell'aumento di prezzo che ne avrebbe raddoppiato il valore da 100 a 200 lire al pezzo. Nel 1986 a Lech Wałęsa, fondatore del primo sindacato libero in Polonia, veniva assegnato il premio Nobel per la pace. Nel 1990 giornalisti, Federazione della Stampa e Telefono Azzurro sottoscrivevano la Carta di Treviso per bilanciare i diritti di cronaca e dei minorenni, proteggendone lo sviluppo della personalità. Nel 2003 Paolo Bettini conquistava con una gara di anticipo la Coppa del Mondo di ciclismo su strada per il secondo anno consecutivo. E nel 2021 il premio Nobel per la fisica veniva assegnato all'italiano Giorgio Parisi. Sono nati il 5 ottobre, nel 1864 il coinventore del cinema Jean-Louis Lumière, nel 1902 il fondatore della catena di ristoranti McDonald's Ray Kroc, nel 1922 l'attore Ciccio Ingrassia e nel 1946 il direttore d'orchestra Renato Serio. Sono nati oggi anche i cantanti Brian Johnson degli AC/DC nel 1947 e Bob Geldof nel 1951, il conduttore TV e imitatore Gigi Sabani nel 1952, il giornalista Marco Civoli nel 1957, l'attrice Kate Winslet nel 1975 e il pattinatore due volte oro olimpico Enrico Fabris, nato in questo giorno nel 1981. Anche per il 5 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'aforisma del giorno.
2: Quando si scrive delle donne, bisogna intingere la penna nell'arcobaleno e asciugare la pagina con la polvere delle ali delle farfalle. Denis Diderot.

cover, le versioni di altri artisti di canzoni indimenticabili. Elisa e Gianna Nannini omaggiano il grande Pino Daniele con I So Pazzo.

0: hai messo il like sulla nostra pagina Instagram e Facebook? No! Come no? Cercaci sui social per rimanere in contatto con noi. Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città.
1: Un saluto a Radio Piemonte Sound, da Francesco Renga.

0: Vergine, mi fai un saluto per Radio Piemonte Sound?
1: Ciao, Radio Piemonte Sound.
2: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guarda. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa.

Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei. Ed ecco che nascono le cover. Paola Rose con Aida di Rino Gaetano.

0: 5 ottobre e anche oggi siamo pronti a sentire che cosa le stelle dicono di noi. Ariete, non fatevi distrarre dai vostri obiettivi principali. Toro, confidate in chi può aiutarvi a risolvere dei problemi. Gemelli, non assumete un atteggiamento troppo aperto verso gli altri. Cancro, giornata un pochettino tesa, quindi le stelle non sono particolarmente favorevoli. Leone, discreti risultati sul lavoro, se cercherete però di vincere la pigrizia. Vergine, giornata molto interessante, aperta a diverse conclusioni. Bilancia, evitate di prendere impegni precisi e soprattutto non firmate contratti. Scorpione, le stelle saranno decisamente favorevoli all'amore, e Sagittario, combinate incontri e appuntamenti coinvolgendo anche gli altri possibilmente. Capricorno, giorno positivo per i contratti e per tutto ciò che si può fare con gli altri. Veniamo all'acquario, tutte le imprese che inizierete oggi andranno a buon fine, e pesci, impegnatevi e state molto attenti nell'attività professionale. Anche per questo 5 ottobre è tutto con i consigli delle stelle, che tornano domani sempre puntuali.
1: L'aforisma del giorno.
2: La donna vuole essere amata senza un motivo, senza un perché. Non perché è carina o beneducata o aggraziata o spiritosa, ma perché è e per quello che è. Henry Friedrich Amiel.

Siete su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e noi siamo pronti a farvi iniziare la giornata con il piede giusto. Tra notizie, risate e la musica che vi dà la giusta carica, i grandi successi e le hit di oggi.

0: Sono le 6:03.
1: Come tutte le mattine, il nostro almanacco ci ricorda quali sono i grandi eventi della storia e i compleanni che hanno a che fare con la musica.
2: È lunedì 5 ottobre 2026, la Chiesa ricorda San Placido e Santa Faustina Kowalska. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: una famiglia unita è sempre più numerosa di una famiglia divisa. E oggi si celebra la giornata mondiale degli insegnanti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1690 si fondava a Roma l'Accademia dell'Arcadia, il circolo letterario di opposizione al crescente cattivo gusto barocco. Nel 1774 Vittorio Amedeo III di Savoia istituiva una legione di truppe per contrastare il contrabbando e il corpo che sarebbe diventato l'attuale Guardia di Finanza. Nel 1933 il governo italiano vietava la proiezione di film che non fossero stati tradotti, adattati e doppiati in Italia, per ovviare al problema dei film doppiati all'estero con un italiano impreciso e mal pronunciato. E nel 1962 arrivava nei negozi Love Me Do, era il disco di debutto dei Beatles. Nel 1974 in Italia diventavano irreperibili i gettoni per i telefoni pubblici, in vista dell'aumento di prezzo che ne avrebbe raddoppiato il valore da 100 a 200 lire al pezzo. Nel 1986 a Lech Wałęsa, fondatore del primo sindacato libero in Polonia, veniva assegnato il premio Nobel per la pace. Nel 1990 giornalisti, Federazione della Stampa e Telefono Azzurro sottoscrivevano la Carta di Treviso per bilanciare i diritti di cronaca e dei minorenni, proteggendone lo sviluppo della personalità. Nel 2003 Paolo Bettini conquistava con una gara di anticipo la Coppa del Mondo di ciclismo su strada per il secondo anno consecutivo. E nel 2021 il premio Nobel per la fisica veniva assegnato all'italiano Giorgio Parisi. Sono nati il 5 ottobre, nel 1864 il coinventore del cinema Jean-Louis Lumière, nel 1902 il fondatore della catena di ristoranti McDonald's Ray Kroc, nel 1922 l'attore Ciccio Ingrassia e nel 1946 il direttore d'orchestra Renato Serio. Sono nati oggi anche i cantanti Brian Johnson degli AC/DC nel 1947 e Bob Geldof nel 1951, il conduttore TV e imitatore Gigi Sabani nel 1952, il giornalista Marco Civoli nel 1957, l'attrice Kate Winslet nel 1975 e il pattinatore due volte oro olimpico Enrico Fabris, nato in questo giorno nel 1981. Anche per il 5 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio. Grazie per averci cercati e complimenti per averci scelti. L'aforisma del giorno.
4: C'è chi cerca un palcoscenico, chi un ponte di comando, chi un piedistallo. E poi c'è chi vorrebbe solo una panchina, per fermarsi a respirare e guardare un filo d'erba che cresce. Fabrizio Caramagna.
5: Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei. Ed ecco che nascono le cover. Ognuno ha il suo racconto, Red Canzian e Marco Masini.

5 ottobre anche oggi siamo pronti a sentire che cosa le stelle dicono di noi. Ariete, non fatevi distrarre dai vostri obiettivi principali. Toro, confidate in chi può aiutarvi a risolvere dei problemi. Gemelli, non assumete un atteggiamento troppo aperto verso gli altri. Cancro, giornata un pochettino tesa, quindi le stelle non sono particolarmente favorevoli. Leone, discreti risultati sul lavoro, se cercherete però di vincere la pigrizia. Vergine, giornata molto interessante, aperta a diverse conclusioni. Bilancia, evitate di prendere impegni precisi e soprattutto non firmate contratti. Scorpione, le stelle saranno decisamente favorevoli all'amore, e Sagittario, combinate incontri e appuntamenti coinvolgendo anche gli altri possibilmente. Capricorno, giorno positivo per i contratti e per tutto ciò che si può fare con gli altri. Veniamo all'acquario, tutte le imprese che inizierete oggi andranno a buon fine, e pesci, impegnatevi e state molto attenti nell'attività professionale. Anche per questo 5 ottobre è tutto con i consigli delle stelle, che tornano domani sempre puntuali.

a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult Le Badole Online, perché Le Badole Online sono nate nel 2001.

0: cosa?
1: Poi per carità, ognuno
2: sarebbe la piazza del casino.
3: Ovvio, brava,
1: cioè, hai capito? Sembra che viva lì.
2: Traduciamo per i nostri ascoltatori.
1: Ecco, traduciamo per i nostri ascoltatori. In realtà lui soggiorna a Borghetto, va a fare un attimo il figo e poi piazza del caso.
2: E sopravvive a Siemens.
1: Ma
3: brava,
1: ma sparati.
3: Il parcheggio ogni ora si cambia, così non si paga.
1: Ecco.
3: Durante il concerto, fra una canzone e l'altra.
1: Ma no, mi hai detto che la sera è free.
3: Free 30 centesimi, è free, sai, mi dispiacerebbe pagare più parcheggio che il
2: free
3: concerto.
2: Dipende dal bilancio che hai.
1: Anche perché il parcheggio da quelle parti lì è una roba senza ritegno. Cioè, poi non ci possiamo lamentare quando in certe zone alcune o alzano un po' il prezzo, facciamo tutti. Prova a andare lì che te la ti passa la voce.
3: Scanso equivoci, magari mi presento in Vespa.
1: Ah beh, giusto, la Vespa credo tu la possa mettere
3: ovunque. Parcheggio free davanti al casi.
1: Allora. Credo che davanti al casi ci siano le Ferrari.
3: Tra
1: non
3: un
1: la
3: testa
1: tua
3: rossa e un Lambo ci piazza la Vespa targata Cuneo. Che fa fine non impegna.
1: Ma lo facciamo star zitto, voi direte. Hai ragione. Cioè, e che farlo star zitto con queste tavanate dura, perché poi alla fine uno dice, ma sì, le folle, fumo parlè, no?
3: Parlè, fumo andè.
1: Senti, ma è Borghetto tutto bene?
3: Borghetto
1: non c'è niente.
3: Borghetto nulla di nuovo.
1: Ah te, guarda.
3: Nune neve.
1: D'armage. Bune neve.
3: Oh, brava. Parole, parole,
4: parole, parole, parole. Divertimento, risate, ironia e buona musica. Ogni mattina dalle 9.30 alle 11, le Badole Online.
5: Perché in altri tempi le ragazze osservavano gli uccelli il giorno di San Valentino?
6: Allora,
5: sto parlando di quelli che volano.
6: Ornitologia.
5: Esatto. E qui c'è una superstizione. L'uccello che una ragazza vedeva il 14 febbraio dava indizi del suo futuro marito. Un petirosso sarebbe stato un marinaio. Un passero presagiva un matrimonio felice con un uomo povero, però un cardellino indicava un matrimonio con un uomo ricco. Oh, e chissà perché non le devo leggere queste
6: cose.
5: Ma perché tu sei malpensante.
6: Ma che malpensante, l'hai detto te, che i primi uccelli che le ragazze
5: guardano. Tu sei un malpensante,
6: no, ho capito,
5: hai capito?
6: Però,
5: e quindi siccome sei un malpensante ti finisce così.

Radio Piemonte Sound Amica Radio accompagna la tua giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound. 24 ore al giorno. La radio della tua città.

0: le pagine di storie, le piccole curiosità dimenticate, così come i compleanni dei personaggi famosi, questa giornata molto più da raccontare di quanto sembri. Allora alla linea Francesco Cataldo con il suo Accade Oggi.
1: È lunedì 5 ottobre 2026, la Chiesa ricorda San Placido e Santa Faustina Kowalska. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: una famiglia unita è sempre più numerosa di una famiglia divisa. E oggi si celebra la giornata mondiale degli insegnanti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1690 si fondava a Roma l'Accademia dell'Arcadia, il circolo letterario di opposizione al crescente cattivo gusto barocco. Nel 1774 Vittorio Amedeo III di Savoia istituiva una legione di truppe per contrastare il contrabbando e il corpo che sarebbe diventato l'attuale Guardia di Finanza. Nel 1933 il governo italiano vietava la proiezione di film che non fossero stati tradotti, adattati e doppiati in Italia, per ovviare al problema dei film doppiati all'estero con un italiano impreciso e mal pronunciato. E nel 1962 arrivava nei negozi Love Me Do, era il disco di debutto dei Beatles. Nel 1974 in Italia diventavano irreperibili i gettoni per i telefoni pubblici, in vista dell'aumento di prezzo che ne avrebbe raddoppiato il valore da 100 a 200 lire al pezzo. Nel 1986 a Lech Wałęsa, fondatore del primo sindacato libero in Polonia, veniva assegnato il premio Nobel per la pace. Nel 1990 giornalisti, Federazione della Stampa e Telefono Azzurro sottoscrivevano la Carta di Treviso per bilanciare i diritti di cronaca e dei minorenni, proteggendone lo sviluppo della personalità. Nel 2003 Paolo Bettini conquistava con una gara di anticipo la Coppa del Mondo di ciclismo su strada per il secondo anno consecutivo. E nel 2021 il premio Nobel per la fisica veniva assegnato all'italiano Giorgio Parisi. Sono nati il 5 ottobre, nel 1864 il coinventore del cinema Jean-Louis Lumière, nel 1902 il fondatore della catena di ristoranti McDonald's Ray Kroc, nel 1922 l'attore Ciccio Ingrassia e nel 1946 il direttore d'orchestra Renato Serio. Sono nati oggi anche i cantanti Brian Johnson degli AC/DC nel 1947 e Bob Geldof nel 1951, il conduttore TV e imitatore Gigi Sabani nel 1952, il giornalista Marco Civoli nel 1957, l'attrice Kate Winslet nel 1975 e il pattinatore due volte oro olimpico Enrico Fabris, nato in questo giorno nel 1981. Anche per il 5 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: Non credo alle persone fatte apposta per stare insieme, né ai momenti giusti. Credo alle persone che fanno di tutto per esserci l'una per l'altra, anche nel momento sbagliato.

0: Mentre continuiamo ad ascoltare la buona musica, facciamo uno stop molto breve per scoprire gli aggiornamenti degli astri anche in questa mattina.
1: Segno per segno.
2: Ottobre, anche oggi siamo pronti a sentire che cosa le stelle dicono di noi. Ariete, non fatevi distrarre dai vostri obiettivi principali. Toro, confidate in chi può aiutarvi a risolvere dei problemi. Gemelli, non assumete un atteggiamento troppo aperto verso gli altri. Cancro, giornata un pochettino tesa, quindi le stelle non sono particolarmente favorevoli. Leone, discreti risultati sul lavoro, se cercherete però di vincere la pigrizia. Vergine, giornata molto interessante, aperta a diverse conclusioni. Bilancia, evitate di prendere impegni precisi e soprattutto non firmate contratti. Scorpione, le stelle saranno decisamente favorevoli all'amore, e Sagittario, combinate incontri e appuntamenti coinvolgendo anche gli altri possibilmente. Capricorno, giorno positivo per i contratti e per tutto ciò che si può fare con gli altri. Veniamo all'acquario, tutte le imprese che inizierete oggi andranno a buon fine, e pesci, impegnatevi e state molto attenti nell'attività professionale. Anche per questo 5 ottobre è tutto con i consigli delle stelle, che tornano domani sempre puntuali.
3: Ciao, sono Salda Vinci, vi voglio

0: Sì.
1: È bellissimo ridere di gusto, ridere in compagnia o anche ascoltando quello che è stato il meglio della trasmissione storica di Radio Piemonte Sound. In tutti questi anni abbiamo cercato di farvi sorridere di gusto con le badole online

0: Ma di Amazon, che ci farà le consegne con i droni in Italia?
1: Cosa fai? Cioè ti suona il citofono, il drone? No, stai sotto al cortile ad aspettare?
2: No, perché poi non tutti hanno...
0: Se ti arriva in testa, magari compri una lavatrice, il drone non ce la fa a
1: portarla. O atterra sul terrazzo.
2: Secondo me arriva alla finestra, fa...
0: un mascara, no, se ti arriva il mascara, sei... e dici vabbè, anche se ti cade in testa.
2: Ci sono problemi di atterraggio effettivamente, o lasci la finestra aperta, non lo so, ti entra dentro. Ma guarda che potrebbe essere.
1: Ma secondo me, dicendo che la consegna del pacco a casa è appena 30 minuti dall'ordine, tu che ne so, alle 8 sei a casa, ti fai l'ordine, sai che entro le 8:30 arriva e ti metti di Guardiola sotto.
2: Sulla
0: di
2: strada.
0: Guardiola. Ti metti di Guardiola nel giardino. Ti metti di Guardiola nel giardino. Io mi posso mettere in giardino e di Guardiola.
1: Eh sì, no.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Marcella Bella con una canzone meravigliosa scritta da Mogol per Mina, insieme.

0: Sono le 7:03.
1: Ed ora è giunto il momento dell'informazione, grazie ancora per essere con noi. Passiamo la linea all'Agenzia Nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo.
2: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in 2 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Il copilota Humanita intendeva far schiantare il volo Fly Dubai sull'aeroporto Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio. Lo riporta Channel 12, rivelando altri dettagli emersi negli interrogatori di Hammam al-Hammami in corso negli Emirati Arabi Uniti. Inoltre dalle indagini è emerso che al-Hammami era già atterrato all'aeroporto Ben Gurion più volte, sempre nell'ambito del suo lavoro con Fly Dubai, e progettava da mesi l'attentato. Gli Stati Uniti desiderano organizzare un nuovo ciclo di colloqui trilaterali con Russia ed Ucraina entro la fine di ottobre, con l'obiettivo di porre fine alla guerra. L'ha annunciato il presidente ucraino Zelensky. Una persona è rimasta uccisa e 6 ferite in seguito a un doppio attacco missilistico delle forze russe con missili Banderol nel distretto industriale di Kharkiv. Un drone russo ha colpito un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando circa 22.000 persone senza elettricità. La cronaca italiana: un 40enne con precedenti per reati contro il patrimonio è morto dopo aver accusato un malore negli uffici delle volanti della questura di Catania, dove era stato condotto dopo essere stato fermato a conclusione di un inseguimento. L'uomo era a bordo di uno scooter che la notte scorsa non si è fermato all'alta per un controllo di una pattuglia della polizia. Ne è scaturito un inseguimento conclusosi con la sua cattura. La procura di Catania ha aperto un'inchiesta sull'accaduto e disposto l'autopsia. Si rafforza l'ipotesi dell'incidente sul lavoro in relazione alla morte di Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni deceduto all'ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato ricoverato il giorno prima per gravi ferite da politrauma. Il ferito era stato soccorso in una zona isolata di Caivano, in provincia di Napoli, dopo una chiamata al 118. Flavio Bolsonaro chiude in testa il primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile e accede al ballottaggio contro il presidente uscente Lula da Silva. Il senatore ha ottenuto il 47,14% dei voti, mentre Lula si è fermato al 45,03, con uno scarto di circa 2,5 milioni di preferenze. Il risultato porta i due candidati alla sfida decisiva del 25 ottobre. Siamo al calcio. L'Italia di Roberto Mancini non vuole fermarsi dopo il bel pareggio di Parigi contro la Francia. Ora per gli azzurri l'obiettivo è un nuovo successo contro la Turchia a Bologna. Il CT conferma che cambierà qualcosa nella formazione vista con la Francia. Sentiamo.
4: Tutti quelli che hanno giocato hanno fatto il loro dovere e l'hanno fatto anche bene, quindi chiaramente domani è l'ultima e veniamo da 2 giorni che abbiamo giocato a Parigi, quindi qualcosa in più rispetto alla partita precedente cambieremo.
3: E con le parole di Mancini è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: fatti storici avvenuti in questa giornata, con l'almanacco per ricordare anche i compleanni che hanno a che fare con la musica.
1: È lunedì 5 ottobre 2026, la Chiesa ricorda San Placido e Santa Faustina Kowalska. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: una famiglia unita è sempre più numerosa di una famiglia divisa. E oggi si celebra la giornata mondiale degli insegnanti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1690 si fondava a Roma l'Accademia dell'Arcadia, il circolo letterario di opposizione al crescente cattivo gusto barocco. Nel 1774 Vittorio Amedeo III di Savoia istituiva una legione di truppe per contrastare il contrabbando e il corpo che sarebbe diventato l'attuale Guardia di Finanza. Nel 1933 il governo italiano vietava la proiezione di film che non fossero stati tradotti, adattati e doppiati in Italia, per ovviare al problema dei film doppiati all'estero con un italiano impreciso e mal pronunciato. E nel 1962 arrivava nei negozi Love Me Do, era il disco di debutto dei Beatles. Nel 1974 in Italia diventavano irreperibili i gettoni per i telefoni pubblici, in vista dell'aumento di prezzo che ne avrebbe raddoppiato il valore da 100 a 200 lire al pezzo. Nel 1986 a Lech Wałęsa, fondatore del primo sindacato libero in Polonia, veniva assegnato il premio Nobel per la pace. Nel 1990 giornalisti, Federazione della Stampa e Telefono Azzurro sottoscrivevano la Carta di Treviso per bilanciare i diritti di cronaca e dei minorenni, proteggendone lo sviluppo della personalità. Nel 2003 Paolo Bettini conquistava con una gara di anticipo la Coppa del Mondo di Ciclismo su Strada per il secondo anno consecutivo. E nel 2021 il premio Nobel per la Fisica veniva assegnato all'italiano Giorgio Parisi. Sono nati il 5 ottobre, nel 1864 il coinventore del cinema Jean-Louis Lumière, nel 1902 il fondatore della catena di ristoranti McDonald's Ray Kroc, nel 1922 l'attore Ciccio Ingrassia e nel 1946 il direttore d'orchestra Renato Serio. Sono nati oggi anche i cantanti Brian Johnson degli AC/DC nel 1947 e Bob Geldof nel 1951, il conduttore TV e imitatore Gigi Sabani nel 1952, il giornalista Marco Civoli nel 1957, l'attrice Kate Winslet nel 1975 e il pattinatore due volte oro olimpico Enrico Fabris, nato in questo giorno nel 1981. Anche per il 5 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Che cosa fanno le persone che si amano? Si ascoltano, si capiscono, si rispettano, si vengono incontro. Non urlano, ma parlano. Non giudicano, ma accettano. Non abbandonano, ma restano. Restano qualunque cosa accada. Sì, perché quello che per loro conta è restare uniti, tenersi per mano e non mollare mai la presa. Silvia Nelli.

0: ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Un tuffo nel passato per scoprire quali sono stati i momenti di allegria e di simpatia al meglio delle badole online.
1: Badole qui su Radio Piemonte Sound ad allietare la vostra mattina, a farvi ridere, divertire come solo loro sanno fare. Ecco il meglio.
2: Va bene, Lele, allora?
3: Le single italiane sono sempre più attratte dagli sciupa femmine.
2: Ma dai.
3: Una cosa risaputa.
2: Ma no.
3: Eh sì, perché noi siamo di calcio.
2: Ci piacciono tanto quei topi da biblioteca, invece.
3: No. Ma rude, dai. Sfrontato, ambito da altre donne, lo sciupa femmine. Questo l'identikit dell'uomo ideale, stilato dalle single italiane.
2: Certo.
3: Vabbè, normale. Addirittura 450 donne intervistate in questo sondaggio, tra i 18 e i 45 anni. Il 77%...
4: Socia, tu com'è? Sciupa femmine, sì. Sai, dipende dalle stagioni.
3: Ogni stagione.
2: Io ti vedevo più sai.
4: No, dipende dalle stagioni.
3: Su casa e chiesa.
2: Ti vedevo più con.
3: Timorata di Dio. Sto cercando dei sinonimi,
2: no.
3: Non so cosa.
2: No. più
3: chiusa.
4: No, ci sono dei momenti della vita in cui uno preferisce sciupa femmine.
2: Certo. Per l'amor di Dio.
3: Siete molto simpatiche, però, perché tolleranza zero verso le scappatelle. Infatti, il 58% degli italiani. Dichiara di non riuscire a perdonare un partner traditore.
2: Ma guarda,
3: nemmeno se è davvero pentito. Cioè lo volete sciupa femmine,
2: sì.
3: Però se è il vostro lui ad essere un sciupa femmine, allora lì in quel caso siete coerenti.
2: Lo vogliamo sciupa femmine, però poi ci arrabbiamo che sciupa anche le altre.
3: Brava.
2: Femmine.
3: Esatto, sì, sì, sì. Esatto. Non deve sciupare te.
2: È ovvio, deve sciupare noi. Non
3: deve sciupare noi.
2: Così si dice.
3: Deve logorare.
2: Vabbè, sciupare, non so.
3: Fruste.
2: Ma no, adesso. E fascia protetta.
4: Diciamo
2: ragazzo.
4: Strapazzare.
3: No, non frustare, frustè.
4: No, questo è un termine che ho utilizzato mio zio una volta ad una cena.
3: Sì, zio una volta ad una cena, mi ha fatto ridere. Tutti i nipoti, bravi, prendiamo, compleanno.
4: Noi faremo del mio sangue.
3: Notte d'oro, la torta, il dolce, il moderno.
4: Ma no, era un compleanno.
2: No, figurati, dai.
5: L'allegria e la simpatia delle badole online.
2: Tu sei pertinente.
6: Io sono presidente di Avanerita.
4: Adesso saliamo. Presidente di che? Di casa tua?
2: No.
6: Corri il mio aiuto, per favore.
2: Nei rapporti con le case discografiche.
4: Oh,
2: cioè, in un attimo, perché qui la carriera si va volando.
6: Sai quando per farti digerire un lavoro che nessuno ha voglia di fare ti danno una carica top? Ecco, voilà.
0: Allegria e sorrisi con il meglio delle badole online.

0: appuntamento con la musica dei grandi successi qui su Radio Piemonte Sound. Amica radio non manca mai, ma ora è tempo di spot pubblicitari.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, pisellini Primavera Findus da 1200 grammi a 4,69€. Scopri di più su conad.it.
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
4: Conosci Balla e Snella? È un programma dimagrante per sole donne, presente in 287 sedi in tutta Italia, anche a Cuneo presso la Imperial Dance. Balla e Snella è un programma di fitness e dimagrimento brevettato e riservato esclusivamente alle donne, che unisce il divertimento della danza all'allenamento a intervalli ad alta intensità. Informati da Imperial Dance, un corso al mattino alle 10 in aggiunta a quelli delle 17 e delle 19. Per avere maggiori informazioni sul programma, mandare un messaggio WhatsApp con scritto Balla e Snella al 340-3311-994.
5: L'app di Radio Piemonte Sound cambia look. Disinstalla la vecchia versione e scarica quella nuova dallo store del tuo cellulare.

L'attuale capo dello Stato Lula del Partito dei Lavoratori, Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, condannato a 27 anni per il tentato golpe, che ha vinto il primo turno con il 47% dei voti. Spagna, il premier Pedro Sánchez deciderà oggi, secondo la stampa spagnola, sulle possibili dimissioni e ritorno con un anno di anticipo alle urne dopo l'ondata di proteste sul diritto alla casa. Le manifestazioni in decine di città si sono inasprite dopo la bocciatura parlamentare di due decreti in materia voluti dalla sua coalizione di centrosinistra. Il delitto di Garlasco: rompono il silenzio i genitori di Chiara Poggi, che intervenuti in un salotto TV commentano gli ultimi sviluppi dell'inchiesta che vede come unico indagato Andrea Sempio. A noi la giustizia ha dato un colpevole, per noi Alberto Stasi, hanno spiegato. Se la nuova inchiesta ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. Ci sarebbe un incidente sul lavoro dietro la morte di Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni trasportato in fin di vita all'ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato abbandonato gravemente ferito in una strada isolata. Lavorava in nero sul tetto di un capannone a Caivano, sostiene la moglie, riferendo le parole del marito. Formula 1: Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia davanti a Kimi Antonelli, che in vetta alla classifica mondiale allunga più 84 sul compagno di Mercedes Russell, fermato dalla rottura dei motori. In una gara condizionata dalla pioggia e dalle safety car, le Ferrari prima sbagliano le gomme, poi rimontano fino al podio. Terzo Hamilton, quarto

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Primo appuntamento per questo lunedì 5 ottobre con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia. Un buongiorno a tutti e tutte. Iniziamo dal quotidiano La Stampa, che come sempre lunedì dedica la sezione dell'informazione a carattere locale a Piemonte e Valle d'Aosta. Ne vediamo i principali titoli che interessano il nostro territorio. In apertura, i prezzi in picchiata, i costi alle stelle, i produttori di riso siamo in perdita. Nelle province piemontesi la raccolta entra nel vivo, ma le prime quotazioni confermano la crisi del settore. L'appello degli agricoltori: servono interventi urgenti su carburanti e invasi per l'acqua. Il primo piano, in particolar modo nella seconda pagina, troviamo il Piemonte spende meno della media italiana ma non rinuncia alla cultura. Il rapporto Federcultura 2026, minore risorse però maggior partecipazione. Troviamo anche le dichiarazioni dell'assessore regionale alla cultura Marina Chiarelli, che dice: il territorio non dispone solo di un grande patrimonio, la gente partecipa alle opportunità. Vediamo ancora un titolo sul quotidiano La Stampa per la giornata di oggi che interessa appunto la nostra provincia, in particolar modo Valieri. Mancano autisti per lo scuolabus, lo guidano i consiglieri comunali volontari. Il sindaco ha risolto l'emergenza, autorizzati due titolari di specifica patente a mettersi al volante con l'unico dipendente rimasto. Troviamo le parole del sindaco Guido Giordana, che dice: Valieri dimostra che quando la strada si fa in salita è in grado di cambiare marcia. Passiamo adesso al web, vediamo ancora un titolo legato alla cronaca di Cuneo sul quotidiano La Stampa online questa volta, e troviamo appunto il titolo: i video intimi della ex su un profilo Instagram anonimo, minacciava di mandarli al mio ragazzo, accusato di diffusione illecita di video sessualmente espliciti. Per un anno lei ha evitato di uscire di casa, aveva paura di incontrare qualcuno che avesse visto quei filmati, che le immagini potessero ricomparire. Vediamo adesso targato CN, in apertura a Corso Giolitti, il comune di Cuneo pensa alla stretta, negozi chiusi alle 19:30, ha avviato il procedimento per un'ordinanza di 30 giorni nell'area della stazione, nel mirino sicurezza, alcol e aggregazione notturna, sullo sfondo le polemiche sulle panchine e il futuro del corso. Cuneo dice appunto it, in apertura dedicata ad Alba e il Borgo delle Rane, il vincitore del Palio degli Asini 2026, il premio sfilata al Borgo Moretta, il trofeo Città Gemelle e Medford, il resoconto della giornata. Cuneo24.it, in copertina troviamo anche qui il titolo dedicato alla stretta sull'attività commerciale in Corso Giolitti, il comune appunto valuta la chiusura alle 19:30. Passiamo dunque a Idea Web TV, in apertura 6 sigilli d'oro alle eccellenze della Granda e riconoscimenti della Camera di Commercio. E con questo titolo per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti con le news tra mezz'ora.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Sabato 3 ottobre nel pomeriggio su Radio Piemonte Sound tanta musica da cantare insieme per le preselezioni del Karaoke Cuneo Contest. I partecipanti si esibiranno in diretta con i brani più belli della storia della musica italiana ed internazionale. Ascoltaci e canta con noi Karaoke Cuneo Contest, le preselezioni su Radio Piemonte Sound. Ti aspetto.
3: Ok, questo è un promo provolo per Radio Piemonte Sound. Bella, perché ci rappresenta e perché ci supporta. Ciao belle.

J-Ax con Morte e Miracoli, siamo arrivati alle 7.50. Innanzitutto un buon lunedì a tutti, un buongiorno a tutti che voi che siete all'ascolto. Appunto, iniziamo questo lunedì insieme, iniziamo questa settimana insieme. Lo facciamo come sempre con le nostre immancabili rubriche, con l'informazione a carattere locale, spazio ampio alla nostra immancabile musica, chiaramente. A proposito di rubriche, scopriamo la giornata di oggi. Cominciamo da questo lunedì 5 ottobre e lo facciamo con l'oroscopo del giorno, che segno per segno ci racconta appunto cosa aspettarci per questa giornata e consigli utili per aggiornarla al meglio, per affrontarla al meglio.

5 ottobre anche oggi siamo pronti a sentire che cosa le stelle dicono di noi. Ariete, non fatevi distrarre dai vostri obiettivi principali. Toro, confidate in chi può aiutarvi a risolvere dei problemi. Gemelli, non assumete un atteggiamento troppo aperto verso gli altri. Cancro, giornata un pochettino tesa, quindi le stelle non sono particolarmente favorevoli. Leone, discreti risultati sul lavoro, se cercherete però di vincere la pigrizia. Vergine, giornata molto interessante, aperta a diverse conclusioni. Bilancia, evitate di prendere impegni precisi e soprattutto non firmate contratti. Scorpione, le stelle saranno decisamente favorevoli all'amore, e Sagittario, combinate incontri e appuntamenti coinvolgendo anche gli altri possibilmente. Capricorno, giorno positivo per i contratti e per tutto ciò che si può fare con gli altri. Veniamo all'Acquario, tutte le imprese che inizierete oggi andranno a buon fine, e Pesci, impegnatevi e state molto attenti nell'attività professionale. Anche per questo 5 ottobre è tutto con i consigli delle stelle, che tornano domani.

0: E loro erano Ed Sheeran e Martin Garrix in Repeat It, ci hanno accompagnato all'altro appuntamento immancabile di questa mattina, uno degli ingredienti che compongono queste prime ore del mattino e che ci aiutano a scoprire la giornata attuale. In questo caso parliamo del 5 ottobre, proprio di questa data, di questi numeri, insieme a Francesco Cataldo che ci racconta tutte le curiosità, le caratteristiche che si legano appunto alla giornata di oggi, ma anche i fatti storici del passato, i compleanni dei personaggi più famosi.
1: È lunedì 5 ottobre 2026, la Chiesa ricorda San Placido e Santa Faustina Kowalska. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: una famiglia unita è sempre più numerosa di una famiglia divisa. E oggi si celebra la giornata mondiale degli insegnanti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1690 si fondava a Roma l'Accademia dell'Arcadia, il circolo letterario di opposizione al crescente cattivo gusto barocco. Nel 1774 Vittorio Amedeo III di Savoia istituiva una legione di truppe per contrastare il contrabbando e il corpo che sarebbe diventato l'attuale Guardia di Finanza. Nel 1933 il governo italiano vietava la proiezione di film che non fossero stati tradotti, adattati e doppiati in Italia per ovviare al problema dei film doppiati all'estero con un italiano impreciso e mal pronunciato. E nel 1962 arrivava nei negozi Love Me Do, era il disco di debutto dei Beatles. Nel 1974 in Italia diventavano irreperibili i gettoni per i telefoni pubblici in vista dell'aumento di prezzo che ne avrebbe raddoppiato il valore da 100 a 200 lire al pezzo. Nel 1986 a Lech Wałęsa, fondatore del primo sindacato libero in Polonia, veniva assegnato il premio Nobel per la pace. Nel 1990 giornalisti, Federazione della Stampa e Telefono Azzurro sottoscrivevano la Carta di Treviso per bilanciare i diritti di cronaca e dei minorenni proteggendone lo sviluppo della personalità. Nel 2003 Paolo Bettini conquistava con una gara di anticipo la Coppa del Mondo di ciclismo su strada per il secondo anno consecutivo. E nel 2021 il premio Nobel per la fisica veniva assegnato all'italiano Giorgio Parisi. Sono nati il 5 ottobre, nel 1864 il coinventore del cinema Jean-Louis Lumière, nel 1902 il fondatore della catena di ristoranti McDonald's Ray Kroc, nel 1922 l'attore Ciccio Ingrassia e nel 1946 il direttore d'orchestra Renato Serio. Sono nati oggi anche i cantanti Brian Johnson degli AC/DC nel 1947 e Bob Geldof nel 1951, il conduttore TV e imitatore Gigi Sabani nel 1952, il giornalista Marco Civoli nel 1957, l'attrice Kate Winslet nel 1975 e il pattinatore due volte oro olimpico Enrico Fabris, nato in questo giorno nel 1981. Anche per il 5 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: La Steve Miller Band che abbiamo ascoltato con Abracadabra, abbiamo ascoltato proprio perché oggi è il compleanno di Steve Miller, chitarrista e cantante appunto, tra le altre canzoni The Joker, Fly Like an Eagle e anche Abracadabra che appunto abbiamo anche ascoltato. Oggi appunto dicevo compie gli anni, 83 anni per lui, nato quest'oggi nel 1943 e ci ha accompagnato anche alle 8.02, dunque all'appuntamento con l'informazione. Diamo subito la linea alla redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti Italia Mondo.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Flavio Bolsonaro batte Lula da Silva al primo turno e si lancia come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre che deciderà chi sarà il 40° presidente del Brasile. Il candidato trumpiano ha ottenuto il 47,14% dei voti, il presidente uscente il 45,03%. E la Spagna potrebbe andare alle elezioni politiche anticipate. Il premier Pedro Sanchez starebbe valutando di annunciare già oggi il ritorno alle urne dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa.
1: Una persona è rimasta uccisa e 6 ferite in seguito a un doppio attacco missilistico delle forze russe nel distretto industriale di Kharkiv. Un drone russo ha colpito un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando circa 22.000 persone senza elettricità. Ieri visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev sotto le bombe russe. L'Ucraina ha detto ha bisogno di tutto il nostro sostegno.
2: La premier Giorgia Meloni rivendica la linea seguita dal governo e interviene sul ruolo della centro nello scenario politico italiano. Lo fa con un videomessaggio al convegno di San Vincent, il partito italiano dalla DC a Berlusconi e Meloni, organizzato da Gianfranco Rotondi. Sentiamo.
3: Quando all'orizzonte ci sono le elezioni politiche si torna a parlare di centro, di spazi da occupare, di nuovi contenitori politici, ma io credo che il centro non sia un luogo dove stare a metà strada. È una cultura fatta di famiglia, lavoro, libertà, senso dello Stato, e noi quella cultura l'abbiamo messa al centro dell'azione di governo.
1: La cronaca, una quarantenne con precedenti per reato contro il patrimonio è morto dopo aver accusato un malore negli uffici delle volanti della questura di Catania, dove era stato condotto dopo essere stato fermato a conclusione di un inseguimento. La procura di Catania ha aperto un'inchiesta sull'accaduto e disposto l'autopsia.
2: Oltre 40.000 provvedimenti di sfratto emessi dai giudici in un anno, circa 3 su 4 per morosità o altra causa. Il quadro ricostruito dall'ufficio studi solo affitti sui dati nazionali che torna d'attualità, mentre in Italia e in Europa il confronto sulle politiche abitative si concentra sulla difficoltà delle famiglie. Le richieste di esecuzione sono aumentate di circa il 10%, ma gli sfratti effettivamente eseguiti sono rimasti sostanzialmente stabili.
1: Il calcio in chiusura all'Italia di Roberto Mancini non vuole fermarsi. Dopo il bel pareggio di Parigi contro la Francia, ora per gli azzurri l'obiettivo è un nuovo successo contro la Turchia questa sera a Bologna. Il CT conferma che cambierà qualcosa nella formazione vista con la Francia. Fischio di inizio alle 20.45, alle 18.15 invece a Pescara l'incontro decisivo per l'Under 21 del CT Silvio Baldini, impegnato nel gruppo E delle qualificazioni agli europei con la Polonia nello scontro diretto per il primo posto. I polacchi all'andata si imposero per 2-1 e vantano così 3 punti di vantaggio in classifica.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Secondo appuntamento con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della nostra provincia. Leggiamo i principali titoli che riguardano il nostro territorio sul quotidiano La Stampa, che per la giornata di lunedì dedica l'informazione a carattere locale a Piemonte, Valle d'Aosta. In apertura, prezzi in picchiata e costi alle stelle. I produttori di riso, siamo in perdita. Nelle province piemontesi la raccolta entra nel vivo, ma le prime quotazioni confermano la crisi del settore. L'appello degli agricoltori: servono interventi urgenti sul carburanti e invasi per l'acqua. Titolo d'apertura che viene ripreso nel primo piano, nelle pagine successive, e nella seconda pagina del primo piano troviamo invece il titolo dedicato alla cultura. Il Piemonte spende meno della media italiana ma non rinuncia alla cultura, per l'appunto il rapporto Federcultura 2026, minori risorse però maggiore partecipazione. E troviamo le dichiarazioni dell'assessore regionale alla cultura Marina Chiarelli, che dice: il territorio non dispone solo di un grande patrimonio, la gente partecipa alle opportunità. Ci spostiamo poi a pagina 46 con un titolo dedicato al nostro territorio, in particolar modo a Valdieri. Mancano autisti per lo scuolabus, lo guidano i consiglieri comunali volontari. Il sindaco ha risolto l'emergenza, autorizzati due titolari di specifica patente a mettersi al volante con l'unico dipendente rimasto. E troviamo anche le dichiarazioni di Guido Giordana, il sindaco di Valdieri, che dice: Valdieri dimostra che quando la strada si fa in salita è in grado di cambiare marcia. Vediamo poi ancora un titolo legato alla società Cultura e Spettacolo. Da Vezzali a Patrese, fuori classe sul palco, il Mondovì Sport and Culture Festival, la manifestazione da giovedì a domenica con grandi ospiti, tra cui il presidente della FIGC Malago e tanti campioni azzurri. Ci spostiamo adesso sull'online, sul web, con i quotidiani. Vediamo ancora un titolo legato alla cronaca sul quotidiano La Stampa online, questa volta con i video intimi della ex sul profilo Instagram. Minacciava di mandarli al mio ragazzo, accusato di diffusione illecita di video sessualmente espliciti. Per un anno lei ha evitato di uscire di casa, aveva paura di incontrare qualcuno che avesse visto quei filmati e che le immagini potessero ricomparire. Ci spostiamo adesso su targato OCN, in apertura a Corso Giolitti. Il comune di Cuneo pensa alla stretta, negozi chiusi alle 19.30. Avviato il procedimento per un'ordinanza di 30 giorni nell'area della stazione. Nel mirino sicurezza, alcol e aggregazione notturna. Sullo sfondo le polemiche sulle panchine e il futuro del corso. Passiamo adesso a Cuneo Dice.it, in apertura Alba e il Borgo delle Rane, il vincitore del Paglio degli Asini 2026. Il premio sfilata al Borgo Moretta, il trofeo Città Gemelle e Medford. Il resoconto della giornata. Cuneo24.it, si aggiorna il primo piano, maxi emergenza 118, l'OMS sceglie Cuneo. A Genola si iscrivono

0: Radio Piemonte Sound Amica Radio ha aggiornato la sua app.
1: Grazie alla piena compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, la nuova app di Radio Piemonte Sound entra direttamente nel sistema multimediale della tua auto. Un'interfaccia high-tech, intelligente e ultra-intuitiva, progettata sul display del tuo veicolo per garantirti la massima sicurezza alla guida. Nessun confine, zero interruzioni.
0: Scarica dallo store del tuo cellulare la versione aggiornata.
1: Radio Piemonte Sound, la tecnologia di ultima generazione per un ascolto senza confini. Dalla tua auto, in Piemonte, in tutta Italia e ovunque nel mondo.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: insieme a Gabri Ponte con DNA, un singolo nuovo freschissimo di questo 2026. Allora ci accompagnate sulle sue note, ci accompagniamo a un altro appuntamento immancabile per la mattinata, per queste prime ore del mattino. Iniziamo questa settimana, questo lunedì, col piede giusto, con il sorriso, con il buon umore, e a portarcelo come sempre è il meglio delle Badole Online.
1: La loro missione è quella di rendere le nostre mattine spensierate, di farci fare quelle sane quattro risate che davvero ci fanno virare verso il meglio la nostra giornata. E allora arrivano le Badole Online, the best.
2: Il jeans strappato così, l'ho comprato
3: sulle ginocchia,
2: sulle ginocchia. Poi avevo portato a mia zia a far l'orlo e mia zia l'era stancata un po' arrangiarlo. Bambin farei! E lei, ma no! Poi tencale, se sai queste cose che. Poi ne ho comprato un secondo paio socia un po' più laceranti e lì poi la zia ha dovuto intervenire sul serio.
4: La simpatia delle Badole Online ti conquisterà.
2: Una bella borsa, un bel paio di scarpe sono il primo passo per trasformare la silhouette.
3: Borse e scarpe?
2: Sì, borse e scarpe. Io te stamattina con le scarpe siamo inguardabili.
3: Abbiamo gli scarponi. Dicono che sono sexy gli scarponi.
2: Inguardabili.
3: Avete presente gli scarponi che si usano?
2: Lascia stare, Gabri. Non le interventi. È meglio lasciare il dubbio ai nostri ascoltatori, che magari ci pensano col tacco 12. Lasciali.

0: 3, 2, 1, come si porta una pelliccia rigorosamente sintetica, si sta parlando di una pelliccia sintetica, per l'amor di Dio. Allora guarda,
1: sì, guarda, è proprio quello che mi mancava. Esattamente. Ma, una bella pelliccia rossa a forma di cuore.
0: Sì, però vedi, la devi mettere, no, però attenzione, perché il discorso è questo, che tu la devi mettere col sandalo, con la
1: mezzaluna,
0: la gamba nuda, esatto,
1: certo.
0: La gamba nuda.
1: Sì, sì, sì, certo.
0: E certo, perché praticamente se non è portata così non va, capito? Ecco, a me piacerebbe sapere, c'è anche questa che lo porto però con.

0: convenienza, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, frullini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
2: Dall'8 all'11 ottobre Mondovì si accende con Sport e Culture Festival. Quattro giorni di sport vissuto, condiviso e raccontato dai grandi campioni. Un festival diffuso che porta lo sport e la cultura nelle piazze della città attraverso talk, esperienze ed attività. L'area di sport e salute dedicata ai ragazzi, dove lo sport non è solo da guardare ma da vivere.
3: Sport e Culture

0: Mamma Mia, l'ultimo singolo di Rosa Chemical che ci ha accompagnato alle 8:29. Diamo la linea ad Alessandro Cesilin della redazione nazionale che ci dà gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno da Alessandro Cesilin. Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, condannato a 27 anni per il tentato golpe a Brasilia dopo la sconfitta elettorale del 2022, vince il primo turno della nuova tornata in Brasile col 47% dei voti, due punti indietro l'attuale capo dello Stato Lula del Partito dei Lavoratori, in leggero ritardo anche al voto per il Parlamento e i singoli stati. Il 25 ottobre ballottaggio, immediate le congratulazioni degli altri leader della destra sudamericana, dal presidente argentino Milei al colombiano della Espreglia. Sono bravo, i supplementari convinceremo a tornare alle urne chi le ha disertate, commenta Lula. Centrosinistra in difficoltà anche in Spagna. Pedro Sanchez deciderà oggi, secondo la stampa spagnola, sulle possibili dimissioni e il ritorno con un anno di anticipo alle urne dopo l'ondata di proteste in decine di città sul diritto alla casa esplose dopo la bocciatura parlamentare di due decreti in materia voluti dalla sua coalizione. Manifestazioni seguite in particolare al caso dello sgombero di un'anziana di dopo che un fondo di investimento aveva acquisito la sua abitazione triplicandone l'affitto. La pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile, non c'è tempo da perdere perché la sofferenza è enorme, ha sottolineato nell'omelia il presidente della CE, Cardinale Zuppi, alla celebrazione ieri ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia a 800 anni dalla sua morte. A intervenire anche il presidente della Repubblica Mattarella.
2: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio. Non renderemmo giustizia al santo di Assisi se la sua figura fosse esaurita in quella di un ecologista, pacifista, operatore sociale anti-Litteram.
1: E a proposito di conflitti, si fa pesantissimo il bilancio delle vittime civili negli attacchi russi in Ucraina, in forte aumento quest'anno, denuncia un rapporto delle Nazioni Unite. Sentiamo da Barbara Salandri.
3: Nel pieno della nuova grave escalation nel conflitto russo-ucraino, dati drammatici sono stati rilanciati in queste ore dall'ONU. Nei primi 8 mesi dell'anno, a seguito dell'intensificarsi degli attacchi di Mosca anche contro infrastrutture, oltre 15.280 civili ucraini sono stati uccisi o feriti, ovvero il 55% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. A fornire i numeri l'alto commissario delle Nazioni Unite turca al Consiglio per i diritti umani a Ginevra. La guerra in Ucraina è una catastrofe per i diritti umani che cresce e si intensifica di settimana in settimana, causando sofferenze inimmaginabili ai civili e minacciando un disastro ancora maggiore in tutta la regione, ha denunciato Turk. Attacchi che sempre più spesso prendono di mira scuole, centri medici, condomini, ferrovie e negozi, facendo vivere la popolazione in un costante stato di paura. L'ufficio delle Nazioni Unite ha riscontrato inoltre livelli scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra. Secondo il rapporto, dei circa 1.000 casi accertati di violenza sessuale legata al conflitto commessi tra febbraio 2022 e luglio 2026 contro civili e prigionieri di guerra, l'89% è stato attribuito alle forze russe.
1: Tentato femminicidio seguito da un suicidio in un'abitazione di Torino. Una donna di 31 anni sarebbe sfuggita all'aggressione del compagno, che l'avrebbe trascinata sul balcone tentando di strangolarla o gettarla di sotto. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la donna è riuscita a divincolarsi ed è fuggita con la bambina di un anno in braccio. Negli stessi istanti l'uomo di 37 anni si sarebbe suicidato gettandosi dal balcone al 10° piano. Ci sarebbe un incidente sul lavoro dietro la morte di Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni, trasportato in fin di vita all'ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato abbandonato gravemente ferito in una strada isolata. Lavorava in nero sul tetto di un capannone a Caivano, sostiene la moglie, riferendo le parole del marito. Dai primi accertamenti emesso inoltre che Calignano sarebbe stato formalmente assunto il 1° ottobre. Ora la Formula 1, Verstappen vince il Gran Premio della Malesia davanti ad Antonelli, che allunga in vetta il mondiale di Formula 1. Terza e quarta le Ferrari in MotoGP. Marc Marquez domina il Gran Premio del Giappone. Gerardo De Vivo.
4: Pioggia, uscite di pista, safety car, motori in panne. Succede di tutto sull'asfalto di Sepang, allagato da un temporale che fa ritardare il via, ulteriormente slittato dopo il giro di formazione per problemi a varie monoposto. Quando la gara inizia, le Ferrari scivolano nelle retrovie per la scelta sbagliata delle gomme, prima di mettere in pista una rimonta da applausi. Le safety car, fisica, virtuale, ancora fisica, regalano un finale spettacolare. Esce vincitore Max Verstappen su Red Bull davanti a Kimi Antonelli, che in testa alla classifica del mondiale si porta a più 84 sul compagno di Mercedes George Russell, fuori per la rottura del motore a pochi giri dalla fine quando era terzo. E la risalita delle rosse finisce con Lewis Hamilton terzo e Charles Leclerc ai piedi del podio. Spettacolo anche in MotoGP a Motegi. Marc Marquez con la Ducati dopo la sprint vince anche la gara lunga e si porta a soli 2 punti dal leader iridato Martin su Aprilia, ieri secondo davanti alla altra Aprilia di Bezzecchi e alla KTM di Bastianini.
1: E per il calcio, quarta e ultima gara per i tali di Mancini nella prima finestra di Nations League. Reduci dal bel pari in casa della Francia, gli azzurri affrontano stasera a Bologna la Turchia, battuta 4-1 a domicilio una settimana fa. Si inizia alle 20.45, arbitra il polacco Marciniak. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per un incidente sulla A26 Genova Gravellona Toce sono segnalate code tra Ovada e Masone in direzione Genova. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, dove per traffico intenso si rallenta tra Venaria e Bruere in direzione Piacenza e tra Site Pienezza in direzione Osta. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione

Nuovo appuntamento con l'informazione a carattere locale, questa volta con i settimanali di Cuneo e della nostra provincia. In apertura della guida.it paesana, l'ufficio postale resta chiuso per 50 giorni, dal 6 ottobre al 24 novembre, per lavori di ristrutturazione per il montaggio del nuovo postmat. Consegna di corrispondenze e pacchi garantita presso lo sportello di San Front. Passiamo adesso alla fedeltà di Fossano. In apertura, la fedeltà al lavoro, ecco tutti i premiati della provincia di Cuneo alla Camera di Commercio. 135 persone hanno ricevuto il riconoscimento per fedeltà al lavoro e progresso economico. La Gazzetta d'Alba in apertura: Cuneo e la polizia incontra i cittadini, attenzione alle truffe telefoniche, focus sulle false chiamate delle forze dell'ordine e sui rischi delle frodi online. Il Savignanese in apertura: la monregalese Alice Filippi torna alla regia nella seconda stagione Sky sulla storia degli 883, presentata la serie a Milano, presto in uscita gli episodi. Il Corriere di Saluzzo: a Bargi un nuovo tentativo avviato da parte del comune per il Caffè Roma, che si cerca un nuovo gestore. Nuova finestra di manifestazione di interesse per il Caffè Roma, lo storico bar cittadino, sito in piazza San Giovanni 5, sfitto ormai da molti mesi, cerca un nuovo gestore. Non si abbassa il canone mensile previsto a base di gara, ma per effetto di alcune direttive dell'amministrazione il nuovo bando prevede la locazione, oltre allo storico caffè, di servizi igienici esterni, anche di un locale sito all'interno del palazzo comunale. Vediamo adesso l'Unione Monregalese in apertura: addio a Marisa del ristorante Italia. Ceva perde una donna che ha fatto la storia della sua cucina. Vittoria Zaratti aveva 92 anni, per decenni insieme al marito Renzo Muratore aveva trasformato il ristorante Italia in un punto di riferimento per la gastronomia piemontese, amato anche da personaggi dello spettacolo. E con questo titolo è tutto, con i titoli dei settimanali di Cuneo della nostra provincia e prossimi aggiornamenti con le informazioni tra mezz'ora.

0: Tutti e tutte, lunedì 5 ottobre, continuiamo la nostra mattinata insieme. Come sempre in queste prime ore del mattino vi teniamo compagnia, vi accompagniamo nel corso dell'inizio di giornata, a lavoro, a tutti gli impegni appunto che vi attendono. Lo facciamo sempre con la musica, con l'informazione a carattere locale e le nostre immancabili rubriche, come quella dell'almanacco che ci racconta la giornata di oggi. In questo caso parliamo del 5 ottobre appunto, di tutte le sue caratteristiche, le curiosità, i fatti storici del passato e molto altro. Con Francesco Cataldo.
1: È lunedì 5 ottobre 2026. La chiesa ricorda San Placido e Santa Faustina Kowalska. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: una famiglia unita è sempre più numerosa di una famiglia divisa. E oggi si celebra la giornata mondiale degli insegnanti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1690 si fondava a Roma l'Accademia dell'Arcadia, il circolo letterario di opposizione al crescente cattivo gusto barocco. Nel 1774 Vittorio Amedeo III di Savoia istituiva una legione di truppe per contrastare il contrabbando e il corpo che sarebbe diventato l'attuale Guardia di Finanza. Nel 1933 il governo italiano vietava la proiezione di film che non fossero stati tradotti, adattati e doppiati in Italia, per ovviare al problema dei film doppiati all'estero con un italiano impreciso e mal pronunciato. E nel 1962 arrivava nei negozi Love Me Do, era il disco di debutto dei Beatles. Nel 1974 in Italia diventavano irreperibili i gettoni per i telefoni pubblici, in vista dell'aumento di prezzo che ne avrebbe raddoppiato il valore da 100 a 200 lire al pezzo. Nel 1986 a Lech Wałęsa, fondatore del primo sindacato libero in Polonia, veniva assegnato il premio Nobel per la pace. Nel 1990 giornalisti, Federazione della Stampa e Telefono Azzurro sottoscrivevano la Carta di Treviso per bilanciare i diritti di cronaca e dei minorenni, proteggendone lo sviluppo della personalità. Nel 2003 Paolo Bettini conquistava con una gara di anticipo la Coppa del Mondo di Ciclismo su Strada per il secondo anno consecutivo. E nel 2021 il premio Nobel per la Fisica veniva assegnato all'italiano Giorgio Parisi. Sono nati il 5 ottobre, nel 1864 il coinventore del cinema Jean-Louis Lumière, nel 1902 il fondatore della catena di ristoranti McDonald's Ray Kroc, nel 1922 l'attore Ciccio Ingrassia e nel 1946 il direttore d'orchestra Renato Serio. Sono nati oggi anche i cantanti Brian Johnson degli AC/DC nel 1947 e Bob Geldof nel 1951, il conduttore TV e imitatore Gigi Sabani nel 1952, il giornalista Marco Civoli nel 1957, l'attrice Kate Winslet nel 1975 e il pattinatore due volte oro olimpico Enrico Fabris, nato in questo giorno nel 1981. Anche per il 5 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: E non potevamo ascoltare, non ascoltare gli AC/DC, perché appunto, come ci ha raccontato il nostro Francesco Cataldo, oggi è il compleanno di Brian Johnson, che appunto compie gli anni quest'oggi, nato il 5 ottobre di 79 anni fa, nel 1947, appunto il cantante degli AC/DC, e quindi non potevamo non ascoltarli per celebrare questo importante compleanno per la musica. Qualche consiglio utile su Radio Piemonte Sound e poi ancora spazio proprio alla musica con Eugenio Finardi, Extraterrestre su Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto, un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio, pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
3: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
4: Torna la castagnata di Cervasca.
5: 42esima sagra dei Pissacan e 25esima sagra della castagna cervaschina. 9, 10, 11 ottobre. Mercati per le vie del paese, prodotti tipici, bancarelle dell'artigianato e dell'enogastronomia.
4: E in più, serate all'insegna del buon cibo, musica e spettacoli.
5: Prenota la tua cena a tema il 9 o il 10 ottobre.
4: Menù con funghi porcini a 38 euro, menù senza funghi a 33 euro e menù bimbi a 15 euro.
5: Prenotazione obbligatoria al numero 320 0131 043.
4: Per informazioni, Comune di Cervasca e Proloco di Cervasca, pagine Facebook ed Instagram.
6: Radio Piemonte Sound.

C'era un tipo che viveva in un Havaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché lui non

0: 1978, Eugenio Finardi con Extraterrestre, che ci ha accompagnato all'appuntamento con l'informazione delle 9. Dunque non ci resta che lasciare la linea alla redazione nazionale, che ci dà gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Flavio Bolsonaro batte Lula da Silva al primo turno e si lancia come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre, che deciderà chi sarà il 40° presidente del Brasile. Il candidato trumpiano ha ottenuto il 47,14% dei voti, il presidente uscente il 45,03%. E la Spagna potrebbe andare alle elezioni politiche anticipate. Il premier Pedro Sanchez starebbe valutando di annunciare già oggi il ritorno alle urne dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa.
1: Una persona è rimasta uccisa e 6 ferite in seguito a un doppio attacco missilistico delle forze russe nel distretto industriale di Kharkiv. Un drone russo ha colpito un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando circa 22.000 persone senza elettricità. Ieri visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev sotto le bombe russe. L'Ucraina ha detto: ha bisogno di tutto il nostro sostegno.
2: La premier Giorgia Meloni rivendica la linea seguita dal governo e interviene sul ruolo della centro nello scenario politico italiano. Lo fa con un videomessaggio al convegno di San Vincent, il partito italiano dalla DC a Berlusconi e Meloni, organizzato da Gianfranco Rotondi. Sentiamo.
3: Quando all'orizzonte ci sono le elezioni politiche, si torna a parlare di centro, di spazi da occupare, di nuovi contenitori politici, ma io credo che il centro non sia un luogo dove stare a metà strada. È una cultura fatta di famiglia, lavoro, libertà, senso dello Stato, e noi quella cultura l'abbiamo messa al centro dell'azione di governo.
1: La cronaca: una quarantenne con precedenti per reato contro il patrimonio è morto dopo aver accusato un malore negli uffici delle volanti della questura di Catania, dove era stato condotto dopo essere stato fermato a conclusione di un inseguimento. La procura di Catania ha aperto un'inchiesta sull'accaduto e disposto l'autopsia.
2: Oltre 40.000 provvedimenti di sfratto emessi dai giudici in un anno, circa 3 su 4 per morosità o altra causa. Il quadro, ricostruito dall'ufficio studi solo affitti sui dati nazionali, che torna d'attualità, mentre in Italia e in Europa il confronto sulle politiche abitative si concentra sulla difficoltà delle famiglie. Le richieste di esecuzione sono aumentate di circa il 10%, ma gli sfratti effettivamente eseguiti sono rimasti sostanzialmente stabili.
1: Il calcio in chiusura: all'Italia di Roberto Mancini non vuole fermarsi. Dopo il bel pareggio di Parigi contro la Francia, ora per gli azzurri l'obiettivo è un nuovo successo contro la Turchia questa sera a Bologna. Il CT conferma che cambierà qualcosa nella formazione vista con la Francia. Fischio di inizio alle 20:45, alle 18:15 invece a Pescara l'incontro decisivo per l'Under 21 del CT Silvio Baldini, impegnato nel gruppo E delle qualificazioni agli europei con la Polonia nello scontro diretto per il primo posto. I polacchi all'andata si imposero per 2-1 e vantano così 3 punti di vantaggio in classifica.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento per questo lunedì 5 ottobre con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della nostra provincia. Vediamo i principali titoli che interessano il nostro territorio sul quotidiano La Stampa, che per il lunedì dedica l'informazione a carattere locale a Piemonte e Valle d'Aosta. In apertura, prezzi in picchiata e costi alle stelle, i produttori di riso siamo in perdita. Nelle province piemontesi la raccolta entra nel vivo, ma le prime quotazioni confermano la crisi del settore. L'appello degli agricoltori: servono interventi urgenti su carburanti e invasi per l'acqua. Il primo piano riprende il titolo di apertura con i produttori: stiamo lavorando in perdita, la spesa per coltivare alcune varietà supera i valori di mercato. Gli agricoltori, appunto, servono interventi urgenti, così come abbiamo visto in apertura di prima pagina. Sempre in primo piano, ma nella pagina successiva, il Piemonte spende meno della media italiana ma non rinuncia alla cultura. Il rapporto Federculture 2026: minori risorse però maggiore partecipazione. Troviamo anche le dichiarazioni dell'assessore regionale alla cultura Marina Chiarelli, che dice: il territorio non dispone solo di un grande patrimonio, la gente partecipa alle opportunità. Passiamo adesso a pagina 46 del quotidiano La Stampa per la giornata di oggi 5 ottobre, per vedere ancora un titolo dedicato alla nostra provincia con Valdieri: mancano autisti per lo scuolabus, lo guidano i consiglieri comunali volontari. Il sindaco ha risolto l'emergenza, autorizzati due titolari di specifica patente a mettersi al volante con l'unico dipendente rimasto. Troviamo anche le dichiarazioni del sindaco di Valdieri, Guido Giordana, che dichiara: Valdieri dimostra che quando la strada si fa in salita è in grado di cambiare marcia. Ci spostiamo adesso sul web con La Stampa.it, vediamo ancora un titolo di cronaca legato al nostro territorio: i video intimi della sua ex su un profilo Instagram anonimo, minacciava di mandarli al mio ragazzo, accusato di diffusione illecita di video sessualmente espliciti. Per un anno lei ha evitato di uscire di casa, aveva paura di incontrare qualcuno che avesse visto quei filmati e che le immagini potessero ricomparire. Ci spostiamo sul targato CN, in apertura troviamo il titolo dedicato a Corso Giolitti: il comune di Cuneo pensa alla stretta, negozi chiusi alle 19.30, avviato il procedimento per un'ordinanza di 30 giorni nell'area della stazione, nel mirino sicurezza, alcol e aggregazione notturna, sullo sfondo le polemiche sulle panchine e il futuro del corso. Cuneodice.it in apertura: Fossano, lutto, infrazione Maddalene per la morte di Simona Beccaria, educatrice in una scuola dell'infanzia, aveva 32 anni. La Proloco annulla gli eventi in programma in questi giorni. Cuneo24.it in primo piano: la maxi emergenza 118, l'OMS sceglie Cuneo. A Genola si scrivono le linee guida mondiali per la dialisi. Il 7-8 ottobre vertice internazionale con esperti dei 6 paesi. L'ASL CN1, riferimento unico in Europa per i container mobili di dialisi d'emergenza. Chiudiamo con Idea Web TV e con il titolo: 6 sigilli d'oro alle eccellenze della grande, ai riconoscimenti della Camera di Commercio. E con questo è tutto con l'informazione per il momento, i prossimi aggiornamenti con le news tra mezz'ora.

0: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
1: Conosci Balla e Snella? È un programma dimagrante per sole donne, presente in 287 sedi in tutta Italia, anche a Cuneo presso la Imperial Dance. Balla e Snella è un programma di fitness e dimagrimento brevettato e riservato esclusivamente alle donne, che unisce il divertimento della danza all'allenamento a intervalli ad alta intensità. Informati da Imperial Dance, un corso al mattino alle 10 in aggiunta a quelli delle 17 e delle 19. Per avere maggiori informazioni sul programma, mandare un messaggio WhatsApp con scritto Balla e Snella al 340-3311-994.
2: Radio Piemonte Sa.

Diamo adesso uno sguardo allo sport per dare appunto un quadro generale iniziale della giornata di questa domenica che si è conclusa tra i vari campionati provinciali e non. Iniziamo dall'eccellenza perché Fossano e Casale fanno ancora la voce grossa, si cercano avversarie per le appunto capoliste dei due gironi di eccellenza che stanno tenendo dei ritmi mai visti in passato da chi guidava la classifica. Questa volta per il Fossano vince per 2-0 in casa contro il Chieri. Invece una domenica di diciamo folle per il Centallo che chiude in 9 e cade con la Cheraschese. Rossoblù sconfitti al 93esimo vivono un pomeriggio pieno diciamo di note negative. Guardiamo adesso, diamo uno sguardo veloce agli altri risultati del girone B di eccellenza che vede impegnate le squadre della nostra provincia. La Monregale perde in casa col Gaviese per 0-1, Moretta Pro Villafranca finisce 1-2 appunto per il Villafranca, Lovadese cade in casa con il Vanchiglia per 0-3, la Prodronero non va oltre lo 0-0 con il Carmagnola in casa, il Cuneo invece pareggia 1-1 in casa dell'Asti, mentre il San Damiano perde 0-1 in casa contro l'Albese. Si è conclusa anche la terza categoria, la giornata di terza categoria con Vallestura e Passatore che si confermano a punteggio pieno. Primi successi in campionato per Virtus Busca, Ausilium Cuneo, Villar, 2RG e Beinette. Invece per quanto riguarda il appunto gli altri gironi di terza categoria, c'è il Madonna delle Grazie che perde contro il Cussagno per 1-8 in casa, dunque una sconfitta schiacciante, così come nel girone C il Roatarossi vince per 4-1 in casa del Clavesana. Per quanto riguarda il girone D invece un'altra vittoria di misura di 6-0 per l'Alba Futsal in casa del Castagnolese. Appunto questi sono un po' dei principali risultati, quelli più importanti diciamo della giornata di ieri, della domenica sportiva di calcio che si è conclusa ieri. Entreremo meglio nel dettaglio dando un ampio sguardo a tutte le partite, a tutti i risultati delle squadre che interessano il nostro territorio con l'appuntamento sportivo di questa sera alle 18 qui su Radio Piemonte Sound. Questo era giusto un antipasto per darvi un'idea di quella che è stata la domenica sportiva.

Madness con There Is Nothing Holding Me Back, era il 2017, ma adesso diamo ancora spazio alla musica, torniamo in Italia e andiamo ancora più indietro, nel 1998 con i Nomadi, Il Profumo del Mare.

0: accompagnato alle 9.29, dunque all'appuntamento con l'informazione delle 9.30. Diamo la linea alla redazione nazionale ad Alessandro Ceselin per gli ultimi aggiornamenti Italia Mondo.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Ceselin. Le destre sudamericane, dal presidente argentino Milei al colombiano della Esperieglia, si congratulano con Flavio Bolsonaro, uscito in vantaggio il primo turno delle presidenziali in Brasile, col 47% dei voti, due punti in più dell'attuale capo dello Stato Lula. Tra tre settimane il ballottaggio è finito, il tempo del Partito dei Lavoratori festeggia il leader nazionale liberale, mentre il presidente laburista ricorda le ombre sulla famiglia del rivale, a iniziare dal padre predecessore Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni per il tentato golpe a Brasilia dopo la sconfitta elettorale del 2022. Ucraina e i radi russi non risparmiano Kiev durante la visita del cancelliere tedesco Merkel ieri nella capitale per un bilaterale col presidente Zelensky. Nella conferenza stampa congiunta il cancelliere ha annunciato un nuovo pacchetto da oltre 1,3 miliardi di euro, in larga parte in aiuti militari, incluse armi da attacco a lungo raggio. Nelle stesse ore le forze russe hanno colpito un ponte della capitale su Dnipro. Nella notte ancora raid, almeno un morto nel distretto industriale di Kharkiv. Avvio di settimana con 500 scuole superiori chiuse in tutto o in parte nella Francia, sconvolta dalle proteste degli studenti di questi giorni. Ad annunciarlo il ministro dell'istruzione Geoffrey, secondo cui negli istituti non sussistono le necessarie condizioni di sicurezza. 24 quelli che sono stati incendiati o saccheggiati dall'inizio di questa ondata di proteste. Vi sarà un ritorno parziale e graduale alle elezioni, ha assicurato il ministro. Il delitto di Garlasco rompe nel silenzio i genitori di Chiara Poggi, che sui canali Mediaset commentano gli ultimi sviluppi dell'inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. A noi la giustizia ha dato un colpevole, per noi è Alberto Stasi, ha spiegato Giuseppe Poggi. Se la nuova inchiesta ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. I genitori hanno anche ricordato il lungo percorso processuale per l'omicidio della figlia nel 2007, con ben 5 processi. Formula 1: Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia davanti a Kimi Antonelli, che invetta la classifica mondiale a lunga a più 84 sul compagno di Mercedes Russell, fermato dalla rottura dei motori in una gara condizionata dalla pioggia e dalle safety car. Le Ferrari prima sbagliano clamorosamente le gomme, poi rimontano fino al podio, terzo Hamilton, a seguire Leclerc. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ancora ben trovati, in apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A6 Torino-Savona fra Niella Tanaro e Ceva in direzione Savona. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Caselle e Bruere in direzione Piacenza e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Traffico intenso si segnala anche sulla diramazione di Moncalieri fra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino e sulla diramazione per Pinerolo fra Grosso e Corso Orbassano ancora verso Torino. Sulla A4 Torino-Milano si rallenta per lavori fra Brandizzo e Settimo in direzione Torino. Infine la A33 a Sticuneo. Per traffico intenso sono presenti rallentamenti fra Castagnito e Guarene in direzione Cuneo. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione.

0: Ed ora ci addentriamo nella mezz'ora in cui suoniamo e celebriamo tutti quei personaggi della musica che in qualche modo sono collegati alla data di oggi. Oggi lunedì 5 ottobre, dunque tutti i personaggi, appunto, cantanti, musicisti che oggi compiono gli anni o che magari sono scomparsi nella giornata di oggi o che a questo 5 ottobre sono legati per una qualche pubblicazione particolare o di particolare successo. Ma prima di fare tutto questo diamo ancora una volta un quadro generale della giornata, della data di oggi con Francesco Cataldo che ci racconta proprio tutto, le caratteristiche, le curiosità, i compleanni appunto, ma anche i fatti storici del passato.
1: È lunedì 5 ottobre 2026, la Chiesa ricorda San Placido e Santa Faustina Kowalska. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: una famiglia unita è sempre più numerosa di una famiglia divisa. E oggi si celebra la giornata mondiale degli insegnanti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1690 si fondava a Roma l'Accademia dell'Arcadia, il circolo letterario di opposizione al crescente cattivo gusto barocco. Nel 1774 Vittorio Amedeo III di Savoia istituiva una legione di truppe per contrastare il contrabbando e il corpo che sarebbe diventato l'attuale Guardia di Finanza. Nel 1933 il governo italiano vietava la proiezione di film che non fossero stati tradotti, adattati e doppiati in Italia per ovviare al problema dei film doppiati all'estero con un italiano impreciso e mal pronunciato. E nel 1962 arrivava nei negozi Love Me Do, era il disco di debutto dei Beatles. Nel 1974 in Italia diventavano irreperibili i gettoni per i telefoni pubblici in vista dell'aumento di prezzo che ne avrebbe raddoppiato il valore da 100 a 200 lire al pezzo. Nel 1986 a Lech Wałęsa, fondatore del primo sindacato libero in Polonia, veniva assegnato il premio Nobel per la pace. Nel 1990 giornalisti, Federazione della Stampa e Telefono Azzurro sottoscrivevano la Carta di Treviso per bilanciare i diritti di cronaca e dei minorenni proteggendone lo sviluppo della personalità. Nel 2003 Paolo Bettini conquistava con una gara di anticipo la Coppa del Mondo di Ciclismo su Strada per il secondo anno consecutivo. E nel 2021 il premio Nobel per la Fisica veniva assegnato all'italiano Giorgio Parisi. Sono nati il 5 ottobre, nel 1864 il coinventore del cinema Jean-Louis Lumière, nel 1902 il fondatore della catena di ristoranti McDonald's Ray Kroc, nel 1922 l'attore Ciccio Ingrassia e nel 1946 il direttore d'orchestra Renato Serio. Sono nati oggi anche i cantanti Brian Johnson degli AC/DC nel 1947 e Bob Geldof nel 1951, il conduttore TV e imitatore Gigi Sabani nel 1952, il giornalista Marco Civoli nel 1957, l'attrice Kate Winslet nel 1975 e il pattinatore due volte oro olimpico Enrico Fabris, nato in questo giorno nel 1981. Anche per il 5 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Gis, ci salutiamo, buongiorno, buon inizio settimana con Radio Piemonte Sound Amica Radio, 5 ottobre, quindi insomma tutto procede.
1: Tutto procede, una nuova settimana, siamo pronti a iniziarla insieme.
0: Sì, ci sarà anche forse un po' di pioggia mercoledì, vediamo. Adesso suoniamo i protagonisti della giornata di oggi, chi magari festeggia il compleanno o chi ahimè se n'è andato. Steve Miller, lui è un chitarrista straordinario, ha avuto un successo pazzesco con un album che si intitolava Abracadabra e anche con questa che poi hanno imitato in tanti, Joker.

Parker. Oggi facciamo gli auguri anche a Bob Geldof, che compie 75 anni e mai canzone fu più giusta. I Don't Like Mondays. Ovviamente

festeggiare Brian Johnson degli AC/DC. Oggi festeggia il compleanno, ma ricordiamo, Nini Rosso se ne andava il 5 di ottobre di qualche anno fa, e lui è stato un trombettista pazzesco. Ascoltiamo un paio di minuti di questa esecuzione straordinaria, Il volo del calabrone.

0: attraverso talk, esperienze ed attività. L'area di sport e salute dedicata ai ragazzi, dove lo sport non è solo da guardare, ma da vivere.
1: Sport and Culture Festival a Mondovì, 8-11 ottobre.
2: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto, un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio, pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
3: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
4: Lunedì Sport. Dalla Serie D alla terza categoria raccontiamo il calcio del nostro territorio attraverso interviste, opinioni e collegamenti in diretta con i protagonisti del weekend. Ogni lunedì dalle 17.30 alle 19 spazio ai nostri campi e allo sport della provincia.
5: Sono le 10 e 2 minuti.

5 ottobre, anche oggi siamo pronti a sentire che cosa le stelle dicono di noi. Ariete, non fatevi distrarre dai vostri obiettivi principali. Toro, confidate in chi può aiutarvi a risolvere dei problemi. Gemelli, non assumete un atteggiamento troppo aperto verso gli altri. Cancro, giornata un pochettino tesa, quindi le stelle non sono particolarmente favorevoli. Leone, discreti risultati sul lavoro, se cercherete però di vincere la pigrizia. Vergine, giornata molto interessante, aperta a diverse conclusioni. Bilancia, evitate di prendere impegni precisi e soprattutto non firmate contratti. Scorpione, le stelle saranno decisamente favorevoli all'amore, e Sagittario, combinate incontri e appuntamenti coinvolgendo anche gli altri possibilmente. Capricorno, giorno positivo per i contratti e per tutto ciò che si può fare con gli altri. Veniamo all'Acquario, tutte le imprese che inizierete oggi andranno a buon fine, e Pesci, impegnatevi e state molto attenti nell'attività professionale. Anche per questo 5 ottobre è tutto con i consigli delle stelle, che tornano domani sempre.

0: Radio Piemonte Sound Amica Radio accompagna la tua giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio e dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound. 24 ore al giorno, la radio della tua città.
1: Ciao, sono Giuliano Palma, voglio mandare un bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound.

0: con Blue Beaters ed ora il meglio delle badole online.
1: Mettiamo una di quelle sdraiette, sai, di
2: tipo quelle quando lei passa la notte a qualcuno.
3: Dove la mettiamo, Luisa? Dove la mettiamo la sdraietta?
4: Oppure semplicemente la sdraietta da campeggio. Cioè, così.
3: Sì, ci sta.
1: Tu dici dove la mettiamo? Dove perché la mettiamo? Non ci sta tanto come spazio.
3: Saprei. O la metti sotto il tavolo, questo qua, bellissimo di vetro, ti metti lì, fa un po' teca.
4: Fa tanto.
2: Fa un po' Flavia Vento in passato.
3: Anche.
4: Ma effettivamente.
3: Che brutta immagine.
2: Fa un po' beato Angelo Carlessi.
3: Sì, un pochino sì, un pochino sì. Vabbè. Però potremmo adibirla poi a museo, questa sede della radio, no? Cioè, sai quanti turisti verrebbero a vedere il DJ che dorme dentro la teca?
2: Il DJ imbalsamato. Ho capito la fine che farò.

sì, lo so, il primo bacio, il cuore ingenuo che ci casca ancora. Col lungo abbraccio l'illusione dura.

0: la malinconia. Se il teatro è pieno, la musica è finita.
1: La simpatia delle padole ti conquisterà.
2: Guarda Carmen, non posso infilarti in questo discorso mentre io aspettavo te che c'è questo corretto, perché sennò veramente
3: sfioravano le viole, sfiorivano.
4: Sfioravano, sì, sfioravano. Ciao
2: Carmen. Ormai non so più quel che si dice, d'altro canto voglio
3: e
2: dire, c'è sto amore così che sta nascendo, che bisogna anche coltivare.
4: Giusto.
2: A proposito di viole, io sono un giardiniere, ma qui bisogna coltivare delle altre cose.
4: Fantastico.

0: Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare.
1: E c'è una grande novità. Da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Se ancora non hai la nostra app, scaricala sul tuo smartphone e scopri tutte le novità. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.
0: Radio Piemonte Sound, piace con te e sempre con te.

0: sei andata in panetteria, ha dimenticato uno zainetto dentro il quale c'erano 15.000 euro. Mi chiedo come uno possa dimenticare 15.000 euro in una panetteria.
1: Io avrei infilato nelle mutande, fondamentalmente.
2: Ma sono tanti.
1: Appunto, proprio per quello.
2: Ti fa un bel coso, poi dipende se sono biglietti. Se sono biglietti grossi, sono biglietti da 50.
1: Insomma, ci sono i quattro punti cardinali, nord, sud, ovest, est, dove puoi metterli fondamentalmente, poi la mutanda stringe parecchio, quindi insomma, dai.
2: Ah, perché tu hai le mutande contenitive.
1: Brava, 15.000 euro, non lo so se ci stanno, ma possiamo provarci.
2: Dimenticavo di dire al nostro grande pubblico che c'è chi porta le mutande.
1: Vabbè, ho capito, non erano
0: ma contenitive in che senso? Nel senso dell'ernia?
1: Sì, brava, sì. No, è perché sennò...
2: Disco. Se, del disco.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, detersivo lavatrice in polvere Omino bianco da 70 lavaggi a 7,89 euro. Scopri di più su conad.it.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, La Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Flavio Bolsonaro in vantaggio al primo turno delle presidenziali in Brasile col 47% dei voti, 2 punti in più dell'attuale capo dello Stato Lula. Fra 3 settimane il ballottaggio è finito, il tempo del partito dei lavoratori festeggia il leader nazionale liberale, mentre il presidente laburista ricorda le ombre sulla famiglia del rivale, a iniziare dal padre predecessore Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni per il tentato golpe dopo la sconfitta elettorale di 4 anni fa. 2 episodi gravissimi ieri di violenza familiare a Montesilvano, nel Pescarese, piantonato in ospedale in gravi condizioni un uomo che ha accoltellato la moglie, ora fuori pericolo di vita, e poi avrebbe tentato il suicidio dandosi un profondo taglio alla gola, il tutto davanti al figlio. E si indaga su un tentato femminicidio seguito da suicidio in un'abitazione di Torino. Un 37enne avrebbe prima aggredito la compagna di 31 anni, poi fuggita con in braccio la figlia di 1 anno, e poi si sarebbe gettato dal proprio balcone al 10° piano. Ancora una sparatoria negli Stati Uniti. In Georgia 2 persone sono morte e quasi 30 sono rimaste ferite nella notte tra sabato e domenica. Non sono stati comunicati arresti. Le autorità stanno ancora cercando di ricostruire la dinamica. Durante una grande festa cittadina sarebbero esplosi più di 50 colpi in almeno 2 punti distanti, circa un isolato uno dall'altro. Tennis straordinario. Djokovic batte 4-6, 6-4, 6-4 Zverev e vola in semifinale all'ATP 500 di Pechino, dove affronta oggi Medvedev. Il tedesco, numero 2 al mondo, deve rinviare il possibile sorpasso in testa al ranking sul Sinner, che non gioca da 3 mesi, e salterà anche il Masters 1000 di Shanghai al via mercoledì. E per il ciclismo, 2 azzurri sul podio degli europei argento per Giulio Ciccone Beffato, il fotofinish di pochi millimetri dal belga Evenepoel, bronzo per Christian Scaroni. Nell'under 23 donne, oro per Azzurra Ballan, figlia di Alessandro, campione del mondo nel 2008. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Muoversi in Piemonte. Un saluto, una buona mattinata e un buon lunedì dalla Centrale Regionale della Mobilità. Sulla A26 Genova Gravellona Toce segnaliamo code per un incidente tra Ovada e Masone in direzione Genova Voltri. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci occupiamo dunque della provincia di Cuneo per segnalare che sulla provinciale 162 si viaggia a senso unico alternato in corrispondenza del comune di Bossolasco in fascia oraria 8:30-16:30. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

Immagina di ascoltare la musica ai tuoi speakers del cuore senza frusci, perdite di segnale e con una qualità audio spettacolare. Con Radio Piemonte Sound Amica Radio puoi, grazie alla Digital Radio, che puoi ascoltare non solo nella Granda, ma in tutto il Piemonte. Cerca Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio DAB Plus e ascolta i tuoi programmi preferiti con la purezza del suono digitale.

0: Andiamo in Grecia, signori, dove è successo un fatto strano, cose che possono capitare. Alcune pecore di un pascolo hanno divorato 100 kg di cannabis.
1: Oh, Maria.
0: Si sono ritrovate in un campo di cannabis, a un certo punto hanno detto, beh, sai come fanno, loro entrano dentro, beh, poi hanno fatto,
1: le hanno viste un po' così. Sui generis, pecorelle.
0: Allora, questa era una produzione locale di cannabis per uso medico, si può fare, certo. Per uso medico tranquillamente. E secondo quanto riportato dal proprietario della serra, gli animali hanno consumato l'intero raccolto. Sì. Quindi migliaia di euro che sono andati così, in fumo, in tutti i sensi. L'erba come può andare? In fumo e basta. Al momento del ritrovamento il gregge mostrava comportamenti palesi di alterazione. Salti insolidi e insoliti, scusate, anche insolidi probabilmente, e perdita di coordinazione.
1: Beh, zio,
0: figa, qua, cioè, bellissima sta storia della cannabis. Ho cominciato a parlare anche milanese.

0: Ideal Love Song, che bella questa canzone. Le 10:46 ancora con il meglio delle parole online. Ed è un bel cine anche andare a rimorchiare al supermercato. Noi già in passato abbiamo trattato questo argomento, perché insomma tanti anni di singletudine ci hanno portato a trattarli questi argomenti. Single. Dopo le 19:30 ci sono gli uomini single, soprattutto il mercoledì.
1: Ecco, questo me lo
0: ricordo. Io ricordo che un giorno abbiamo insomma parlato di questa cosa un bel po', no? E poi era mercoledì, casualmente, o il giorno stesso o la sera dopo, non so, anni fa, vado al supermercato, becco un tipo che avevo appena conosciuto, che ciao anche tu, allora mi sono messa a ridere ridevo sotto i baffi da sola, dicevo, cioè ma cazzarola, tra me e me dicevo, ma noi padone siamo veramente dei fenomeni. Che poi peraltro anche insomma tipo niente, no, da
2: sì, probabilmente anche lui anche, sapeva che c'è quell'ora lì
0: anche, ed un po' da considerare,
1: mi ascoltava,
0: se vogliamo,
1: già all'epoca avrà capito che
0: guarda,
1: il mercoledì
0: mi sono fatto una ghignata sotto i baffi bestiale, sotto i baffi senso metaforico, non ce li ho, però ecco, adesso se tu arrivi bella, giovane e con un'altra lezione di come rimorchiare al supermercato, insomma le nostre amiche single saranno lì,
1: saranno
0: tutto orecchi. Carmen, prendi appunti.
2: Però io vado all'ora di pranzo, sbaglio tutto,
1: perché ci sono le nonne e le mamme che ci
0: allora se le cose le sai, no? Se le cose le sai, devi porre rimedio.
1: Certo, ma come anche dal frutta e verdura, tu aspetti di pesare,
0: devi anche un po' ammiccare. E invece no, pesi certo il pomodoro, lo guardi,
1: sì, lo guardo,
0: l'ammiccamento. Ammiri il pomodoro,
1: ammico col pomodoro e no, chiamano la neuro.
0: Ammicchi.
1: La socia, io non so.
0: No, ma è recuperabile.
1: Non è di carta, ma...

Gioacchino Daniele, grande successo degli anni 90, 1997 per la precisione. Artisti emergenti, almeno così possiamo definire, Calcutta con

0: parliamo di organi che si allungano e che si accorciano. Fermi, sto parlando
1: allora,
0: di
1: gambe. Se arriva ancora un'altra mail di quelle lì della serie vuoi una, la pomata che è la cosa la, ecco. Io veramente ti accuso di essere andato su questi siti, perché non è possibile.
0: Non lo so.
1: Abbiamo da
0: non lo so, cioè
1: allora tutto qua.
0: Cioè, ma con tutti i mezzi che abbiamo adesso, cioè, sai, una volta si andava attraverso internet, era il datore di lavoro, perché uno non ce l'aveva a casa, non ce l'aveva sul telefono.
1: Sai, magari
0: ma figurati, chissà che cosa non cercate voi, ragazzi. Va bene. Gambe a più corta di 3 cm dopo l'intervento, dopo 13 anni viene risarcito con 150.000 euro. Allora io volevo porre questa domanda, no? Siccome io dalla nascita, quindi da quando sono nato, le ho entrambe corte più di 3 cm.
1: No, però tu le hai entrambe, capito?
0: Ho capito.
1: Tu sei bassetto.
0: E quindi non posso avere 300.000 euro per dire. No, ma così per
1: no,
0: dire.
1: Perché non ha sbagliato nessuno, ahimè, te la devi prendere con la mamma, ma sei bassetto.
0: Ammetti che dovevo crescere più alto, cioè dovevo nascere più alto.
1: Voglio sapere, magari. So, sai, poi ci sono tante cose. So che tanti si fanno allungare le gambe.
0: Allungare le gambe?
1: Sì, perché adesso lo fanno.
0: Hai capito. Per carità, io rimango piccolo, che va bene.
1: A me avere le gambe lunghe come Belen, l'ho vista. L'ho vista.
0: Però oltre alle gambe c'è di più. Come
1: no, dice. D'accordo, però l'ho vista di nuovo all'Ariston.
0: Tra l'altro, ottima performance, non l'avevamo ancora commentata. Una cosa doveva fare: arrivare sul palco, dire quella frase in 3 secondi, è riuscita pure ad andare fuori sync. È così.
1: Non è una super cantante, ma si sapeva già.
0: Va bene, quindi io non posso chiedere risarcimento a nessuno per il fatto che sono corto.
1: Non posso stare fermo.
0: Sì, con le mani nelle mani, con le gambe un po' più corte.
1: Tante cose devo fare. Va bene, dai.
0: Va bene,
1: dai.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Torna la castagnata di Cervasca.
2: 42esima sagra dei Pissacan e 25esima sagra della castagna cervaschina. 9, 10, 11 ottobre. Mercati per le vie del paese, prodotti tipici, bancarelle dell'artigianato e dell'enogastronomia.
1: E in più, serate all'insegna del buon cibo, musica e spettacoli.
2: Prenota la tua cena a tema il 9 o il 10 ottobre.
1: Menù con funghi porcini a 38 euro, menù senza funghi a 33 euro e menù bimbi a 15 euro.
2: Prenotazione obbligatoria al numero 320 0131 043.
1: Per informazioni, Comune di Cervasca e Proloco di Cervasca, pagine Facebook ed Instagram.
3: Hai già visitato le nostre pagine social? No! Cosa aspetti? Sui profili WhatsApp, Facebook ed Instagram di Radio Piemonte Sound trovi le interviste in diretta ai nostri ospiti, le anticipazioni e le news sui programmi e tanto altro ancora. Vieni a seguire le nostre pagine social.
4: Sono le 11:06.

benvenuti, ben ritrovati. Il nostro viaggio sarà sempre quello attraverso le emozioni degli anni 70 ad oggi, mentre proseguiamo con gli anni 80 con un ricordando Giampiero Artegiani, oggi dal 1983 con Il sogno di un buffone.

0: permette di andare a cercare, a ripescare, a riascoltare tutto quest'album del 1983 del grande Ivan Graziani, da cui oggi abbiamo estratto credo qualcosa di nascosto del repertorio, ma è una di quelle canzoni che lo stesso Ivan, lo stesso cantautore, vedeva più adatta a lui, più adatta a se stesso, una canzone veramente costruita un po' anche con il suo interno, con le sue emozioni, dal titolo Navi, ed era il 1983.
1: Conosci Balla e Snella? È un programma dimagrante per sole donne, presente in 287 sedi in tutta Italia, anche a Cuneo presso la Imperial Dance. Balla e Snella è un programma di fitness e dimagrimento brevettato e riservato esclusivamente alle donne, che unisce il divertimento della danza all'allenamento a intervalli ad alta intensità. Informati da Imperial Dance, un corso al mattino alle 10 in aggiunta a quelli delle 17 e delle 19. Per avere maggiori informazioni sul programma, mandare un messaggio WhatsApp con scritto Balla e Snella al 340-3311-994.
2: Roccavione ti invita all'Ottobrata roccavionese con tanti eventi. Il 9 ottobre la tradizionale polentata e a seguire le danze occitane dei Giaris. Il 10 il primo raduno Fiat 500 Italia e la corsa amatoriale tra i castagneti e borgate con la campionessa Alice Minetti. E la sera balla con la Shari Band. Domenica 11 ottobre per le vie del paese, colori, profumi, musica e tante attività per grandi e piccini per la 63esima Sagra del Marrone. Mercatini, mostre, musica, balli, luna park, goloserie, l'angolo degli animali e buon cibo con la Sagra dei Sapori di Strada e la Gran Baldoria dei Mondai. Il 17 ottobre alle 20 la Festa delle Leve, Ottobrata roccavionese a Roccavione. Per informazione visitare la pagina Instagram Visit Roccavione.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
4: Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.
5: Spazio adesso alle notizie a carattere nazionale, noi torniamo tra poco.
6: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
7: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Una sconfitta, una vittoria e un pareggio. In tre gare di Nations League l'Italia ci ha regalato tutti i risultati. Ultimo il convincente 1-1 dello Stade France. Una nazionale in evidente crescita cerca stasera la conferma contro la Turchia del traballante Montella. Linea Bologna.
8: L'appetito vien mangiando, si dice, e allora dopo la vittoria in Turchia e il pari che sta di successo in Francia, l'Italia di Roberto Mancini vuole finire in bellezza questa prima fase anomala di Nations League. La Turchia di Vincenzo Montella, a rischio panchina, è ancora a quota zero, paga assenze eccellenti per infortuni e squalifiche, ma il mancio avverte.
9: L'errore è quello di pensare che possa essere una partita semplice, perché la Turchia viene dalla sconfitta col Belgio, insomma non pensare che sia una partita semplice, noi dobbiamo cercare di approcciarla veramente bene.
8: Molti cambi rispetto a Parigi. A centrocampo rivedremo il giovane romano. Davanti spazio per Cambiaghi, Scamacca e Vergara. È tornato a casa Moise Kean per il solito problema alla tibia. Bologna risponde, fino a ieri venduti 27.000 tagliandi, e Mancini, che qui è esordito a 16 anni, ha parole al miele per la città.
9: Io sono cresciuto a Bologna, quindi mi hanno cresciuto che ero un bambino, quindi io amo Bologna e bolognese, quando sono qua è una cosa sempre importante per me.
8: Italia-Turchia inizierà alle 20.45 e sarà arbitrata dal polacco Marciniak. Da Bologna Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
7: Titolare col Belgio rimasta a Coverciano in occasione della trasferta turca, subentrato contro la Francia, torna stasera dal primo minuto Nicolò Barella. Il centrocampista dell'Inter reincarna perfettamente il ritrovato spirito di squadra degli azzurri.
10: La cosa importante è il gruppo, questa si chiama Nazionale Italiana, Nicolò Barella è un giocatore della Nazionale Italiana, non è il capo non è niente, quindi se c'è da giocare gioco, se c'è da rimanere col gruppo e fare una trasferta la faccio, se c'è da rimanere con Verciano rimango, non c'è nessun tipo di polemica.
11: Stasera si gioca anche Francia-Belgio, ieri quarta vittoria su 4 gare per il Portogallo, 2-1 interno in rimonta sulla Norvegia, 1-0 in Galles per la Danimarca, Grecia-Germania 0-0, Olanda-Serbia 2-1. Serata decisiva per l'Italia Under 21 nelle qualificazioni europee. Alle 18.30 a Pescara gli azzurrini affrontano la Polonia prima del girone. Serve una vittoria con 2 gol di scarto per il pass diretto, ma anche un successo di misura potrebbe bastare per passare come miglior seconda ed evitare i playoff. In una gara condizionata da pioggia e safety car, parliamo di Formula 1, Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia davanti al leader ereditato Kimi Antonelli, che allunga a più 84 sul compagno di Mercedes Russell, ferma dalla rottura del motore. Le Ferrari, terzo Hamilton, quarto Leclerc. MotoGP, Gran Premio del Giappone, dopo la sprint Marc Marquez vince anche la gara lunga e riaccende la lotta per il mondiale. Lo spagnolo della Ducati è a meno 2 da Martin, secondo a Motegi con l'Aprilia che piazza al terzo posto Bezzecchi. Tennis, uno straordinario Novak Djokovic batte 2-7-1 in rimonta Zverev e vola in semifinale all'ATP 500 di Pechino, dove affronta oggi Medvedev, il tedesco numero 2 del mondo. Deve così rinviare il possibile sorpasso in testa al ranking su Sinner, che non gioca da 3 mesi e salterà anche il Masters 1000 di Shanghai al via mercoledì. Basket, seconda di Serie A, la Virtus Bologna batte 98-89 in casa la Maxima Roma, successo interno per la BC Roma che travolge 108-70 Tortona. Venezia passa 88-82 a Trieste, Varese 85-77 a Scafati. Stasera Cantù, Udine e Verona Milano completano il turno. Prima giornata della 1 donne di volley, sabato il successo di Milano su Firenze, ieri Conegliano Cuneo 3-0, vittorie esterne al tie break per Chieri e Novara rispettivamente su Scandice e Busto Arsizio. Talmassons passa 3-0 a Brescia, 3-1 Bergamo Macerata e Vallefoglia San Giovanni in Marignano. Ciclismo, infine, due azzurri sul podio degli europei, argento per Giulio Ciccone, beffato al photo finish di pochi millimetri dal belga Evenepoel, bronzo per Christian Scaroni. Nell'under 23 donne, oro di Azzurra Ballan, figlia di Alessandro, campione del mondo nel 2008. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Prossime news tra mezz'ora.
12: Un saluto dai grandi protagonisti dello sport.
13: Un saluto a Luisella, solo a lei perché poi vuol dire che lo faccio a tutti, a Radio Piemonte Sound. Mi ricordo sempre le scorribande che facevamo quando ero giovane, chissà se le cose sono cambiate, però vi saluto con grande affetto, Fede Giorgi.

una canzone adesso che è un po' un graffito, però devo dire in quell'anno si è canticchiata e ha venduto discretamente. Stiamo parlando di Ron, era il 1998, vi ricordate Un porto del vento? No, è l'occasione buona per sentirla. Sì, era occasione buona per ricanticchiarla.

0: Pianeta Italia torna tra poco dopo una pausa.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: 50 anni insieme, Radio Piemonte Sound.
3: Radio Piemonte Sound Amica Radio ha aggiornato la sua app.
4: E c'è una grande novità. Da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Un'interfaccia comoda e intuitiva, direttamente sul display della tua auto, per ascoltare Radio Piemonte Sound dove vuoi, in modo semplice e sicuro.
3: Scarica dallo store del tuo cellulare la versione aggiornata.
4: Radio Piemonte Sound, con la tecnologia anche oltre i confini.

0: è mezzogiorno.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Il primo ministro Pedro Sanchez ha annunciato la convocazione di elezioni anticipate per il 29 novembre in un discorso ufficiale al Palazzo della Moncloa. Dopo fine settimana di ampie consultazioni con i membri del suo governo, Sanchez ha deciso di procedere allo scioglimento del Parlamento 9 mesi prima della fine della legislatura. La causa principale dello scioglimento del Parlamento è stata la bocciatura venerdì scorso in congresso dei 2 decreti abitativi elaborati dal governo in risposta alla mobilitazione sociale seguita allo sfratto a Madrid dell'87enne Maria Carmen Abascal.
2: In Brasile il senatore di destra Flavio Bolsonaro ha ottenuto a sorpresa il primo posto davanti al presidente Luiz Inácio Lula da Silva nelle elezioni alla presidenza. La sfida si deciderà al ballottaggio tra 3 settimane, dato che nessuno dei due ha raggiunto la maggioranza assoluta. In un risultato che ha smentito le proiezioni dei sondaggi, i quali davano Lula in vantaggio, Flavio Bolsonaro ha conquistato il 47% dei voti contro il 45% del presidente uscente.
3: Secondo il Financial Times, l'Estonia sta rafforzando la difesa e spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto futuro con Mosca. Intanto continuano i raid russi sull'Ucraina. Mosca ha lanciato 205 droni contro l'Ucraina durante un attacco iniziato nella serata di ieri e proseguito nella notte. Secondo il bilancio preliminare diffuso dall'aeronautica militare ucraina, 172 velivoli senza pilota sono stati abbattuti o neutralizzati dalle difese di Kiev.
2: La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento che dispone lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva entro la fine di ottobre. I giudici hanno respinto una nuova richiesta di sospensione avanzata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria di ADL SPA. Resta dunque in vigore la decisione adottata a luglio sul blocco dell'aria a caldo. La seconda istanza puntava a ottenere la sospensione del provvedimento in attesa del pronunciamento della Cassazione.
3: A Firenze una bombola di gas è stata ritrovata sotto il Davide in piazzale Michelangelo, una delle mete panoramiche della città. A fare la scoperta, intorno alle 7.30 di questa mattina, un'addetta della società di gestione del servizio dei rifiuti. L'operatrice ha dato l'allarme alla 112. Sul posto pattuglie dei carabinieri e artificieri dell'arma. Al vaglio degli investigatori i video delle telecamere, mentre accertamenti sono in corso e l'area è stata messa in sicurezza.
2: L'economia, l'Istat ha reso noto che nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale è stata pari al 43,5%, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,7%. La propensione al risparmio delle famiglie consumatrici è stata pari al 6,7%, in diminuzione di 1,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Anche il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito dello 0,9% rispetto al trimestre precedente.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
1: Anche quest'anno la clinica odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
2: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
1: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione sugli impianti dentali.
2: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 0171 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
1: Alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
2: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo, Bra.
1: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
3: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
4: Hai già scaricato la nuova app di Radio Piemonte Sound? No? Allora sbrigati! Disinstalla la vecchia versione e scarica quella nuova dallo store del tuo cellulare. Radio Piemonte Sound è sempre con te.
5: Pietro Battisti, Bipù, Noemi, Fiorella Mannoia.

testi e di musica. Pensate solo che c'era dentro Giorgio Bigazzi e Toto Savio, quindi cioè, stiamo parlando veramente di personaggi eccelsi. E a un certo punto della loro vita decisero di intraprendere questo progetto anche abbastanza nascosto, perché comunque evitavano anche comparsate televisive e radiofoniche. Si chiamano

0: Pianeta Italia torna tra poco dopo una pausa.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Dall'8 all'11 ottobre Mondovì si accende con Sport e Culture Festival. 4 giorni di sport vissuto, condiviso e raccontato dai grandi campioni. Un festival diffuso che porta lo sport e la cultura nelle piazze della città attraverso talk, esperienze ed attività. L'area di sport e salute dedicata ai ragazzi, dove lo sport non è solo da guardare ma da vivere.
1: Sport and Culture Festival a Mondovì, 8-11 ottobre.

0: torniamo tra poco, dopo l'informazione a carattere nazionale.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisling. Il premier spagnolo Sanchez scioglie le riserve e annuncia nuove elezioni per il 29 novembre, 9 mesi in anticipo rispetto alla scadenza della legislatura. Abbiamo ridotto le disuguaglianze e potenziato l'autonomia energetica con le rinnovabili, affrontando al contempo tiranni, tecno-oligarchi e regimi genocidi, scrive aggiungendo: è ora tempo di scegliere se retrocedere con l'ultradestra o avanzare con una maggioranza progressista più ampia. I sondaggi degli ultimi mesi danno in vantaggio nel complesso l'opposizione del Partito Popolare più l'estrema destra. Il leader spagnolo spera, dal canto suo, in un accresciuto sostegno dalle piazze, affollatisi in questi giorni per protesta proprio sul fatto politico che ha innescato la crisi di governo, la bocciatura parlamentare di 2 decreti governativi orientati ad affrontare la crisi abitativa. La Corte d'Appello di Milano rigetta anche la seconda istanza di sospensiva dei legali dell'ex Silva in amministrazione straordinaria contro lo spegnimento degli altoforni allo stabilimento di Taranto, confermando quanto già disposto lo scorso 11 settembre. Preoccupazione tra i sindacati: le imprese dell'indotto avevano prospettato circa 2.500 licenziamenti in caso di tale esito giudiziario. La salute vince ancora, applaude invece l'associazione tarantina che aveva promosso l'azione inibitoria. Scade oggi lo sconto sulle accise al gasolio. Da domani, dalle anticipazioni del governo, si dovrebbe tornare al meccanismo delle accise mobili, con la possibilità di scontare fiscalmente in modo indiretto gli eventuali rincari. Rilevanti peraltro i ribassi registrati negli ultimi giorni per effetto dei price cap deliberati dai principali produttori. Calcio, quarta e ultima gara per l'Italia di Mancini nella prima finestra di Nations League. Reduce dal bel pari in casa della Francia, gli azzurri affrontano stasera Bologna, la Turchia, battuta 4-1 a domicilio una settimana fa. È serata decisiva per l'Under 21 nelle qualificazioni europee. Alle 18:30 a Pescara gli azzurrini di Baldini affrontano la Polonia prima nel girone. Serve una vittoria con 2 gol di scarto per il pass diretto. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: questo motivo avremmo avuto anche la versione anni 90 riarrangiata e ricantata dallo stesso Eugenio Finardi, però secondo me l'originale, che è un po' più indietro, un po' più datato, ha sempre il suo fascino sia all'orecchio che all'orecchio, ovviamente, però è tutta un'altra storia. Eugenio Finardi, Extraterrestre.
1: C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita

grande disco di Umberto Tozzi, Gloria. Questa è la versione live riadattata nel 1980 durante un concerto straordinario. Peccato che non ho potuto presenziarlo quel concerto, ma non ero ancora nato, questa è la verità. E quindi invidio coloro che hanno potuto partecipare a una serie di grandi concerti che si sono tenuti tra gli anni 70 e gli anni 80.

0: dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto. Un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio, pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
1: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
2: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

0: Sono le 13:04.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il premio Nobel per la medicina 2026 è stato assegnato a Karl Deisseroth, Peter Higman e Georg Nagel per aver gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica ed ottica per studiare il comportamento delle cellule. L'Istituto Karolinska di Stoccolma, dove tradizionalmente viene annunciato il Nobel per la medicina, rompe dunque il ghiaccio oggi con il primo annuncio della settimana.
2: Confermate le elezioni anticipate in Spagna, come molti prevedevano, il premier Pedro Sánchez ha annunciato oggi la convocazione del voto anticipato per il prossimo 29 novembre. Si sarebbe dovuto votare nell'estate del 2027. La decisione di Sánchez arriva dopo aver trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa, che ha spinto il paese a scendere in piazza in massa contro il caro affitti e contro la speculazione immobiliare.
3: Le forze governative yemenite hanno preso il controllo dello stretto di Bab el Mandeb e dell'aeroporto di Dubab, mentre il governo ha lanciato un'ampia operazione contro le forze Houthi. La coalizione militare a guida saudita ha schierato inoltre 100 caccia in aiuto dello Yemen.
2: La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui a luglio è stato disposto lo spegnimento degli altiforni dell'ex Ilva, da mettere in atto entro fine ottobre. Il collegio dei giudici ha infatti respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria e di ADL SPA. Il pericolo che consegue all'eventuale spegnimento degli altiforni deve eccedere rispetto al preeminente diritto alla salute, scrive la Corte.
3: Legge elettorale. Dopo il via libera sulle pregiudiziali di costituzionalità ottenuto la scorsa settimana, la Camera è convocata alle 14 per l'avvio della discussione e la posizione delle tre questioni di fiducia preannunciate dal governo. Lo Stabilicum continua però a dividere l'aula. Tra le novità principali figurano il ritorno delle preferenze, il premio di governabilità legato al candidato premier e l'estensione del voto fuori sede ai caregiver. L'opposizione contesta invece la stretta per le nuove liste, con la soglia di 6.000 firme per collegio senza canale digitale, contro cui il segretario di Più Europa Riccardo Maggi ha avviato lo sciopero della fame, l'assenza dell'alternanza di genere tra i capolista e i rischi di compressione delle prerogative del Quirinale.
2: Il calcio in chiusura: l'Italia torna in campo alle 20:45 per l'ultima partita di questa sosta per le nazionali. Di fronte nuovamente la Turchia di Montella, Mancini ha scelto chi andrà in tribuna, non convocati tra gli altri Coppola e Ricci. Prima panchina per Ignazio. Il CT azzurro pensa a 9 cambi rispetto alla squadra che ha pareggiato contro la Francia. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. Ken non ha recuperato dall'infortunio ed è tornato a casa. Sentiamo allora il CT in conferenza stampa.
4: Credo che la Turchia sia un'ottima nazionale, formata da giocatori veramente bravi tecnicamente. Sta attraversando un momento difficile, però credo che Montella abbia fatto un grande lavoro. Poi ci sono dei momenti in cui, come adesso, gli mancano diversi giocatori importanti, quindi è un po' più di difficoltà, però la nazione turca è una grande squadra.
3: E con le parole di Mancini è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Roccavione ti invita all'Ottobrata roccavionese con tanti eventi. Il 9 ottobre la tradizionale polentata e a seguire le danze occitane dei Giaris. Il 10 il primo raduno Fiat 500 Italia e la corsa amatoriale tra i castagneti e borgate con la campionessa Alice Minetti. E la sera balla con la Shari Band. Domenica 11 ottobre per le vie del paese, colori, profumi, musica e tanta attività per grandi e piccini per la 63esima Sagra del Marrone. Mercatini, mostre, musica, balli, luna park, goloserie, l'angolo degli animali e buon cibo con la Sagra dei Sapori di Strada e la Gran Baldoria dei Mondai. Il 17 ottobre alle 20 la festa delle leve. Ottobrata roccavionese a Roccavione. Per informazione visitare la pagina Instagram Visit Roccavione.
0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

0: la musica italiana degli anni 70, molte volte vi suoniamo canzoni un po' dimenticate, diciamo, qualcosa di repertorio, e molte volte sono canzoni veramente che ricorda probabilmente solo l'artista, mentre questa oggi abbiamo voluto suonarvi un classico della musica italiana che ci ha portato nel 1974 con Riccardo Cocciante, era Bella senza anima.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio del cuore.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, pisellini Primavera Findus da 1200 grammi a 4,69€. Scopri di più su conad.it.
4: Torna la castagnata di Cervasca.
5: 42esima sagra dei Pissacan e 25esima sagra della castagna cervaschina. 9, 10, 11 ottobre. Mercati per le vie del paese, prodotti tipici, bancarelle dell'artigianato e dell'enogastronomia.
4: E in più, serate all'insegna del buon cibo, musica e spettacoli.
5: Prenota la tua cena a tema il 9 o il 10 ottobre.
4: Menù con funghi porcini a 38 euro, menù senza funghi a 33 euro e menù bimbi a 15 euro.
5: Prenotazione obbligatoria al numero 320 01 31 043.
4: Per informazioni, Comune di Cervasca e Proloco di Cervasca, pagine Facebook ed Instagram.

0: La 2002 in compagnia dei Nomadi, amore che prendi, amore che dai.
1: I più grandi della musica sono qui
0: su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
2: Le grandi canzoni italiane.
1: State ascoltando Pianeta Italia.
2: Pianeta Italia
1: con Lorenzo Bartoli.

siamo negli anni Ottanta, è periodo molto vivace, ricco di novità, di suoni, di particolari, anche di giovani cantautori che poi insomma sono diventati parte della nostra storia italiana. Ben trovati da Lorenzo. Tra poco viaggio italiano con la sequenza in compagnia di Ornella Vanoni, Little Tony, ma subito andiamo nel 1983 e chissà quanti di voi avranno sognato, viaggiato, guardato nel cielo, nei nostri cieli, la notte del 10 di agosto, ovvero di San Lorenzo.

tuoi ricordi, le tue canzoni d'amore, le tue emozioni. Richiedile ogni giorno a Pianeta Italia. Scrivi a lorenzo@radiopianeta.it. Pianeta Italia, la nostra storia nella musica.

Antonella Vanoni, ti voglio sempre. Little Tony prima con una versione anni 80 di La fine di agosto. E in apertura Franco Simone, Notte di San Lorenzo. Adesso chiudiamo queste ultime suonate, diciamo, in merito all'estate passata. E la nostra sequenza ritorna puntuale domani, martedì. Grazie, siamo arrivati alla fine. A proposito del ricordo di un'estate, ci riportiamo anche questo ricordo dell'estate 2004 con Mango e Ti porto in Africa. Io vi auguro la buona giornata. Ciao.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il premio Nobel per la medicina 2026 è stato assegnato a Karl Deisseroth, Peter Higman e Georg Nagel per aver gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica ed ottica per studiare il comportamento delle cellule. L'Istituto Karolinska di Stoccolma, dove tradizionalmente viene annunciato il Nobel per la medicina, rompe dunque il ghiaccio oggi con il primo annuncio della settimana.
2: Confermate le elezioni anticipate in Spagna, come molti prevedevano, il premier Pedro Sánchez ha annunciato oggi la convocazione del voto anticipato per il prossimo 29 novembre. Si sarebbe dovuto votare nell'estate del 2027. La decisione di Sánchez arriva dopo aver trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa, che ha spinto il paese a scendere in piazza in massa contro il caro affitti e contro la speculazione immobiliare.
3: Le forze governative yemenite hanno preso il controllo dello stretto di Bab el Mandeb e dell'aeroporto di Dubab, mentre il governo ha lanciato un'ampia operazione contro le forze Houthi. La coalizione militare a guida saudita ha schierato in oltre 100 caccia in aiuto dello Yemen.
2: La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui a luglio è stato disposto lo spegnimento degli altiforni dell'ex Ilva, da mettere in atto entro fine ottobre. Il collegio dei giudici ha infatti respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria e di ADL SPA. Il pericolo che consegue all'eventuale spegnimento degli altiforni deve eccedere rispetto al preeminente diritto alla salute, scrive la Corte.
3: Legge elettorale. Dopo il via libera sulle pregiudiziali di costituzionalità ottenuto la scorsa settimana, la Camera è convocata alle 14 per l'avvio della discussione e la posizione delle tre questioni di fiducia preannunciate dal governo. Lo Stabilicum continua però a dividere l'aula. Tra le novità principali figurano il ritorno delle preferenze, il premio di governabilità legato al candidato premier e l'estensione del voto fuori sede ai caregiver. L'opposizione contesta invece la stretta per le nuove liste, con la soglia di 6.000 firme per collegio senza canale digitale, contro cui il segretario di Più Europa Riccardo Maggi ha avviato lo sciopero della fame, l'assenza dell'alternanza di genere tra i capolista e i rischi di compressione delle prerogative del Quirinale.
2: Il calcio in chiusura: l'Italia torna in campo alle 20.45 per l'ultima partita di questa sosta per le nazionali. Di fronte nuovamente la Turchia di Montella, Mancini ha scelto chi andrà in tribuna, non convocati tra gli altri Coppola e Ricci. Prima panchina per Ignazio. Il CT azzurro pensa a 9 cambi rispetto alla squadra che ha pareggiato contro la Francia. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. Ken non ha recuperato dall'infortunio ed è tornato a casa. Sentiamo allora il CT in conferenza stampa.
4: Credo che la Turchia sia un'ottima nazionale, formata da giocatori veramente bravi tecnicamente. Sta attraversando un momento difficile, però credo che Montella abbia fatto un grande lavoro. Poi ci sono dei momenti in cui, come adesso, gli mancano diversi giocatori importanti, quindi un po' più di difficoltà, però la nazione turca è una grande squadra.
3: E con le parole di Mancini è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto. Un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio, pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
2: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
3: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
4: La nostra app si è rifatta al look. Scaricala o aggiornala e c'è una grande novità. Da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Un'interfaccia comoda e intuitiva direttamente sul display della tua auto per ascoltare Radio Piemonte Sound dove vuoi, in modo semplice e sicuro.
5: Le hit del passato e le hit del presente in un perfetto mix. Pronti a fare un viaggio con me nella storia della musica?

Oggi ci occupiamo di una classifica made in Italy, di una classifica pubblicata in Italia settimanale il 2 ottobre del 1976. Per segnalarvi alla posizione numero 20 uno scatenato Bob Dylan con Hurricane. Ancora buon ascolto, buon divertimento, benvenuti. Mettetevi comodi, se ne avete l'opportunità proprio mettetevi anche su una poltrona rilassante, indossate le ciabatte, le pantofole, copritevi con una calda coperta, insomma noi ci siamo con la musica più bella.

è questa che parla dell'imprigionamento di Rubin Hurricane Carter, il pugile che fu condannato di omicidio ingiustamente nel 1966, anno in cui ci fu una sparatoria nel New Jersey. Fu imprigionato per l'appunto il pugile Rubin Hurricane Carter e solamente dopo tanti anni fu definito innocente, quindi uscì dal carcere. Nel 1976, anno in cui uscì la canzone di Bob Dylan, lui era ancora in carcere praticamente. Posizione numero 20, abbiamo aperto così ufficialmente le danze per quanto riguarda il nostro viaggio nella storia della musica di oggi. 2 ottobre 1976 per quanto riguarda la nostra Hit Story, che prosegue un passo più in su alla 19 con Donna Summer e la sua versione tutta al femminile di Could It Be Magic.

inciso nel 1973 da Barry Manilow e quindi bellissima anche la versione al femminile di Donna Summer, Could It Be Magic. 19 nella Hit Parade Story di oggi, un passo più in su alla 18, dai che continuiamo più scatenati che mai sulle note di Silver.

0: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi. Telefono 01 71 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare.
3: Anche senza gridare.
2: La radio rende famosi. Occhio, anzi orecchio.
4: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiamalo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.
5: Radio Piemonte Sound. Amica Radio.
6: New Hit. Tutte le novità discografiche.

0: torniamo dopo l'informazione dall'Italia e dal mondo.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Ora buongiorno da Alessandro Cisilin. La Spagna al voto. Il primo ministro Pedro Sánchez ha indetto elezioni anticipate per il 29 novembre. La decisione arriva dopo la bocciatura parlamentare dei decreti governativi sulla casa. Sentiamo Alessio Galea.
3: L'annuncio questa mattina in diretta dal Palazzo della Moncloa. Il premier spagnolo Sánchez ha sciolto le riserve e indetto elezioni anticipate per il 29 novembre 2026, 9 mesi in anticipo rispetto alla scadenza legislativa. La decisione arriva dopo la schiacciante sconfitta subita la scorsa settimana in congresso, quando gli indipendentisti catalani di Junts, ritirando il sostegno al governo di minoranza di Sánchez, si sono uniti al Partito Popolare e a Vox, votando contro le sue proposte abitative. L'affossamento dei decreti legge sulla casa è avvenuto sullo sfondo di fortissime tensioni sociali dopo il clamoroso sfratto di Mari Carmen, la donna di 87 anni costretta a lasciare in barella la casa in cui era in affitto da 70 anni, un caso divenuto simbolo delle proteste di piazza e che ora Sánchez tenta di capitalizzare. Nel suo discorso ha promesso di rafforzare il sostegno pubblico e ha avvertito: è tempo di scegliere se retrocedere con l'ultradestra o avanzare con una maggioranza progressista più ampia. I sondaggi degli ultimi mesi danno in vantaggio nel complesso l'opposizione del Partito Popolare più l'estrema destra. Finalmente possiamo chiudere questo capitolo e aprirne uno migliore. La Spagna ritroverà la sua voce, ha dichiarato il leader dei popolari Alberto Núñez Feijóo.
2: E alle elezioni in Brasile, esito rinviato al ballottaggio del 25 ottobre. Avanti al primo turno di ieri Flavio Bolsonaro col 47% dei voti, 2 punti in più dell'attuale capo dello Stato Lula. È finito il tempo del Partito dei Lavoratori, commenta il leader nazionale liberale, che incassa i complimenti delle destre sudamericane, dal presidente argentino Milei al colombiano della Espereia. Lula si dice certo della rimonta e ricorda le ombre sulla famiglia del rivale, a iniziare del padre predecessore Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni per il tentato golpe dopo la sconfitta del 2022. Mentre il fuoco incrociato russo-ucraino continua, salgono ancora le tensioni tra Europa e Mosca. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto. Monitoriamo la situazione, avverte il portavoce del Cremlino Peskov. Al Bundestag il capo dei servizi tedeschi Jäger parla di rischi di guerra violenta con Mosca, citando il presunto attentato russo allo scalo di Lipsia. Ieri a Kiev il cancelliere Merz ha annunciato nuove forniture militari per l'Ucraina, incluse armi a lungo raggio. Va a 3 scienziati pionieri nello studio del comportamento delle cellule cerebrali, il premio Nobel per la medicina, che apre la settimana del primo piombito al mondo e celebra in questa edizione i 125 anni della sua istituzione. Daniele Ubaldi.
4: Sono Carla Deiseroth, Peter Hegman e Georg Nagel, i 3 scienziati che hanno vinto il premio Nobel per la medicina 2026. Insieme sono i padri dell'optogenetica, un sostanzioso passo in avanti nella possibilità di comprensione e interazione con la complessità del cervello umano. I 3 hanno costruito un percorso fatto di scoperte sui canali ionici attivati dalla luce, in una sorta di staffetta ideale che potrebbe aver cambiato le prospettive della neuroscienza. I 2 scienziati tedeschi, Peter Hegemann, docente di biofisica sperimentale all'Università Humboldt di Berlino, e Georg Nagel, collega del Dipartimento di Neurofisiologia dell'Università di Würzburg, sono partiti dalla scoperta in un'alga unicellulare della canal-orodopsina, una proteina che una volta inserita rende una cellula sensibile alla luce. Negli Stati Uniti Carl Deiseroth, professore di bioingegneria e psichiatria alla Stanford University, introduce quindi il gene della canal-orodopsina nelle cellule nervose dei ratti. Queste, una volta illuminate con una luce blu, attivano un segnale nervoso. È la scoperta di un interruttore che nel cervello di esseri vivi riesce a controllare i segnali nervosi con la luce. L'optogenetica ha rapidamente acquisito un impatto globale, aprendo scenari inediti sulla cura di deficit neurologici o patologie psichiatriche, e promette di fotografare i circuiti neurali di ricordi, emozioni e comportamenti.
2: La Corte d'Appello di Milano ha rigettato anche la seconda istanza di sospensiva dei legali dell'ex Silva in amministrazione manifestazione straordinaria contro lo spegnimento degli altoforni allo stabilimento di Taranto, confermando quanto già disposto lo scorso 11 settembre. Preoccupazione tra i sindacati. Le imprese dell'indotto avevano prospettato circa 2.500 licenziamenti in caso di tale esito giudiziario. La salute vince ancora, applaude invece l'associazione tarantina che aveva promosso l'azione inibitoria. Calcio infine, stasera quarta gara di Nations League per l'Italia che dopo i progressi messi in mostra nel pari in casa della Francia vuole chiudere la prima fase con una vittoria, ultima a 0 punti l'avversaria, la Turchia di Vincenzo Montella, che rischia la panchina. Il tecnico difende il suo operato, gli viene in soccorso il nostro CT Roberto Mancini.
5: Io, piaccio o meno, sono l'unico allenatore ad aver portato la squadra in Nations League. Sono determinato, convinto e anche fiducioso, se vogliamo. Io do sempre tutto me stesso con dedizione, con volontà e fiducia soprattutto, ancora di più con il cuore pulito, quindi sono veramente molto sereno in questo senso.
6: Credo che la Turchia sia un'ottima nazionale, formata da giocatori veramente bravi tecnicamente, sta attraversando un momento difficile, poi ci sono dei momenti in cui, come adesso, gli mancano diversi giocatori importanti, quindi è un po' più di difficoltà, però credo che Montella abbia fatto un grande lavoro riportandola ai mondiali, riportandola nel gruppo A di Nations League.
2: A Bologna arbitra polacco Marciniak, si inizia alle 20.45, allo stesso orario l'altra gara del girone Francia-Belgio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Amici, ricordiamo ora l'estate 2022. Tra i tanti personaggi, Aurora Ramazzotti si fece promotrice della campagna Libera i capezzoli e così, in vacanza alle Eolie con gli amici, posò con il seno al vento. Mentre, d'altro canto, Arisa ha 40 anni, sempre più hot. Nel suo repertorio di immagini social e bollenti non mancavano topless da urlo. Anche Alessia Marcuzzi, che di anni ne aveva 50, sfoggiò in quell'estate scatti fuori di seno imperdibili. Mentre il terzo singolo più venduto in Italia dell'intero anno 2022 era di Annalisa, bellissima.

0: qualche minuto di pubblicità e poi torniamo con le classifiche del passato qui su Radio Piemonte Sound.
1: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
2: Dall'8 all'11 ottobre Mondovin si accende con Sport e Culture Festival. 4 giorni di sport vissuto, condiviso e raccontato dai grandi campioni. Un festival diffuso che porta lo sport e la cultura nelle piazze della città attraverso talk, esperienze ed attività. L'area di sport e salute dedicata ai ragazzi, dove lo sport non è solo da guardare ma da vivere.
3: Sport and Culture Festival a Mondovin, 8-11 ottobre.
4: Conosci Balla e Snella? È un programma dimagrante per sole donne, presente in 287 sedi in tutta Italia, anche a Cuneo presso la Imperial Dance. Balla e Snella è un programma di fitness e dimagrimento brevettato e riservato esclusivamente alle donne, che unisce il divertimento della danza all'allenamento a intervalli ad alta intensità. Informati da Imperial Dance, un corso al mattino alle 10 in aggiunta a quelli delle 17 e delle 19. Per avere maggiori informazioni sul programma, mandare un messaggio WhatsApp con scritto Balla e Snella al 340 33 11 994.

0: Intramontabili successi del passato della nostra Hit Parade Story di oggi, ma ora torniamo al presente con le New Hit.
1: New Hit, tutte le novità discografiche.

posizione numero 13 degli album più venduti in Italia dell'intero anno 2013 troviamo Amo di Renato Zero, dove dal capitolo primo noi abbiamo scelto di farvi ascoltare Chiedi di me. Con queste note il sorcino numero 1 invita gli ascoltatori ad essere se stessi e non cambiare per nessuno.

0: Una pausa, tra poco.
1: Sono le 15:01.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Io sono Giorgia Meloni, la presidente del Consiglio ha registrato oggi un audio di 4 secondi con queste 4 parole all'EUIPO, l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. Con questa mossa anticipata dal sito di Repubblica, la premier ha deciso di tutelarsi da casi di clonazione della voce tramite sistemi di intelligenza artificiale generativa.
3: Torna alla Camera intanto la nuova legge elettorale. Nel pomeriggio di oggi è stata posta la fiducia sui primi 2 articoli del testo che contengono le norme sulle preferenze e sul terzo, che ridisegna i collegi di Merano, Bolzano e Bressanone. Giovedì 8 ottobre è previsto il voto finale. La premier Meloni ha più volte sottolineato che l'affossamento del testo, il riferimento è a eventuali franchi tiratori nascosti tra i partiti di maggioranza, avrà delle conseguenze sulla tenuta dell'esecutivo.
4: Siamo agli esteri, l'intelligence di Berlino avverte, la Germania deve acquisire una maggiore resilienza, in particolare di fronte alla minaccia rappresentata dalla Russia, che sta conducendo una guerra ombra contro di noi. A sottolinearlo è stato Martin Jäger, presidente del Servizio Federale di Informazione. Intanto, secondo il Financial Times, l'Estonia sta rafforzando la difesa e spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto futuro con Mosca.
3: Attacco hacker in Danimarca. I pirati hanno violato il database centrale anagrafico che raccoglie le informazioni sui cittadini residenti o sulle persone registrate nel paese, ottenendo l'accesso ai dati di 8,8 milioni di persone. La missione è arrivata dal Ministero dell'Istruzione Superiore e della ricerca della Danimarca. Dal dicastero definiscono l'incidente estremamente grave.
4: La cronaca, so che il perdono non si può pretendere, comprendo il peso delle mie azioni. È un passaggio delle dichiarazioni rese oggi in aula a Milano da Gianluca Soncin, il 52enne in carcere per aver ucciso con 76 coltellate la sua fidanzata Pamela Genini la sera del 14 ottobre 2025. L'imputato, nel chiedere scusa alla famiglia della giovane, ha aggiunto: non mi resta che assumermi fino in fondo le conseguenze per il dolore che ho causato. Parole di plastica, commenta la mamma di Pamela, che respinge le scuse al mittente.
3: Il premio Nobel per la fisiologia o la medicina 2026 va a Carla D'Asserot, Peter Eggman e Georg Nagel. Hanno gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. Viene utilizzata nei laboratori di ricerca per cercare di svelare i misteri alla base del funzionamento del cervello. L'optogenetica riesce a spegnere o ad accendere l'attività delle singole cellule che compongono un cervello vivo e funzionante, come è stato dimostrato negli studi sui topi.
4: È tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.
5: Here's for you, Mink the Bell!

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Roccavione ti invita all'ottobrata roccavionese con tanti eventi. Il 9 ottobre la tradizionale polentata e a seguire le danze occitane dei Giaris. Il 10 il primo raduno Fiat 500 Italia e la corsa amatoriale tra i Castagneti e Borgate con la campionessa Alice Minetti. E la sera balla con la Shari Band. Domenica 11 ottobre per le vie del paese, colori, profumi, musica e tanta attività per grandi e piccini per la 63esima Sagra del Marrone. Mercatini, mostre, musica, balli, luna park, goloserie, l'angolo degli animali e buon cibo con la sagra dei sapori di strada e la gran baldoria dei mondai. Il 17 ottobre alle 20 la festa delle leve. Ottobrata roccavionese a Roccavione. Per informazione visitare la pagina Instagram Visit Roccavione.
2: Hai già scaricato la nuova app di Radio Piemonte Sound? Disinstalla la vecchia versione e scarica quella nuova dallo store del tuo cellulare. Radio Piemonte Sound è sempre con te.
3: Hit Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi.

sempre Mirko Bencivenni con voi per Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio. Oggi abbiamo proiettato i nostri ricordi alla 2 ottobre del 1976 con questa grandissima classifica settimanale che ha raggiunto la posizione numero 17, laddove ancora in sottofondo è presente John Myers con la sua Music. Poi ricordo che l'anno successivo, nei primi mesi del 1977, lui fu ospite anche in Italia al Festival di Sanremo. Continuiamo a scalare la nostra Hit Story, 16 per Daniel Santa Cruz Ensemble con Linda Bella Linda, mentre alla posizione numero 15 una canzone sicuramente molto provocante se si pensa ai tempi. Nel cuore degli anni 70 la Tigre di Cremona, Mina, più scatenata che mai e seducente soprattutto più che mai, ci regalava questa canzone.

0: I grandi successi del passato tornano dopo l'attualità.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Confermato dalla Corte d'Appello Civile di Milano lo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, respinta dunque per la seconda volta la richiesta di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia. Lo spegnimento degli altoforni entro fine ottobre era stato disposto lo scorso luglio in vista dell'udienza di Cassazione fissata al 20 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'interesse economico, è la motivazione dei giudici milanesi. Soddisfatti i legali dei cittadini di Taranto che hanno intentato la causa civile, mentre c'è preoccupazione per l'impatto occupazionale. E poi c'è la crisi Electrolux. La multinazionale svedese ritira il piano da 1450 licenziamenti e propone di gestire gli esuberi incentivando le uscite volontarie di 1250 lavoratori entro 3 anni. Il passaggio sarà gestito anche con il ricorso alla cassa integrazione, quanto emerso dall'incontro odierno al MIMIT con l'azienda e le parti sociali. Siamo pronti a sostenere il nuovo piano di rilancio anche con strumenti straordinari nella prossima legge di bilancio, ha dichiarato il ministro Urso. Settimana decisiva per la legge elettorale, giunta in terza lettura all'esame dell'Aula della Camera. Il governo ha preannunciato 3 questioni di fiducia, il primo voto sui primi 3 articoli tra oggi e domani. Giovedì previsto il voto finale. Per la coalizione di centrodestra è una prova di unità dopo le divisioni registrate sul testo. All'attacco le opposizioni che giudicano abnorme soprattutto il premio di maggioranza assegnato alla coalizione che raggiunge almeno il 42% dei voti. Senza tregua il conflitto in Ucraina, un doppio attacco missilistico sulle infrastrutture di Kharkiv ha provocato 1 morto, 6 feriti e privato dell'elettricità oltre 22.000 persone. Il bilancio complessivo dei raid russi sull'intera Ucraina nelle ultime 24 ore è di almeno 5 vittime e 61 feriti. Ed è ancora tensione al confine tra NATO e Russia. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando truppe al confine orientale, mossa che il Cremlino fa sapere di monitorare con attenzione. Ieri la visita sorpresa del cancelliere tedesco a Kiev. Incontrando il leader ucraino Zelensky, Friedrich Merz ha promesso nuovi aiuti militari comprensivi di armamenti a lungo raggio. Peter Hegemann, George Nagel e Karl Deisseroth sono i 3 vincitori del premio Nobel 2026 per la medicina. 2 tedeschi e 1 americano che hanno individuato una proteina responsabile dell'attività neuronale e fondato la optogenetica. La proclamazione è avvenuta stamani presso l'Assemblea del Nobel del Karolinska Institute a Stoccolma, in Svezia. Sulla scia del pareggio conquistato a Parigi contro la Francia, la nazionale di Roberto Mancini conclude il primo mini ciclo di Nations League affrontando a Bologna la Turchia, travolta 4-1 a Bursa. Tornano dal primo minuto Barella e il giovane Romano. In attacco spazio a Vergara e Scamacca. Ore 20:45 l'inizio. Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
0: La mia banda suona rock. Lanciata su 45 giri, proveniva dall'omonimo album di Ivano Fossati, il suo 5º pubblicato nel 1979. E se pensiamo proprio per qualche istante a quel 1979, anno di uscita del singolo, il brano non rientrò nemmeno nelle top 10. Arrivò al massimo al 12° posto, francamente quasi non ci si crede, per quello che ancora oggi rappresenta e per come sia tuttora in voga nelle discoteche e nei piano bar. Passato molto spesso come uno dei pezzi di chiusura dei locali notturni e non solo, perché ancora suonatissimo dalle band, alla stregua dei brani di Lucio Battisti. Eppure Ivano Fossati non l'ha mai riproposto né rimasterizzato. È rimasto così, nella sua versione originale.

0: Hit Parade The Story si ferma solo per qualche minuto. Rimanete con noi qui su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto, un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio, pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
3: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
1: Con Radio Piemonte Sound hai l'imbarazzo della scelta di come ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piemonte Sound al tuo assistente vocale Alexa o Google Home.
0: Se vi siete appena sintonizzati, state ascoltando Radio Piemonte Sound e ora spazio alle novità discografiche e ai grandi successi del momento.

Classicone dei classiconi, lentone dei lentoni, nella versione originale di Eric Carmen. Dico versione originale perché poi è stata reinterpretata da tantissimi questa canzone nel corso degli anni. E a conti fatti, amici, benvenuti quasi nella seconda parte della nostra Hit Parade Story, quella del 2 ottobre 1976, perché abbiamo già raggiunto inesorabilmente la posizione numero 12. Si sale di un gradino, dai, non perdiamo tempo, perché alla 11 arriva un ex porno diva, la quale nel cuore degli anni 70, vedi, quando sei al posto giusto, incontri il produttore giusto, ti si spiana anche la carriera della disco music. Andrea True Connection.

More, Andrea True Connection ancora in sottofondo. Esattamente questa era la nostra posizione numero 11 per quanto riguarda la Hit Parade Story di oggi, che procede esattamente in top 10, laddove vi segnalo alla 10 Le Orme con Canzone d'Amore, posizione numero 9 per Julian Julie con Amore Mio Perdonami, 8 per Riccardo Fogli con Mondo, 7 per La Bottega dell'Arte con Amore nei Ricordi, mentre alla posizione numero 6 dalla Svezia con Furore arrivano gli ABBA, gli ABBA con Fernando, canzone che parla di un personaggio chiaramente che si chiama Fernando e della sua ragazza

0: Siamo arrivati al momento delle news.
1: Sono le 16.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la politica. Il governo ha posto la fiducia in aula alla Camera sui primi tre articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Sono previste nuove richieste di fiducia prima del voto finale di giovedì. Una scelta indegna per le opposizioni che esprimono il disagio più profondo. È uno schiaffo al Parlamento, ha detto Fornaro del PD, sottolineando che dal centro-sinistra sono arrivati solo 53 emendamenti. Tutto fuorché un atteggiamento ostruzionistico. Avete paura della tenuta della vostra maggioranza e del voto segreto che fortunatamente ci sarà, aggiunto Zaratti di Alleanza Verdi e Sinistra. Avete paura della democrazia e dei vostri parlamentari? State mettendo in soffitta la democrazia parlamentare, ha detto Alifano del Movimento 5 Stelle. Fermatevi, si può fare una normativa più ragionevole, l'appello di Maggi di Più Europa.
3: Io sono Giorgia Meloni. La Premier ha registrato oggi un audio di 4 secondi con queste 4 parole all'UIPO, l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. Con questa mossa anticipata dal sito di Repubblica, Meloni intende tutelarsi da casi di clonazione della voce tramite sistemi di intelligenza artificiale generativa.
4: Gli esteri, l'intelligence di Berlino avverte, la Germania deve acquisire una maggiore resilienza, in particolare di fronte alla minaccia rappresentata dalla Russia, che sta conducendo una guerra umbra contro di noi. A sottolinearlo è stato Martin Jäger, presidente del Servizio Federale di Informazione. Intanto, secondo il Financial Times, l'Estonia sta rafforzando la difesa e spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto futuro con Mosca.
3: La cronaca, un furgone portavalori è stato assaltato all'ora di pranzo lungo l'autostrada A14 al casello di Foggia, nella zona industriale. A quanto si apprende, alcuni mezzi sono stati dati alle fiamme e la strada è stata disseminata da chiodi per bloccare il traffico e coprire la fuga dei rapinatori. La strada è chiusa in entrambi i sensi di marcia, le forze dell'ordine sono al lavoro per i rilievi del caso. Non si sa ancora se l'assalto sia stato portato a termine.
4: Karl Deisseroth, Peter Higemann e Georg Nigel sono i vincitori del premio Nobel per la medicina 2026. Gli scienziati hanno gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica, per studiare il comportamento delle cellule e controllare i segnali nervosi con la luce. Le loro scoperte e i loro esperimenti hanno reso possibile studiare il cervello con un grandissimo dettaglio, fino a poter accendere o spegnere l'attività di singole cellule nervose in un cervello vivente. Un metodo ora utilizzato in laboratori di tutto il mondo per capire in che modo il cervello organizza emozioni e ricordi.
3: Il calcio. L'Italia torna in campo alle 20:45 per l'ultima partita di questa sosta per le nazionali, di fronte nuovamente la Turchia di Montella. Mancini ha scelto chi andrà in tribuna, non convocati tra gli altri Coppola e Ricci, prima panchina per Ignacio. Il CT azzurro pensa a 9 cambi rispetto alla squadra che ha pareggiato contro la Francia. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. Kane non recupera dall'infortunio, in attacco idea Scamacca con Vergara e Maldini ai lati.
4: È tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Anche quest'anno la clinica odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
1: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
0: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione sugli impianti dentali.
1: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 0171 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
0: Alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
1: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo, Bra.
0: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
2: Torna la castagnata di Cervasca.
3: 42esima sagra dei Pissacan e 25esima sagra della castagna cervaschina. 9, 10, 11 ottobre. Mercati per le vie del paese, prodotti tipici, bancarelle dell'artigianato e dell'enogastronomia.
2: E in più, serate all'insegna del buon cibo, musica e spettacoli.
3: Prenota la tua cena a tema il 9 o il 10 ottobre.
2: Menù con funghi porcini a 38 euro, menù senza funghi a 33 euro e menù bimbi a 15 euro.
3: Prenotazione obbligatoria al numero 320 0131 043.
2: Per informazioni, Comune di Cervasca e Proloco di Cervasca, pagine Facebook ed Instagram.
4: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
5: Radio Piemonte Sound Amica Radio, insieme dal 1976.

0: febbraio del 2023, quando scompariva all'età di 84 anni Maurizio Costanzo, giornalista, conduttore televisivo e radiofonico, accademico, scrittore, sceneggiatore, chi più ne ha più ne metta. In quello stesso periodo il singolo più venduto in Italia era Due vite, Marco Mengoni, su Radio Piemonte Sound. Buon ascolto.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: poco, dopo la pubblicità, ancora protagonista la nostra Hit Parade Story di oggi, assieme alle novità del momento, alle new hit.
1: Conosci Balla e Snella? È un programma dimagrante per sole donne, presente in 287 sedi in tutta Italia, anche a Cuneo presso la Imperial Dance. Balla e Snella è un programma di fitness e dimagrimento brevettato e riservato esclusivamente alle donne, che unisce il divertimento della danza all'allenamento a intervalli ad alta intensità. Informati da Imperial Dance, un corso al mattino alle 10 in aggiunta a quelli delle 17 e delle 19. Per avere maggiori informazioni sul programma, mandare un messaggio WhatsApp con scritto Balla e Snella al 340-3311-994.
2: Dall'8 all'11 ottobre Mondovin si accende con Sport e Culture Festival. 4 giorni di sport vissuto, condiviso e raccontato dai grandi campioni. Un festival diffuso che porta lo sport e la cultura nelle piazze della città attraverso talk, esperienze ed attività. L'area di sport e salute dedicata ai ragazzi, dove lo sport non è solo da guardare ma da vivere.
3: Sport and Culture Festival a Mondovì, 8-11 ottobre.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale

0: della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Hai già visitato le nostre pagine social? No! Cosa aspetti? Sui profili WhatsApp, Facebook ed Instagram di Radio Piemonte Sound trovi le interviste in diretta ai nostri ospiti, le anticipazioni e le news sui programmi e tanto altro ancora. Vieni a seguire le nostre pagine social e diventa anche tu parte della radio della tua città.

0: Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare.
1: E c'è una grande novità: da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Se ancora non hai la nostra app, scaricala sul tuo smartphone e scopri tutte le novità. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.
0: Radio Piemonte Sound, viaggia con te e sempre con te.
2: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Far West intorno all'ora di pranzo sulla A14 tra Foggia e Cerignola, dove una banda di uomini armati ha assaltato un portavalori, esplosi diversi colpi d'arma da fuoco. Per coprire la fuga i malviventi hanno gettato chiodi sulla strada e dato alle fiamme alcuni mezzi. L'autostrada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia. Non si sa se l'assalto sia stato poi portato a termine. Nuovo inciampo nella crisi dell'ex Ilva. La Corte d'Appello Civile di Milano ha ribadito lo stop per l'area a caldo dello stabilimento di Taranto, respingendo il secondo ricorso d'urgenza di Acciaierie d'Italia. Nella sentenza i magistrati hanno ribadito la preminenza della tutela della salute rispetto agli interessi di natura finanziaria, confermando lo spegnimento degli impianti entro fine mese in vista dell'udienza in Cassazione del 20 ottobre. Cresce però la tensione sul versante occupazionale, dove l'indotto prevede circa 2.500 possibili esuberi. Altra crisi aziendale, passi in avanti nella trattativa Electrolux al Mimit. Il gruppo svedese ha ritirato il piano di 1.450 licenziamenti unilaterali, orientandosi verso un piano triennale di uscite volontarie e incentivate per 1.250 dipendenti, affiancato dall'uso degli ammortizzatori sociali. Il ministro Urso ha garantito il sostegno statale. Settimana decisiva per la legge elettorale, giunta in terza lettura all'esame dell'Aula della Camera. Il governo ha confermato la questione di fiducia sui primi tre articoli del testo. Il primo voto sui primi tre articoli tra oggi e domani. Giovedì previsto il voto finale. Resta critica la situazione in Ucraina. A Kharkiv un doppio blitz missilistico ha colpito impianti strategici e aree abitate, causando 3 morti e 25 feriti e lasciando oltre 22.000 utenze al buio. Intanto l'Estonia ha spostato truppe al confine con la Russia, movimento monitorato dal Cremlino, mentre dal Bundestag la difesa tedesca lancia allarme su rischi di escalation, citando presunti sabotaggi all'Ipsia. Il premio Nobel per la medicina 2026 è stato assegnato all'americano Carl Deisseroth e ai tedeschi Peter Hegemann e George Nagel. L'assemblea del Karolinska Institute di Stoccolma ha premiato la scoperta della proteina canale attivata dalla luce, ricerca fondamentale che ha aperto la strada all'optogenetica. Stasera alle 20.45 la nazionale italiana guidata da Roberto Mancini torna in campo a Bologna contro la Turchia per il ciclo di Nations League dopo il successo a Bursa e il pareggio a Parigi. La formazione azzurra vedrà il rientro di Barella e Romano a centrocampo con la coppia d'attacco composta da Vergara e Scamacca. È tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon lunedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per informarvi che lungo la provinciale 169 di Val Germanasca si viaggia a senso unico alternato per lavori a Prali. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossime news tra mezz'ora.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.

2003 scompariva Barry White, una delle voci più profonde e romantiche della storia della musica, che riascoltiamo con un singolo del 1974, You Are the First, the Last, My Everything, su Radio Piemonte Sound.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, frullini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

0: sono le 17.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con la politica. Il governo ha posto la fiducia in aula alla Camera sui primi tre articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Sono previste nuove richieste di fiducia prima del voto finale di giovedì. Una scelta indegna per le opposizioni che esprimono il disagio più profondo. È uno schiaffo al Parlamento, ha detto Fornaro del PD, sottolineando che dal centro-sinistra sono arrivati solo 53 emendamenti. Tutto fuorché un atteggiamento ostruzionistico. Avete paura della tenuta della vostra maggioranza e del voto segreto che fortunatamente ci sarà, aggiunto Zaratti di Alleanza Verdi e Sinistra. Avete paura della democrazia e dei vostri parlamentari? State mettendo in soffitta la democrazia parlamentare, ha detto Alifano del Movimento 5 Stelle. Fermatevi, si può fare una normativa più ragionevole, l'appello di Maggi di Più Europa.
2: Io sono Giorgia Meloni. La Premier ha registrato oggi un audio di 4 secondi con queste 4 parole all'UIPO, l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. Con questa mossa anticipata dal sito di Repubblica, Meloni intende tutelarsi da casi di clonazione della voce tramite sistemi di intelligenza artificiale generativa.
3: Gli esteri, l'intelligence di Berlino avverte, la Germania deve acquisire una maggiore resilienza, in particolare di fronte alla minaccia rappresentata dalla Russia, che sta conducendo una guerra ombra contro di noi. A sottolinearlo è stato Martin Jäger, presidente del Servizio Federale di Informazione. Intanto, secondo il Financial Times, l'Estonia sta rafforzando la difesa e spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto futuro con Mosca.
2: La cronaca, un furgone portavalori è stato assaltato all'ora di pranzo lungo l'autostrada A14 al casello di Foggia, nella zona industriale. A quanto si apprende, alcuni mezzi sono stati dati alle fiamme e la strada è stata disseminata da chiodi per bloccare il traffico e coprire la fuga dei rapinatori. La strada è chiusa in entrambi i sensi di marcia, le forze dell'ordine sono al lavoro per i rilievi del caso. Non si sa ancora se l'assalto sia stato portato a termine.
3: Karl Deisseroth, Peter Higemann e Georg Nigel sono i vincitori del premio Nobel per la medicina 2026. Gli scienziati hanno gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica, per studiare il comportamento delle cellule e controllare i segnali nervosi con la luce. Le loro scoperte e i loro esperimenti hanno reso possibile studiare il cervello con un grandissimo dettaglio, fino a poter accendere o spegnere l'attività di singole cellule nervose in un cervello vivente. Un metodo ora utilizzato in laboratori di tutto il mondo per capire in che modo il cervello organizza emozioni e ricordi.
2: Il calcio. L'Italia torna in campo alle 20:45 per l'ultima partita di questa sosta per le nazionali, di fronte nuovamente la Turchia di Montella. Mancini ha scelto chi andrà in tribuna, non convocati tra gli altri Coppola e Ricci, prima panchina per Ignacio. Il CT azzurro pensa a 9 cambi rispetto alla squadra che ha pareggiato contro la Francia. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. Kane non recupera dall'infortunio, in attacco idea Scamacca con Vergara e Maldini ai lati.
3: È tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

per Riccardo Cocciante con Margherita. Io me la sono cantata tutta quanta, microfono spento, tant'è vero che ero osservato stile telecamera del Grande Fratello anche dai colleghi della radio, i quali sono entrati con un grandissimo applauso dicendomi: complimenti Mirko, canti esattamente come Riccardo Cocciante. Ma no, cantavo in playback, e ci mancherebbe altro. 4 nella classifica story di oggi per Franco Simone con Tu e così sia. Alla 3 invece arriva il super molleggiato, più scatenato che mai, Adriano Celentano con Svalutation.

0: Abbiamo trasportato la radiolina indietro nel tempo alla 2 ottobre del 1976, laddove Adriano Celentano era terzo in classifica con Svalutation. Il secondo 45 giri invece più venduto in Italia era Non si può morire dentro di Gianni Bella, posizione numero 1 per Santana con Europa. E negli anni 70-80, quando facevamo le classifiche, quando le annunciavamo alla radio, solitamente la posizione numero 1 era introdotta da una sigla particolare. Noi ne abbiamo evocata una molto simile a quelle degli anni 70.
1: Numero 1, numero 1, numero 1.

messicano, beh certo che come mescola lui salsa, rock, blues e fusion non c'è veramente nessuno. Lui pensate che nella sua carriera ha venduto più di 80 milioni di dischi in giro per il mondo e a tutt'oggi è anche considerato tra i migliori chitarristi rock esistenti, e la rivista musicale americana Rolling Stone lo ha inserito nella lista dei 100 migliori chitarristi di tutti i tempi al 20° posto. Quindi noi ci salutiamo per l'appunto sulle note di Europa, la nostra numero uno della Hit Parade Story di oggi. Come abbiamo sottolineato più volte durante il corso del nostro appuntamento, del nostro viaggio nella storia della musica di oggi, abbiamo trasportato i nostri ricordi e la radiolina indietro nel tempo al lontanissimo 2 ottobre del 1976. Sono Mirko Bencivenni, vi ringrazio per l'ascolto e vi aspetto alla prossima puntata. Dagli anni 70 agli anni 2000 tutte le classifiche dei vostri ricordi più belli in Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio. Mirko Bencivenni.

0: conosci Balla e Snella? È un programma dimagrante per sole donne, presente in 287 sedi in tutta Italia, anche a Cuneo presso la Imperial Dance. Balla e Snella è un programma di fitness e dimagrimento brevettato e riservato esclusivamente alle donne, che unisce il divertimento della danza all'allenamento a intervalli ad alta intensità. Informati da Imperial Dance, un corso al mattino alle 10 in aggiunta a quelli delle 17 e delle 19. Per avere maggiori informazioni sul programma, mandare un messaggio WhatsApp con scritto Balla e Snella al 340-3311-994.
1: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
2: Dall'8 all'11 ottobre Mondovì si accende con Sport e Culture Festival. 4 giorni di sport vissuto, condiviso e raccontato dai grandi campioni. Un festival diffuso che porta lo sport e la cultura nelle piazze della città attraverso talk, esperienze ed attività. L'area di sport e salute dedicata ai ragazzi, dove lo sport non è solo da guardare ma da vivere.
3: Sport and Culture Festival a Mondovì, 8-11 ottobre.
4: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
5: Radio Piemonte Sound Amica Radio, una radio per amica.

0: Bentrovati da Gianni De Gaetano. I giovani azzurri di Belle Speranze hanno restituito linfa alla nazionale offesa dalle ripetute onte mondiali. Il ritorno di Roberto Mancini ha riportato entusiasmo, spirito di appartenenza, più di tutto gioco e risultati dopo il debutto shock con il Belgio. Ipnotizzata in quel di Parigi la Francia di Zidane, l'Italia torna ad incrociare in questo scorcio iniziale di Nations League la Turchia, annientata lunedì scorso a Bursa, che ha messo Vincenzo Montella sulla graticola. Ore 20:45, stadio dall'Ara Stracolmo per la rivincita con i turchi. Linea Bologna.
1: L'anomalo mini tour de force targato Nations League questa sera volge al termine. L'Italia, attualmente terza nel suo girone dietro Francia e Belgio, affronta a Bologna la Turchia del traballante Vincenzo Montella, ancora quota zero. A Bursa finì 4-1 per noi, ma Roberto Mancini non accetta cali di concentrazione.
2: L'errore è quello di pensare che possa essere una partita semplice, noi dobbiamo cercare di approcciarla veramente bene.
1: Molti cambiamenti questa sera rispetto al pari pieno di cose di Parigi. A Saint-Étienne, tornato a casa per un problema alla tibia, in attacco Scamacca titolare con Pio Esposito in panchina. A centrocampo torna Nicolò Barella dopo l'esclusione dal gruppo presente in Turchia e la panchina in Francia. Ma per l'interista, campione d'Europa con il Mancio nel 2021, nessuna polemica.
3: Io non vedo qua scritto nazionale italiana Nicolò Barella, vedo nazionale italiana, quindi logicamente è un dispiacere non giocare, però io sono disposto per la nazionale a giocare 10, 15, 20, 30 minuti, quelli che sono, anche uno.
1: Dall'Ara vicino al sold out, fischio d'inizio alle 20:45, arbitra il polacco Marciniak. Da Bologna Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
0: Insieme a Italia-Turchia nel gruppo 1 la Francia di Zidane priva di Mbappé ospita il Belgio per blindare il primo posto transalpini a quota 7 in classifica, un punto in meno i diavoli rossi che dovranno fare a meno di De Bruyne. Zidane si affida al tridente Ulisse Dembélé Barcola. Aspettando la nazionale maggiore, serata clou per l'Under 21 nelle qualificazioni europee. Alle 18:30 a Pescara gli azzurrini di Baldini affrontano la Polonia. Prima nel girone serve una vittoria con 2 gol di scarto per il pass diretto ed evitare i playoff. Il CT dell'Under si coccola i suoi gioielli.
4: Siamo stati 15 giorni insieme, si sono sempre allenati con il massimo impegno, hanno sempre fatto le cose con grande professionalità e soprattutto fra loro sento che c'è la convinzione che vinceranno.
0: Voltiamo pagina, è accaduto di tutto ieri a Sepang, la pista malese causa guerra prestata al Gran Premio del Bahrain. Torna a vincere dopo quasi un anno Verstappen. Straordinario il terzo posto in rimonta di Hamilton, ma merita la copertina Kimi Antonelli, secondo in fuga verso il mondiale, complice il KO del primo rivale, il compagno della Mercedes Russell, ora staccato di 84 punti a 7 gare dal termine. Ascoltiamo il campione bolognese.
5: A Singapore capiremo molto meglio come andrà questo pacchetto nuovo, perché comunque è una pista con asfalto nuovo, anche giriamo di notte, quindi non fa così tanto caldo e dovrebbe farci capire meglio come andrà questo pacchetto per davvero.
0: Domenica appuntamento a Singapore. Basket, un doppio posticipo conclude stasera la seconda di Serie A, alle 20 Cantù Udine, alle 20:45 Verona Milano. Infine il tennis, che rimane a fare per fuoriclasse di ieri e di oggi dopo aver sconfitto Zverev, che salva anche il numero 1 di Sinner. Si ripete l'Evergreen Novak Djokovic. A Pechino il 39enne serbo si sbarazza del russo Daniil Medvedev, che sotto 7-5-5-3 è stato squalificato per aver colpito, seppur involontariamente, con la pallina uno spettatore in prima fila. Domani Djokovic contenderà la vittoria all'australiano De Minor. Dal canto suo fa festa anche Carlos Alcaraz, che conquista la prima finale dall'infortunio al polso in quel di Tokyo, superando il connazionale Munar. Il numero 3 ATP sfiderà domani il ceco Lechka. Ed è tutto, buona serata.
6: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
7: A Radio Piemonte Sound, un caro saluto a tutti gli sportivi da Alessandro Campagna.
8: Muoversi in Piemonte.
6: Un buon lunedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Ci occupiamo quindi della provincia di Novara per ricordarvi che la provinciale 33 viene chiusa per lavori a Imborio. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Prossime news tra mezz'ora.

L'app di Radio Piemonte Sound si rinnova e spinge la tecnologia oltre ogni limite. Grazie alla piena compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, la nuova app di Radio Piemonte Sound entra direttamente nel sistema multimediale della tua auto. Un'interfaccia high-tech, intelligente e ultraintuitiva, progettata sul display del tuo veicolo per garantirti la massima sicurezza alla guida. In macchina, a casa, a lavoro, in viaggio, ovunque tu sia, porta Radio Piemonte Sound sempre con te.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Dal capolavoro di Jane Austen.
7: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
6: Due sorelle, due modi diversi di amare.
7: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
6: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
10: Un saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
11: Un saluto a Radio Piemonte Sound, grazie, arrivederci. Da Max Giusti, è vero, c'hai ragione.

0: le cover delle canzoni più belle.
1: Andrea Mingardi con Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, un omaggio a Battistimo Gol.

ricordo, come sai, non consola. Quando lei se ne andò,

quando poi resti sola, senza ali, tu lo sai.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Anche quest'anno la clinica odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
2: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
1: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione sugli impianti dentali.
2: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 0171 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
1: Alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
2: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo, Bra.
1: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
0: Roccavione ti invita all'ottobrata roccavionese con tanti eventi. Il 9 ottobre la tradizionale polentata e a seguire le danze occitane dei Giaris. Il 10 il primo raduno Fiat 500 Italia e la corsa amatoriale tra i Castagneti e Borgate con la campionessa Alice Minetti. E la sera balla con la Shari Band. Domenica 11 ottobre per le vie del paese, colori, profumi, musica e tanta attività per grandi e piccini per la 63esima Sagra del Marrone. Mercatini, mostre, musica, balli, luna park, goloserie, l'angolo degli animali e buon cibo con la Sagra dei Sapori di Strada e la Gran Baldoria dei Mondai. Il 17 ottobre alle 20 la Festa delle Leve, ottobrata roccavionese a Roccavione. Per informazione visitare la pagina Instagram Visit Roccavione.

0: 18 in punto, tra poco l'appuntamento con lo sport, il lunedì sportivo che ci racconta, appunto vi racconto tutto quello che è successo nel weekend dal punto di vista del calcio, dalla Serie D alla terza categoria, con i risultati delle squadre che riguardano il nostro territorio, la nostra provincia. Prima però lasciamo spazio all'informazione a carattere nazionale, a livello mondiale, appunto gli ultimi aggiornamenti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
3: Apriamo con le notizie che arrivano dal Medio Oriente. Lo Shin Bet avverte Hamas, come riferito dal capo del servizio di sicurezza interno israeliano, sta intensificando gli sforzi per organizzare un attacco complesso, un'operazione mirata di rapimento. Secondo le valutazioni, Hamas mira a lanciare l'operazione in prossimità delle elezioni del 27 ottobre o nell'immediato periodo successivo. Lo riferisce Channel 12. Intanto Londra si dice pronta a espellere 27 diplomatici israeliani se Tel Aviv non revocherà la decisione del ministro degli esteri Saar di chiudere il consolato britannico a Gerusalemme Est, dove operano 27 diplomatici britannici.
2: Conflitto Mosca-Kiev. I russi hanno sferrato 3 attacchi con bombe guidate in pieno giorno su Kharkiv, colpendo palazzi e magazzini. Al momento si contano 3 morti e 25 feriti. Lo annuncia il sindaco di Kharkiv, Igor Terekov, ripreso dai media ucraini. Dopo aver martellato per giorni Kiev, la Russia ha spostato le bombe su Kharkiv in linea con il disegno di colpire le città principali ucraine e spingere i residenti a fuggire. Intanto l'intelligence tedesca avverte: la Germania rischia di essere trascinata in un conflitto violento con la Russia.
3: La cronaca: si allungano i tempi della richiesta di revisione di Alberto Stasi, perché da quanto si è saputo la difesa sta analizzando ogni singolo documento depositato nella chiusura dell'inchiesta su Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggi. Un'analisi da cui stanno emergendo, sempre secondo i difensori, tantissimi elementi a favore del 43enne. Intanto spunta un profilo psicologico di Alberto Stasi del 2007 mai depositato. Il documento di 13 pagine e 17 punti avrebbe un'intestazione con indicata la dottoressa Alessandra Bramante, psicologa criminologa clinica. Tuttavia non ha data né firma autografa della professionista. Lei nega: non ho mai fatto nessun profilo.
2: La RAI ha comminato una sospensione di 10 giorni nei confronti di Sigfrido Ranucci. Secondo quanto riportato da ANSA, alla base della decisione ci sarebbero 4 contestazioni disciplinari: alcuni ingressi di Laura Cianfoni, già sindacalista CISL, nella sede aziendale, i contenuti della conversazione con il parlamentare del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, le mail aziendali inoltrate a Walter Lavitola, la denigrazione di colleghi, in particolare Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, indicati in un primo momento per succedere al giornalista alla guida di Report.
3: Politica: il governo ha posto la fiducia in aula alla Camera sui primi 3 articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Sono previste 9 richieste di fiducia prima del voto finale di giovedì, che avverrà a scrutinio segreto. Una scelta indegna per le opposizioni, che esprimono il disagio più profondo. Hanno paura della loro stessa maggioranza e uno schiaffo al Parlamento, dicono. È dura la reazione di PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Più Europa, secondo cui mettono in soffitta la democrazia parlamentare.
2: L'optogenica si prende la scena ai Nobel per la Medicina 2026. I vincitori del premio sono lo statunitense Karl Deisseroth, 54 anni, i tedeschi Peter Eggman, 71 anni, e Georg Nagel, 73 anni. I 3 scienziati sono stati premiati, secondo la motivazione riportata nell'annuncio, per le loro scoperte sui canali ionici attivati dalla luce e sull'optogenica, una delle più spettacolari rivoluzioni delle neuroscienze contemporanee.
3: È tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: cosa succede in città.
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: Lunedì 5 ottobre e anche per questa serata siamo giunti all'appuntamento con lo sport e come sempre dedichiamo questo spazio ai risultati delle squadre di Cuneo e della nostra provincia, ma non solo, nei principali campionati dalla Serie D alla terza categoria. Vediamo tutti i risultati, i principali punteggi, le classifiche aggiornate appunto dopo il weekend che si è appena concluso. Come sempre iniziamo dalla Serie D. L'Alessandria espugna il campo del Dertona, una partita importante perché si tratta di due squadre ai vertici della classifica, possiamo dunque dire uno scontro diretto. L'Alessandria dunque riesce a vincere con un buon 3-1 fuori casa in campo del Dertona e questo gli permette di consolidare il primo posto in classifica a 15 punti. Segue invece la Biellese a 14 che vince in casa contro il Gozzano per 4-1. Cadono invece le due cunesi. Il Saluzzo, non basta il gol in avvio per evitare la prima sconfitta stagionale perché il Ligorna, squadra appunto contro cui giocavano in trasferta, riesce a ribaltare la partita prima dei 90 minuti vincendo così per 2-1 in casa. Non va meglio neanche al Bra che cade con un netto 3-0 anche qui fuori casa contro la Sanremese. Dunque la classifica aggiornata dopo la sesta giornata di campionato di Serie D del Girone A vede l'Alessandria Calcio, come vi dicevo, in cima alla classifica con 15 punti, segue subito dopo la Biellese a 14, rimane invece a 11 punti il Dertona che consolida il terzo posto a più uno dal Ligorna che invece si trova in quarta posizione insieme all'Asti e il Gozzano. Il Saluzzo, rimanendo fermo a quota 9 punti, invece scende di classifica arrivando al quinto posto insieme al Millesimo Calcio. Vediamo adesso l'Eccellenza con il Girone B che vede impegnate le squadre della nostra provincia, del nostro territorio. Il Fossano non si ferma più, un'altra vittoria che consente ai fossanesi di rimanere a punteggio pieni, 2-0 in casa contro il Chieri. Cade invece il Centallo in casa contro la Cheraschese per 0-1, Monregale Gaviese finisce anche qui 0-1 con la vittoria del Gaviese fuori casa contro appunto la Monregale. Vince anche fuori casa il Pro Villafranca 2-1 contro il Moretta. Lovadese che cade in casa con un netto 3-0 contro invece il Vanchiglia. Prodronero e Carmagnola che dopo i 90 minuti non vanno oltre lo 0-0. Il Cuneo invece era impegnato in trasferta sul campo del Savio Asti, un campo non semplice, e torna a casa con un punto dopo una partita che non si era messa nei migliori dei modi. Infatti il Cuneo Calcio si è trovata presto a dover giocare in 10 e ha provato a difendere il risultato di 1-0 fino alla fine, finché non è poi crollata prendendosi un gol e quindi torna a casa con un punto. Invece l'Albese vince fuori casa per 0-1 contro il San Damiano. A proposito di Eccellenza, nella settimana si è tenuta anche il ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia che ha visto il Cuneo pareggiare 2-2 in casa del Centallo e che quindi sarà poi impegnata nel 15 di ottobre con l'andata dei quarti di finale. E a proposito di Cuneo Calcio, tra poco ci collegheremo con il direttore generale Walter Vercellone per un commento della partita di questa domenica. Il tempo di una canzone e poi torniamo a vedere i risultati anche degli altri campionati, dalla prima categoria fino alla terza.

dopo la musica torniamo a parlarvi di sport e torniamo a parlarvi di questa domenica, di questo weekend sportivo per l'appunto, che ha visto concludersi un'altra giornata di campionati dalla promozione alla terza categoria. Vi abbiamo già raccontato, abbiamo già visto i risultati della Serie D e dell'Eccellenza. Appunto, partiamo dalla promozione con il sabato 3 ottobre che ha visto impegnate il Savilianese e il Boves in un anticipo di giornata che non è andato oltre l'1-1 appunto in casa del Savilianese. Un altro 1-1 anche per il San Secondo, il Pinerolo, alle 15 nella domenica 4 ottobre, così come per il Pancaglieri che ha ospitato il Busca. Vince invece il San Sebastiano con un buon 3-0 in casa contro il Sant'Albano, così come un buon 4-0 il Racconigi che supera appunto il Bisalta in casa. Lo stesso vale per lo Scarnafigi con un ottimo 3-0 contro il Sommariva Perno. Vince il Pedona invece fuori casa 2-1 contro il Valvaraita, reti inviolate per quanto riguarda invece Villafranca e Cavour. Vediamo dunque la classifica aggiornata del girone C dopo la quinta giornata. Il Busca rimane primo in classifica nonostante il pareggio con 10 punti insieme al Cavour e il Pedona, che agguanta dunque le due squadre vertici della classifica grazie alla vittoria per 2-1 fuori casa contro il Valvaraita. Valvaraita che invece scende così di posizione, si trova in questo momento nella zona play-out. Passiamo invece adesso a vedere la prima categoria, il girone F, che vede impegnate le squadre della nostra provincia, del nostro territorio. Area Alba Azzurra finisce 3-3, 6 gol nei 90 minuti, dunque una partita spettacolare che però porta un punto alle due squadre. L'Infernotto ospita il Valmaira che vince quest'ultima 1-0, che consolida così il secondo posto, seguendo invece il Narzole che rimane a punteggio pieno a più 4 dunque sul Valmaira. Narzole che appunto rimane a punteggio pieno proprio perché vince 4-1 contro la Roretese. Il Marene vince 4-0 in casa contro il Roero, mentre il Revello perde in casa contro il Murazzo per 0-1. Una buona vittoria arriva anche dal Salice, 3-1 in casa contro il Carrù Magliano. Valle Po e San Benigno invece non vanno oltre lo 0-0, dunque porte inviolate in casa del Valle Po. La classifica aggiornata dopo la quarta giornata vede appunto il Narzole solo in classifica più 4 sul Valmaira, il Marena 7, Murazzo 7, San Benigno a 7 dopo il pareggio di 0-0. Seguono tutte le altre a 6 punti, a 5 punti, fino ad arrivare all'Infernotto che ancora quota 0 punti all'ultimo posto, non essendo riuscito ancora a conquistare un punto in questo campionato. Si è conclusa anche la terza giornata della seconda categoria che ha visto il Caraglio Calcio vincere 2-0 contro il Bagnasco. Vince invece anche lo Sporting Savilianese per 4-0 fuori casa contro il Bernezzo. Queste sono diciamo le due squadre che in questo momento si trovano ai vertici della classifica. Lo Sporting Savigliano a punteggio pieno, dunque a 9 punti. Il Caraglio Calcio invece complice il pareggio contro l'Olympic Saluzzo della scorsa giornata e a quota 7 punti in classifica, trovandosi però nella seconda posizione. Vince in casa anche il Benese per 2-1 contro il Trinità, il Castellese Calcio vince 2-1 contro il San Biagio in casa, pareggia nuovamente l'Olympic Saluzzo fuori casa 2-2 contro il Lagnasco. Una buona vittoria per il Mantacalcio davanti ai propri ospiti per 3-1, arriva anche la prima vittoria del San Chiafredo per 4-1 contro il Genola. Prima vittoria appunto, dicevo, per il San Chiafredo in questo avvio di campionato. Per quanto riguarda la classifica, vi ho già parlato delle prime due posizioni ricoperte da Savigliano e Caraglio Calcio, segue il Piazza a 6 punti, il Bagnasco anche qui a 6 insieme a San Biagio, Manta e Benese. Al fondo della classifica invece il Bernezzo, il Lagnasco e il Genola si trovano invece a un punto verso il fondo della classifica. Vediamo infine i principali risultati della terza categoria. I primi successi in campionato per Virtus Busca, Ausilium Cuneo, Villar 2, RG e Beinette. La seconda giornata appunto del campionato di terza categoria vede tre squadre al comando del

Per quanto riguarda il girone C, guidano invece in cima alla classifica tre squadre: il Ceva, la Margaritese e il Passatore, che torna quest'ultima da Mondovì con una bella vittoria di 5-2. Primi successi, come vi dicevo, per il 2RG e il Beinet. Terminano invece 2-2 le sfide di Dogliani contro il Garessio e l'Olmese, che ospita il San Pedro. Per quanto riguarda invece il girone D, a punteggio pieno rimangono l'Alba Futsal e il Bandito Sport Gente. Alba Futsal, che vince con un netto 6-0 in trasferta contro il Castagnolese, vince anche in trasferta il Sport Gente per 3-1 contro l'Orange Cervere. Questi dunque erano i principali risultati della terza categoria, dei vari gironi dalla A alla D, che vedono appunto tantissime squadre del nostro territorio impegnate in questo campionato. Ci fermiamo nuovamente con una canzone, dando spazio alla musica, per poi tornare a parlare di calcio. Ci collegheremo col direttore generale del Cuneo Calcio, Walter Vercellone.

Diamo ancora spazio alla musica con una canzone d'amore degli 883 e poi torniamo a parlare di sport in questo lunedì sera in cui diamo spazio appunto allo sport, al calcio. Si è conclusa la giornata di eccellenza che ha visto protagonista alcuno calcio, quindi ci collegheremo anche con Walter Vercellone, il direttore generale.

0: Mondovin si accende con Sport e Culture Festival. 4 giorni di sport vissuto, condiviso e raccontato dai grandi campioni. Un festival diffuso che porta lo sport e la cultura nelle piazze della città attraverso talk, esperienze ed attività. L'area di sport e salute dedicata ai ragazzi, dove lo sport non è solo da guardare, ma da vivere.
1: Sport and Culture Festival a Mondovì, 8-11 ottobre.
2: Torna la castagnata di Cervasca.
1: 42esima sagra dei Pissacan e 25esima sagra della castagna cervaschina. 9, 10, 11 ottobre. Mercati per le vie del paese, prodotti tipici, bancarelle dell'artigianato e dell'enogastronomia.
2: E in più, serate all'insegna del buon cibo, musica e spettacoli.
1: Prenota la tua cena a tema il 9 o il 10 ottobre.
2: Menù con funghi porcini a 38 euro, menù senza funghi a 33 euro e menù bimbi a 15 euro.
1: Prenotazione obbligatoria al numero 320 0131 043.
2: Per informazioni, Comune di Cervasca e Proloco di Cervasca, pagine Facebook ed Instagram.
0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

E come anticipato torniamo a parlarvi di sport. Questa volta facciamo una piccola pausa dal calcio per parlarvi di skyrunning. Parliamo di Alice Minetti, infatti, perché nella top 10 mondiale l'atleta cunese della Boves Run ha chiuso, pensate, al sesto posto il vertical dei campionati mondiali di skyrunning. La gara si è disputata venerdì 18 settembre alle Isole Canarie, la prima prova della rassegna, appunto, irridata. Il mondiale, pensate, che ha coinvolto ben 270 atleti da 38 nazioni diverse, e appunto la nostra Alice Minetti si è classificata al sesto posto, completando la salita in 46 minuti e 18 secondi, ad appena 57 secondi dalla medaglia di bronzo e a 9 secondi dalla quinta posizione. Il titolo mondiale è stato poi vinto da una svizzera, Paola Stampanoni, che l'ha vinto, che ha fatto la salita in 44 minuti e 34 secondi. Per Alice Minetti si tratta del sesto posto mondiale, appunto, che arriva al termine comunque di una stagione già ricca di risultati. Infatti a luglio aveva conquistato il titolo italiano di Sky Race nella Vallestura, e solo pochi giorni prima, nella trasferta spagnola, era inoltre diventata vice campionessa italiana vertical, seconda alla Adamello Vertical Chilometro, dietro a Corina Ghirardi. Appunto, dunque, quindi un grande risultato che è arrivato nel mese di settembre per la nostra Alice Minetti, che ricordiamo sesta, un risultato non da poco nel mondiale che ha coinvolto 270 atleti alle Isole Canarie. Adesso diamo ancora spazio alla musica, ascoltiamo una canzone e poi torniamo a parlare di calcio, a farlo col direttore generale del Cuno Calcio, che ci dà un commento sulla partita di questa domenica.

alla vigilia del nostro 50° compleanno, festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli.

0: Carpenters con Tears. Lascia spazio a qualche consiglio utile e poi ci colleghiamo con Walter Vercellone per un commento sulla partita.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, detersivo lavatrice in polvere Omino bianco da 70 lavaggi a 7,89 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
4: Non vorrai farti riconoscere, non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio?
5: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
4: anche senza gridare.
5: La radio rende famosi, occhio.
4: Anzi, orecchio.
6: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.
7: Radio Piemonte Sound Amica Radio. Insieme dal 1976.

0: Lunedì 5 ottobre, ancora una buona serata a tutti voi che siete all'ascolto. Continuiamo a parlare di sport e torniamo a parlare di calcio, perché si è conclusa la quinta giornata di eccellenza e il Cuno Calcio in trasferta contro il Savio Asti torna a casa con un punto, conquistato comunque in un campo non semplice. A parlarcene al telefono siamo in collegamento con il direttore generale del Cuno Calcio, Walter Vercellone.
1: Poi si è complicata subito, che al sedicesimo hanno espresso assoluto Cancan per, diciamo, non si sa neanche il motivo.

0: svantaggio, un gran gol di Benso, e abbiamo retto fino al 20° secondo tempo e poi la pressione loro era tanta e abbiamo fatto un piccolo errore nel retrovia, anche perché ci mancano veramente tanti giocatori, soprattutto in difesa, quindi siamo stati anche lì puniti dall'unica occasione vera che hanno creato e veniamo a casa con un punto, sì, però un rammarico perché potevamo portare a casa sicuramente una vittoria.
1: E invece la prossima giornata trovate dopo il doppio scontro in Coppa il Centallo in casa?
0: È una partita purtroppo non facile, questo lo sappiamo già, però anche nelle posizioni che siamo sia noi che loro, che abbiamo iniziato il campionato veramente male, non all'altezza, e quindi sarà una partita molto molto sentita da parte di tutte e due. È difficile, però viene in un momento particolare, un momento che va male sia a loro che a noi, e sarà una partita anche lì da giocare fino all'ultimo, perché sappiamo che sarà difficilissimo.
1: E invece per quanto riguarda la Coppa, la prima giornata dei quarti andrà il 15 di ottobre, sapete già chi vi aspetta o siete ancora in attesa di scoprirlo?
0: Pensiamo in Fossano, ma lo sappiamo se siamo in casa o fuori, però poi magari arrivano delle sorprese da parte della Lega che non ci ha ancora comunicato l'avversario, ma 90% penso Fossano.
1: Ok, molto bene, allora la ringrazio, l'appuntamento quindi domenica qua a Cuno contro il Centallo, un in bocca al lupo a tutti voi.
0: Grazie.
1: Ringraziamo il direttore del Cuno Calcio Walter Vercellone per essersi collegato con noi. L'appuntamento con lo sport per questo lunedì finisce qui, ma non finisce qui la nostra serata. Continuiamo a tenervi compagnia e come sempre lo facciamo con la nostra musica.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Roccavione ti invita all'ottobrata roccavionese con tanti eventi. Il 9 ottobre la tradizionale polentata e a seguire le danze occitane dei Giaris. Il 10 il primo raduno Fiat 500 Italia e la corsa amatoriale tra i Castagneti e Borgate con la campionessa Alice Minetti. E la sera balla con la Shari Band. Domenica 11 ottobre per le vie del paese, colori, profumi, musica e tante attività per grandi e piccini per la 63esima Saga del Marrone, mercatini, mostre, musica, balli, luna park, golloserie, l'angolo degli animali e buon cibo con la sagra dei sapori di strada e la gran baldoria dei mondai. Il 17 ottobre alle 20 la festa delle leve, ottobrata roccavionese a Roccavione. Per informazione visitare la pagina Instagram Visit Roccavione.

Le canzoni che in questo 2026 spengono 10 candeline. Nel 2016 esce One Day, Tutto prende un senso, un brano firmato da Biagio Antonacci insieme a un gigante della nostra canzone, Pino Daniele. La storia di questa traccia nasce nel 2012 durante una cena informale a casa del cantautore napoletano. Tra una chiacchiera e l'altra, i due imbracciano le chitarre e danno vita a un'intensa traccia acustica, registrata quasi per gioco e poi custodita in un cassetto per anni. Dopo la scomparsa di Pino Daniele, Biagio Antonacci decide di riaprire quel baule di ricordi, recupera l'incisione originale con la voce dell'amico e la trasforma, grazie a un nuovo arrangiamento contemporaneo, in un profondo e solare omaggio alla sua memoria. A completare la narrazione della canzone c'è il videoclip, che vede protagonisti due volti noti del cinema italiano, Raoul Bova e Ilenia Pastorelli. Le loro interpretazioni danno un corpo visivo al messaggio centrale del brano, quel momento esatto in cui, anche davanti al dolore o alla nostalgia, ogni tessera del puzzle trova finalmente il suo posto.

Bang Bang di Cher. A scriverla fu Sonny Bono, che all'epoca era il marito e la metà del celebre duo Sonny e Cher. La canzone nacque in modo totalmente casuale. Sonny era seduto al pianoforte, giocherellando con un accordo, quando gli venne in mente questa metafora dei giochi da bambini che si trasformano in una rottura sentimentale da adulti. La versione originale di Cher era piuttosto mossa, una ballata pop folk con un ritmo quasi da fiera, tipico degli anni 60. Nello stesso anno però una giovanissima Nancy Sinatra decise di incidere una cover. Prese il brano, lasciò solo una chitarra elettrica super malinconica, carica di riverbero, e la cantò con una voce quasi spettrale. Quella versione di Nancy rimase un gioiello per intenditori fino a quando, quasi 40 anni dopo, un certo Quentin Tarantino decide di usarla per la scena d'apertura del suo film cult Kill Bill Volume 1. La canzone letteralmente esplosa per una seconda volta, diventando immortale per le nuove generazioni. E pensate che la stessa Cher, anni dopo, ha ammesso che la versione di Nancy Sinatra era probabilmente migliore della sua originale. Beh,

0: dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto, un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
1: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
2: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
3: I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sembrare sempre più grande Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: Buonasera da Laura Supino. La guerra in Ucraina ha sempre tensione alle stelle tra NATO e Mosca. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando truppe al confine orientale nel timore di attacchi dalla Russia. Il Cremlino fa sapere: monitoriamo con attenzione. E continuano ad intensificarsi gli attacchi russi sull'Ucraina. In via d'accertamento la natura di un incendio che ha fatto affondare una nave turca nel Mar Nero. 2 persone sono morte, 11 quelle tratte in salvo. Intensi attacchi oggi su Kharkiv, il bilancio di 5 morti e una quarantina di feriti. La Spagna andrà al voto anticipato il prossimo 29 novembre, l'annuncio stamane dal premier socialista Pedro Sanchez, dopo l'affossamento dei 2 decreti varati dal suo governo per far fronte alla crisi abitativa. Sanchez fa appello ai movimenti per il diritto all'abitare che da giorni si stanno mobilitando in tutta la Spagna. Serve un mandato ampio alle forze progressiste, ha detto, per portare avanti le riforme che servono ai ceti popolari.
1: L'economia.
0: Confermato dalla Corte d'Appello Civile di Milano lo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, respinta dunque per la seconda volta la richiesta di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia in vista dell'udienza di Cassazione fissata al 20 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'interesse economico, la motivazione dei giudici milanesi, preoccupazione per l'impatto occupazionale. Passo in avanti invece nella crisi. Electrolux, la multinazionale svedese, ritira il piano da 1450 licenziamenti e propone di gestire gli esuberi incentivando le uscite volontarie di 1250 lavoratori in 3 anni. Il passaggio sarà gestito anche con il ricorso alla cassa integrazione. È quanto emerso dall'incontro odierno al Mimit con l'azienda, le parti sociali. Nuovo tavolo il 29 ottobre. Sale ancora la pressione fiscale in Italia, giunta nel secondo trimestre 2026 al 43,5%, in aumento dello 0,5 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo segnala l'Istat. Nello stesso periodo il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,4%, meno della spesa per i consumi, cresciuta dell'1,7. Cala anche il potere d'acquisto, meno 0,9%. Borse europee in cauto progresso in chiusura, la migliore è quella spagnola, più 1,2%, proprio nel giorno in cui il primo ministro Sanchez ha chiamato il paese alle urne anticipate. Per Piazza Affari il guadagno è di 0,5 punto percentuale. Si è conclusa nei giorni scorsi la settimana di eventi per la giornata europea delle fondazioni. Tra i progetti, quello di ACRI, associazione di fondazioni e di casse di risparmio SPAI, Assifero, dedicato alla prevenzione sociale e al benessere delle comunità. Il servizio di Nicola Compagnone.
2: Per gli italiani la prevenzione ha oggi un nuovo significato che non riguarda solo le cure ma si estende anche alle relazioni sociali. Secondo un'indagine SVG, per il 73% degli intervistati prevenire significa anche avere una vita sociale attiva, ma il 48% dichiara di non avere persone su cui contare, il 47% di essersi sentito solo. Giulia Costantini, ricercatrice SVG.
3: Questo dato è particolarmente forte soprattutto tra gli under 35, dove il 59% ha dichiarato di non avere una rete di supporto in caso di fragilità e il 64% si è sentito solo, escluso o isolato dalla comunità in cui risiede.
2: Per andare incontro alle necessità di prevenzione sociale e al benessere delle comunità, ACRI e Assifero, in occasione della 14ª giornata europea delle fondazioni, hanno promosso la campagna Chi ben comincia, la comunità che previene. Giovanni Azzone, presidente ACRI.
4: Quest'anno il filo conduttore è proprio quello della prevenzione, cioè il fatto che per noi da un lato bisogna intervenire sulle fragilità, sulle persone che soffrono oggi, ma prevenire vuol dire cercare di fare in modo che questa sofferenza non ci sia nel futuro.
0: È tutto, grazie dell'ascolto.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Un buon lunedì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A26 Genova-Gravellona-Toce sono possibili disagi alla viabilità tra lo svincolo di Romagnano-Sesia e l'innesto con la A4 in direzione Genova. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Sono le 20:02.
1: Un grande abbraccio da Umberto. Ciao.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Uno su mille, un successo di Gianni Morandi, lei è la Suor Cristina.

0: Esci, balla e snella. È un programma dimagrante per sole donne, presente in 287 sedi in tutta Italia, anche a Cuneo presso la Imperial Dance. Balla e snella è un programma di fitness e dimagrimento brevettato e riservato esclusivamente alle donne, che unisce il divertimento della danza all'allenamento a intervalli ad alta intensità. Informati da Imperial Dance, un corso al mattino alle 10 in aggiunta a quelli delle 17 e delle 19. Per avere maggiori informazioni sul programma, mandare un messaggio WhatsApp con scritto Balla e snella al 340-3311-994.
1: Torna la castagnata di Cervasca.
2: 42esima sagra dei Pissacan e 25esima sagra della castagna cervaschina. 9, 10, 11 ottobre. Mercati per le vie del paese, prodotti tipici, bancarelle dell'artigianato e dell'enogastronomia.
1: E in più, serate all'insegna del buon cibo, musica e spettacoli.
2: Prenota la tua cena a tema il 9 o il 10 ottobre.
1: Menù con funghi porcini a 38 euro, menù senza funghi a 33 euro e menù bimbi a 15 euro.
2: Prenotazione obbligatoria al numero 320 0131 043.
1: Per informazioni, Comune di Cervasca e Proloco di Cervasca, pagine Facebook ed Instagram.
3: Anche quest'anno la clinica odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
4: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
3: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione.

0: Informazione sugli impianti dentali.
1: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 0171 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
0: Alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
1: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo, Bra.
0: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
2: Lunedì Sport. Tutti i lunedì pomeriggio commentiamo i risultati dai campi della terza categoria fino a quelli della Serie D, insieme ad ospiti in studio o in collegamento telefonico, oltre a tutte le altre novità dello sport del fine settimana. Tutti i lunedì dalle 17.30 alle 19 su Radio Piemonte Sound.
3: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
6: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
5: Ogni possibilità inizia con un passo.
6: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
5: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
12: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
13: Un abbraccio a tutti voi amici di Radio Piemonte Sound, ok, da parte di Cristiano Malgioglio, vecchio Roma.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Buonasera da Nicola De Muro. La Spagna tornerà alle urne a fine novembre, prima della scadenza naturale della legislatura. Lo ha deciso il primo ministro socialista Sanchez dopo la bocciatura da parte del Parlamento dei suoi decreti per l'emergenza abitativa. A far da cornice la forte mobilitazione popolare che investe il paese sul diritto all'abitare. Laura Supino.
2: Dopo alcuni giorni di riflessione, Pedro Sanchez stamane ha rotto gli indugi. Il premier spagnolo ha sciolto le camere e ha annunciato che la Spagna andrà a elezioni anticipate il 29 novembre prossimo, 9 mesi in anticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura. La decisione è arrivata dopo la sconfitta parlamentare della scorsa settimana, quando il governo è stato battuto sui decreti legge varati per far fronte alla crisi abitativa che investe la Spagna, crisi comune a molti paesi europei. A far saltare gli equilibri sono stati gli indipendentisti catalani di Junts, che ritirando il sostegno al governo di minoranza del premier si sono uniti al partito popolare a Vox, votando contro. A spingere l'esecutivo a mettere mano all'emergenza casa erano state le oceaniche proteste esplose dopo il clamoroso sfratto di Mari Carmen, la donna di 87 anni costretta a lasciare in barella la casa in cui viveva da 70 anni. Il movimento degli acampados, che da giorni occupa con le tende strade e piazze delle città spagnole, chiama ora alla lotta anche i sindacati, invocando lo sciopero generale. Una rabbia sociale che Sanchez, finora in svantaggio nei sondaggi, punta a capitalizzare. Contro la peggiore opposizione della storia, ha detto stamane, è ora di dare più forza al campo progressista.
1: La guerra in Ucraina, sempre tensione alle stelle tra NATO e Mosca. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando truppe al confine orientale nel timore di attacchi della Russia. Il Cremlino fa sapere: monitoriamo con attenzione. E continuano a intensificarsi gli attacchi russi sull'Ucraina, in particolare oggi su Kharkiv. Il bilancio è di 5 morti e una quarantina di feriti. In via d'accertamento alla natura di un incendio che ha fatto affondare una nave turca nel Mar Nero. 2 persone sono morte, 11 quelle tratte in salvo. In Italia, in primo piano le gravi emergenze occupazionali, confermato dalla Corte d'Appello Civile di Milano lo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. Respinta dunque per la seconda volta la richiesta di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia. Il diritto alla salute prevale sull'interesse economico e la motivazione dei giudici milanesi. Preoccupazione per l'impatto occupazionale. Passo in avanti invece nella crisi Electrolux. La multinazionale svedese ritira il piano da 1450 licenziamenti e propone di gestire gli esuberi incentivando le uscite volontarie di 1250 lavoratori in 3 anni. E quanto emerso dall'incontro odierno al MIMIT con l'azienda e le parti sociali. Nuovo tavolo il 29 ottobre. La RAI ha deciso di sospendere Sigfrido Ranucci per 10 giorni in seguito alla valutazione della commissione per il codice etico dell'azienda. Alla base della decisione ci sarebbero alcune contestazioni disciplinari nei confronti del giornalista, il contenuto di alcune mail aziendali inoltrate a Walter Lavitola e gli ingressi in RAI della sindacalista Laura Cianfoni. Il provvedimento sarà impugnato, così Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci. Il funzionamento del cervello umano è l'orizzonte della ricerca che è valsa il Nobel per la medicina 2026, assegnato oggi a 3 scienziati, 2 tedeschi e un americano, che hanno individuato una proteina responsabile dell'attività neuronale. Sentiamo Daniela Ubaldi.
3: Il Nobel per la medicina, che apre la settimana in cui vengono assegnati i premi più autorevoli al mondo, va a Carla Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel, i 3 padri dell'optogenetica. Un filo che da Berlino a Würzburg unisce le cattedre, i laboratori fino all'Università di Stanford, ha messo insieme le loro scoperte sul funzionamento delle cellule del cervello per aprire nuove prospettive di cura e ricerca neurologica. I 2 scienziati tedeschi, Hegemann e Nagel, sono partiti dalla scoperta in un'alga unicellulare della canal-orodopsina, una proteina che una volta inserita rende una cellula sensibile alla luce. A questo punto negli Stati Uniti Carl Deisseroth introduce il gene della proteina nelle cellule nervose dei ratti. Queste, una volta illuminate con una luce blu, attivano un segnale nervoso. È la scoperta di un interruttore che nel cervello degli esseri viventi riesce a controllare i segnali nervosi con la luce. L'optogenetica ha rapidamente acquisito un impatto impatto globale, aprendo scenari inediti sulla cura di deficit neurologici o di patologie psichiatriche, e promette di fotografare circuiti neurali di ricordi, emozioni e comportamenti.
1: Ancora davanti agli occhi di tutti la brillante prestazione di Parigi contro la Francia, la nazionale di Roberto Mancini conclude la prima finestra di Nations League. Alle 20.45 a Bologna gli azzurri affrontano la Turchia, battuta nettamente 7 giorni fa a domicilio. Linea a Maurizio Pizzoferrato.
4: L'anomalo mini tour de force targato Nations League questa sera volge al termine. L'Italia, attualmente terza nel suo girone dietro Francia e Belgio, affronta a Bologna la Turchia del traballante Vincenzo Montella, ancora quota zero. A Bursa finì 4-1 per noi, ma Roberto Mancini non accetta cali di concentrazione.
5: L'errore è quello di pensare che possa essere una partita semplice, noi dobbiamo cercare di approcciarla veramente bene.
4: Molti cambiamenti questa sera rispetto al pari pieno di cose di Parigi. A Saint-Étienne, tornato a casa per un problema alla tibia, in attacco Scamacca titolare con Pio Esposito in panchina. A centrocampo torna Nicolò Barella dopo l'esclusione dal gruppo presente in Turchia e la panchina in Francia. Ma per l'interista, campione d'Europa con il Mancio nel 2021, nessuna polemica.
6: Io non vedo qua scritto nazionale italiana Nicolò Barella, vedo nazionale italiana, quindi logicamente è un dispiacere non giocare, però io sono disposto per la nazionale a giocare 10, 15, 20, 30 minuti, quelli che sono, anche uno.
4: Dall'area vicino al sold out, fischio d'inizio alle 20.45, arbitra il polacco Marciniak. Da Bologna, Maurizio Pizzoferrato.
1: È tutto per oggi, buona serata.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. La circolazione è scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi anticipiamo quindi che la A26 Genova Gravellona Toce verrà chiusa per lavori tra Predosa e Masone in direzione Genova dalle 21 di questa sera fino alle 5 di domani. Infine, vi ricordiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani. Per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio!
7: Servizio a cura di Regione

0: ottobre Mondovì si accende con Sport e Culture Festival. 4 giorni di sport vissuto, condiviso e raccontato dai grandi campioni. Un festival diffuso che porta lo sport e la cultura nelle piazze della città attraverso talk, esperienze ed attività. L'area di sport e salute dedicata ai ragazzi, dove lo sport non è solo da guardare, ma da vivere.
1: Sport and Culture Festival a Mondovì, 8-11 ottobre. La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: Radio Piemonte Sound.
3: Un saluto da Ultimo.
4: Ciao Radio Piemonte Sound.

0: Radio Piemonte Sound presenta Rock Emotion.
1: Red Canzian dei Pooh.
2: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori e dirvi che è bello con radio come voi aver tempo di parlare serenamente delle proprie cose e raccontarle con calma.

0: Le canzoni indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti. Ed ecco le cover.
1: Diodato e Nina Zilli.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Roccavione ti invita all'ottobrata roccavionese con tanti eventi. Il 9 ottobre la tradizionale polentata e a seguire le danze occitane dei Giaris. Il 10 il primo raduno Fiat 500 Italia e la corsa amatoriale tra i Castagneti e Borgate con la campionessa Alice Minetti. E la sera balla con la Shari Band. Domenica 11 ottobre per le vie del paese, colori, profumi, musica e tanta attività per grandi e piccini per la 63esima Sagra del Marrone, mercatini, mostre, musica, balli, luna park, goloserie, l'angolo degli animali e buon cibo con la Sagra dei Sapori di Strada e la Gran Baldoria dei Mondai. Il 17 ottobre alle 20 la Festa delle Leve, ottobrata roccavionese a Roccavione. Per informazione visitare la pagina Instagram Visit Roccavione.
2: Scarica l'app Radio Piemonte Sound e ascoltaci dal tuo cellulare. Radio Piemonte Sound, la radio che si muove con te.
3: Ciao Radio Piemonte Sound, un bacio da Cesare.

0: parli più.
1: Un saluto dai grandi protagonisti della musica.
2: Un saluto, ma di quelli grandi, enormi, agli amici di Radio Piemonte Sound, da Nino Frassica, da non confondere con Claudio Lippi. Spesso mi confondono.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire. La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, la radio, motore di crescita.
2: Mi sento già molto più grande.
3: Chiama Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivi a info@radiopiemontesound.it o visita il sito e fai conoscere la tua attività.

volte le cover ci emozionano molto, le canzoni ricantate da altri artisti, canzoni famosissime. Mika e Michele Bravi insieme con Bella d'estate.

versioni di altri artisti di canzoni indimenticabili. Michele Bravi con una canzone di Lucio Dalla, Se fossi un angelo. Se io

La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489. Per valorizzare la tua attività, scegli il mezzo radiofonico per arrivare nelle case della gente, negli uffici, nei negozi e scegli chi può dare competenze e professionalità. Per la tua pubblicità, scegli Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Contattaci 0171 260 900.

0: Radiofonica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Un film luminoso e pieno di speranza.
3: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Dal capolavoro di Jane Austen.
10: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
9: Due sorelle, due modi diversi di amare.
10: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
9: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
11: Un saluto dai VIP.
12: Miss Italia 2023.
13: Ciao a tutte e a tutti, sono Francesca Vergesio, un saluto gigante a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, vi abbraccio fortissimo, un bacione grande.
12: Dance Music Collection, un mix travolgente con tutti i più grandi successi dance della musica anni 70, 80, 90 e 2000.
11: Dance Music Collection.

0: una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

Le canzoni indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti. Ed ecco le cover. Loredana Bertè cantò in italiano questa canzone meravigliosa dei Manhattan Transfer e diventava jazz.

volte le cover ci emozionano molto, le canzoni ricantate da altri artisti, canzoni famosissime. A Canzoncella, bellissima degli Alunni del Sole, ma in questo caso c'è Enrico Ruggeri.

0: Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare.
1: E c'è una grande novità. Da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Se ancora non hai la nostra app, scaricala sul tuo smartphone e scopri tutte le novità. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.
0: Radio Piemonte Sound. Piaccia con te e sempre con te.

Bunker 44 e Pino Nongiò insieme dal palco del Festival di Sanremo 2024 con un successo indimenticabile di Pino Nongiò. Ma quale idea!

0: passata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei, ed ecco che nascono le cover. Io per lui, con Ornella Vanoni, una voce inconfondibile, e così la riascoltiamo insieme.

0: canzoni, parole, emozioni. Tutto questo è il mix di Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: È stata una follia, sai, lo dico spesso. Cercare di riuscirci poi, per continuare a usarci, noi. Bracco di Graci, l'amore è un privilegio.
2: L'amore è un privilegio, fuggi tu se puoi. E dimmi che ne fai di noi. Il tuo silenzio è fuori luogo.

0: Emozioni, ricordi, sensazioni indimenticabili. Rivivili con i grandi successi della musica.
1: La musica rende immortali. Per questo abbiamo conservato e vi facciamo ascoltare i saluti di coloro che ci hanno lasciato, ma ci restano nel cuore perché ci hanno regalato delle meravigliose canzoni.
2: Ciao, saluto tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Sono Livio dei Camaleonti.
3: Io sono Tonino dei Camaleonti. Un saluto a tutti. Ciao.

0: parole delle canzoni vanno dritte verso il tuo cuore. Una volta mi stavo innamorando, ora mi sto solo spezzando. Non posso farci nulla, un'eclissi totale del cuore.
1: Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.

0: Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare.
1: E c'è una grande novità. Da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Se ancora non hai la nostra app, scaricala sul tuo smartphone e scopri tutte le novità. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.
0: Radio Piemonte Sound, viaggia con te e sempre con te.
2: Sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte e non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme. Voglio arrivare a

Mi ricordo quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.

0: Children.
1: Abbiamo esteso la nostra copertura per esserti sempre vicino. Da oggi puoi ascoltare Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio o autoradio DAB, non solo nel cuneese e torinese, ma in tutto il Piemonte, a casa, al lavoro o in viaggio. Ascoltaci con la qualità del segnale digitale in tutto il Piemonte.
2: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
3: La musica del cuore.
2: Valeria Rossi e Orietta Berti con un pezzo bellissimo di Arisa, La notte.

successi di oggi. È un salto indietro nel passato, con le canzoni che hanno fatto la storia della musica e anche della nostra vita. Questa è Radio Piemonte Sound.

0: Io non posso restare seduto in disparte, né arte né parte, non sono capace di stare a guardare questi occhi di brace. E poi non provare un brivido dentro e correrti incontro e gridarti ti amo. Ricominciamo, di Pappalardo.
1: E lasciami gridare! Lasciami sfogare!

0: parole e note, musica ed emozioni racchiuse nelle tue canzoni. Quelle che ascolti su Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Stessa canzone, ma l'artista è diverso. Ecco come nasce una cover. I Nomadi con la versione italiana di I Want You, Ti Voglio.

0: il 3 Fabrizio Moro, un medley di Fabrizio Moro e la serata delle cover del Festival di Sanremo 2024.
1: Ci sono stati uomini che hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibile.

e figlie di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organica.

la convinzione di non essere abbastanza forte. Quando cado contro un mostro più grande di me, consapevole che a volte basta prendere la vita così com'è.

Mi sento una stupida. Non ho mai notato che fossi così nervoso. C'è qualcosa che dovrei sapere? Ci sono delle voci in giro che mi fanno chiedere, chissà, something to talk about when you're right.

0: viaggio che va dal rock psichedelico alla disco music, passando per la grande canzone italiana. Rispolveriamo le cassette del Walkman, oppure possiamo sederci sul divano a guardare Rischia Tutto.
1: Gli anni in musica. Ecco tre canzoni che vi faranno rivivere le atmosfere di quel decennio.

0: Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei. Ed ecco che nascono le cover.
1: Willy Peyote, Dito nella piaga e Tiro Mancino con Il tempo è piccolo.

La mia banda suona rock e tutto il resto all'occorrenza. Sappiamo bene che da noi fare tutto è un'esigenza. È un rock bambino, soltanto un po' latino. Una musica che è speranza. La mia banda suona rock. Ivano Fossati. Banda suona.

0: le canzoni più belle che ci raccontano di ricordi ed emozioni.
1: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
2: Alfa e Roberto Vecchioni fecero nel Sanremo del 2024 una cover strepitosa, Sogna, ragazzo, sogna.

dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

aspetti? Metti un like sulla nostra pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre in contatto con noi. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

0: Radio Piemonte Sound, amica radio, la musica del cuore.
1: Un giorno credi, Edoardo Bennato degli anni 70, con lui c'è Massimo Ranieri.
2: Un giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi